0: corrispondente Natalia Augias.
1: È caotica la battaglia per la leadership dei laburisti e soprattutto la guida del governo britannico. 24 ore dopo il discorso del re in Parlamento, con la classe politica schierata, tutto crolla. Arrivano le dimissioni di West Streeting, ministro della sanità, l'ala bleriana del partito. Durissima la lettera che scrive al primo ministro.
2: Streeting parla di sconfitta senza precedenti, dove serve una visione, scrive, c'è un vuoto. È chiaro, scrive ancora, rivolto al primo ministro, che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni.
1: A stretto giro arriva la replica del premier, mi dispiace che lasci, combattiamo una battaglia per l'anima di questo paese, spero che continueremo a lavorare insieme. Nella gara ci sarà anche Andy Burnham, sindaco di Manchester. Il deputato Josh Simons rinuncia clamorosamente al proprio seggio per far posto a Burnham, che entrerà così in Parlamento, condizione necessaria per far parte della contesa. E anche Burnham annuncia la sua corsa con una lettera. Voglio portare il cambiamento ottenuto a Manchester al resto del paese. Formalmente la sfida, la leadership non è ancora partita, altri candidati si presenteranno, resta da vedere se Starmer deciderà di combattere e presentarsi anche lui di fronte agli iscritti laburisti per essere votato. Tutto fa pensare che lo farà.
0: E veniamo allo sport, gli internazionali di tennis. Sinner che batte il russo Rublev in due set, 6-2 e 6-4, e in semifinale dovrà affrontare il russo Medvedev, che ha sconfitto lo spagnolo Landaluce. Si tinge d'azzurro anche l'altra semifinale, Luciano Darderi, che avrà insomma quest'altra sfida.

0: E allora eccoci, torniamo alle Maldive, riepiloghiamo che cosa è accaduto, intanto almeno rispetto a quello che sappiamo. Cinque appunto le vittime, la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri, Muriel Odenino, cinque esperti, insomma, certo non improvvisati, calati a 60 metri di profondità, oltre i 30, le immersioni turistiche non sono consentite. C'era l'allerta gialla, avevano una specifica autorizzazione per andare, insomma, a quella profondità e non era certo un'immersione a carattere turistico. Proprio la professoressa Monica Montefalcone, espertissima da questo punto di vista, è collegato con noi il professor Carlo Niche Bianchi, biologo marino di Genova. Buongiorno, grazie professore per questo
1: Buongiorno a lei.
0: collegamento. È difficilissimo capire, provare, immaginare che cosa sia potuto accadere, ma non voglio partire da qui, voglio partire dal fatto che la professoressa Montefalcone, lei la conosceva bene, è stata una sua allieva.
1: Certamente abbiamo lavorato assieme per 25 anni. E tuttora avevamo dei lavori, delle pubblicazioni in corso in comune che Monica non vedrà. Non vedrà conclusa.
0: 25 anni avete lavorato insieme, avevate questa pubblicazione, l'aveva sentita di recente, sapeva di questa
1: Sì.
0: missione.
1: Certamente, certamente. Ci sentivamo quasi quotidianamente e lei mi informava sempre. Diciamo, collaboravo ancora, anche se sono ormai in pensione da anni. Insomma, ero sempre in contatto con Monica.
0: E sapeva di questa missione che doveva fare alle Maldive. Io la chiamo missione perché ritengo ci fosse un progetto di ricerca, come probabilmente era per tutte le immersioni o quasi tutte che lei svolgeva, soprattutto per la sua attività di ricerca, non soltanto per la passione.
1: Certamente, Monica ha un progetto di ricerca che portava avanti da molti anni sulle Maldive, tutti gli anni andava e faceva rilevamenti che le hanno permesso di costruire una serie storica di informazioni unica al mondo, perché non sono tante le serie storiche così puntuali. Ogni anno Monica raccoglieva dati sullo stato delle scogliere coralline delle Maldive e che le ha permesso anche di pubblicare importanti lavori su riviste internazionali, in cui appunto ha raccontato l'evoluzione delle Maldive. Come tutti sapete, ci sono stati tanti episodi di moria di coralli, no? Il famoso bleaching dovuto al riscaldamento globale, e Monica aveva raccolto dei dati preziosissimi su questi.

0: cose.
1: Professore, immagino che anche lei nella sua attività si sia immerso. Lo dicevo in premessa, è impossibile al momento sapere, ricostruire, immaginare che cosa sia potuto accadere. Si è azzardata l'ipotesi che qualcuno possa essere rimasto incastrato, che ci sia stato un problema con l'ossigeno, che non si sia trovata una via di fuga. E abbiamo sentito e continuiamo a dire c'era un'allerta gialla. Ma capita di immergersi per portare avanti progetti di ricerca anche quando le condizioni meteo lo sconsiglierebbero?
0: No, questo non è vero. È impossibile immergersi se le condizioni meteo non sono idonee. Questo dell'allerta gialla l'ho sentita anch'io. Ho contattato persone che erano lì in Maldive e me l'hanno smentita. Io credo di aver capito, ma su questo aspettiamo le notizie ufficiali. Credo di aver capito che in realtà l'allerta gialla, legata probabilmente all'entrata del monsone, è stata successiva al momento in cui è cominciata l'immersione. Quando hanno cominciato l'immersione, le condizioni meteomarine erano ottimali. E per quanto riguarda cosa sia successo laggiù, purtroppo nessuno ne è uscito vivo, non abbiamo testimoni. Possiamo fare le ipotesi più fantasiose, ma io direi che aspettiamo i risultati dell'inchiesta, che mi sembra aver capito è stata avviata. E forse ci sapranno dire cosa è successo. Immaginarlo adesso lascia troppo spazio alla fantasia.
1: Lei sta dicendo che anche per la conoscenza che aveva della professoressa esclude che si siano potuti immergersi, si siano potuti immergere in condizioni meteo che non lo avrebbero consentito, appunto con quell'allerta gialla. Probabilmente le condizioni potrebbero essere mutate velocemente quando già l'immersione era in corso o magari in momenti molto successivi.
0: È possibile, io non c'ero. Chi era lì ed era in barca che li aspettava, mi ha detto che appunto mi ha confermato che le condizioni erano più che adeguate all'immersione. Non è abitudine di nessuno di

0: mia allieva ed è l'allieva a cui ho lasciato, quando sono andato in pensione, ho lasciato i miei corsi, le mie ricerche, le mie linee di ricerca, i miei progetti. Diciamo che mi è crollato molto.
1: Grazie professore, ci rendiamo conto del momento che sta vivendo, raccogliamo la sua commozione nell'attesa appunto di avere maggiori notizie che arrivano, che continuiamo insomma a monitorare. La ringraziamo per aver condiviso il suo ricordo e anche la sua emozione con noi questa mattina. Grazie professore.
0: Grazie a voi.
1: Allora, ve lo dicevo appunto, continuiamo a monitorare le notizie che arrivano, l'attenzione costante della Farnesina ve l'abbiamo restituita e ci spostiamo però e torniamo su un altro tema. Abbiamo visto in diretta anche con il nostro corrispondente quello che è accaduto a Pechino, dove è finito il faccia a faccia fra Xi Jinping e Trump. Ieri ha colpito quella che è stata quasi una minaccia da parte di Xi Jinping. Se la posizione su Taiwan venisse gestita male, potremmo entrare nel conflitto, ha detto. Una legge, prendiamo le mosse da qui, votata dal Congresso degli Stati Uniti nel 1979, questa è la questione, il nodo da cui tutto prende le mosse, obbliga gli Stati Uniti a garantire la difesa di Taiwan nel caso in cui ci sia la necessità appunto di difendersi. Non è stata mai messa in discussione, Pechino naturalmente l'ha sempre mal digerita, una posizione che potrebbe cambiare se Donald Trump, come solito fare, rimescolasse le questioni appunto. C'è Giovanni Patuelli, un videomaker, si collega proprio da Taiwan, buongiorno, grazie di essere con noi. C'è
2: Buongiorno
1: preoccupazione rispetto a quelle che sono state anche le minacce della Cina?
2: a voi. Sicuramente l'aura di questi giorni è più tesa rispetto al solito. C'è molta paura di essere usati come pedina di scambio per gli Stati Uniti con la Cina e non si è abbastanza sicuri di cosa ci si aspetterà in futuro. Sebbene la posizione politica taiwanese, la posizione dei cittadini taiwanesi sia sempre molto a favore dell'America, filoamericana.
1: E c'è, dicevamo, una preoccupazione per cui le cose potrebbero cambiare. La popolazione a Taiwan, che posizione ha rispetto, ci aiuti insomma a codificare da questo punto di vista, rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina?
2: Attualmente Taiwan è divisa tra due principali movimenti politici che potremmo descrivere come i verdi e i blu. I verdi sono quelli più indipendentisti, mentre i blu sono i filocinesi. C'è stato un incontro qualche mese fa tra la capo leader dell'opposizione blu a Pechino con appunto membri del Partito Comunista Cinese. Quindi c'è una parte della popolazione che vede la Cina, che vede un riavvicinamento cinese in maniera favorevole, però è ancora una parte minoritaria della popolazione.
1: E che cosa vi aspettate? Facevamo riferimento, insomma, a qualcosa, a un equilibrio che in fondo non è mai stato messo davvero in discussione. C'è l'attesa che potrebbe, tutto cambiare.
2: Sì, c'è questa attesa, le incursioni militari cinesi comunque sono per noi all'ordine della giornata, è una notizia quasi quotidiana. Quindi ci si aspetta sicuramente che ci saranno dei cambiamenti nel prossimo futuro e non si sa bene se saranno positivi o negativi. Comunque la posizione politica di Taiwan è quella di cercare di mantenere lo status quo e cercare di mantenere la propria indipendenza.
1: Allora, io la ringrazio, grazie di essersi collegato con noi. Devo tornare nel nostro paese, a Pechino ci
2: Grazie a voi.
1: riaffacciamo anche più tardi e anche su Taiwan torneremo, ma appunto nel nostro paese quello che è accaduto a Taranto, sono sei gli indagati per l'omicidio del bracciante, l'uomo di 35 anni che ha perso la vita. Ieri l'interrogatorio del ventenne che aveva confessato quello che è accaduto, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Oggi tocca agli altri minorenni coinvolti. C'è Fabio Buttiglione da Taranto. Fabio.
3: Sì, qui nel Tribunale per i minorenni tra poco cominceranno gli interrogatori di quattro dei sei indagati per la morte di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali che è stato aggredito e ucciso all'alba.

0: del 9 maggio da un gruppo di giovanissimi, quattro hanno appunto tra i 15 e i 16 anni, uno di loro avrebbe sferrato i fendenti mortali. E ieri lo dicevate, c'è stato l'interrogatorio, è stato fermato il più grande del branco,
1: Domenico Colucci, 22 anni. Fabio, ti interrompo solo un attimo, perdonami, solo il tempo di salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia.
2: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Ziquil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Ziquil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
4: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
7: Di non perdere tempo, più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia e solo a maggio 2 tagliandi in omaggio inclusi.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Il barbacozzo che mi affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te.
13: Hello.
12: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacotto.
13: And the second?
12: And the second. Du barbacotto.
14: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
15: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
16: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione viaggio.
17: Parti protetto con una polizza su misura. Attiva oggi a partire da 35 euro. Fai un preventivo e acquista online in agenzia.
16: Unica Unipol. Non c'è partita.
18: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.

0: 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione in grotta. Sono una docente dell'Università di Genova e la figlia, due piemontesi e un veneto. Lanciò l'ex compagna dal cavalcavia sulla 4 per il femminicidio di Giada Zanola. La Corte d'Assise di Padova ha condannato Andrea Favero all'ergastolo. È ricoverato in gravissime condizioni il 28enne romano accoltellato dalla compagna nella loro casa di Ostia al culmine di una lite. Arrestata la donna. Giro d'Italia movimentato, finale a Napoli. I favoriti cadono a pochi metri dal traguardo. Vince Ballerini, denunciati due spettatori per aver spinto i ciclisti. Internazionali di Roma, oggi le semifinali Darderi-Rude, Sinner Medvedev per l'Alto Atesino, record di vittorie consecutive, 32 nei tornei Master 1000. Venerdì 15 maggio, questi titoli di Buongiorno Italia, ben trovati ai nostri telespettatori da Napoli. Andiamo a Milano subito, dove c'è Giorgia Porlio.
1: Buongiorno a te Andrea da Milano e buongiorno a chi ci segue. In primo piano lo avete sentito, la tragedia delle Maldive con i 5 sub morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. La dinamica è

0: ancora tutta da ricostruire, lo sentivamo tra le vittime una docente dell'Università di Genova e la figlia. Allora andiamo subito nella sede ligure dove c'è Marco Gervino.
1: Traditi da quel mare che amavano e studiavano, cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Monica Montefalcone, 51enne, docente, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni da compiere, studentessa di ingegneria biomedica. Legati all'Università di Genova anche le due vittime piemontese e con loro anche un istruttore padovano. Il gruppo è arrivato all'atollo di Vavu, era sceso in una grotta marina a una profondità di 50 metri, ancora da chiarire le cause della tragedia, forse le condizioni meteo oppure la cosiddetta tossicità da ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde. Solo un corpo è stato al momento recuperato perché l'operazione è considerata ad alto rischio. Mondo accademico genovese ovviamente in lutto, l'università ha espresso la propria vicinanza a familiari, amici e colleghi delle vittime.
0: Monica Montefalcone era una ricercatrice, conosceva molto bene le acque delle Maldive, era tornata in profondità per studiare i cambiamenti climatici. Allora ascoltiamo e vediamo il suo ritratto nel servizio di Valentina Gregori.
2: Amava il mare, si preoccupava per l'aumento costante della temperatura dell'acqua in tutto il mondo. Si immergeva alle Maldive, come a Portofino, a Bergeggia, alle Cinque Terre, per la campagna Mare Caldo di Greenpeace, per quella di riforestazione della Posidonia nelle aree marine protette della Liguria, per un progetto di salvataggio e reintroduzione dell'ormai rara Pinna nobilis. Era una subesperta e alle Maldive era di casa. Monica Montefalcone, professoressa associata dell'Università di Genova e biologa appassionata. Si trovava nel paese asiatico con altri ricercatori per attività di studio. Si occupava in particolare di coralli e dei fenomeni di sbiancamento legati alle ondate di calore.
0: Un'altra vittima era Gianluca Benedetti, 50 anni, padovano, istruttore subacqueo e capobarca. Le ultime due del gruppo piemontesi erano lì con un'agenzia di Verbania. Andiamo a Torino dove c'è Emanuela Gatti.
3: Sì, nessun commento per ora dal tour operator di Verbania, appunto fondato negli anni 90 da una coppia di istruttori subacquei con la passione per le Maldive. La stessa passione è diventata anche una scelta professionale che accomunava le vittime piemontesi di questo incidente. Sono Muriel Oddenino di Poirino, provincia di Torino, 31 anni, biologa marina e ricercatrice all'Università di Genova, e poi Federico Gualtieri, suo coetaneo di Borgo Manero nel Novarese, istruttore subacqueo, laureato in biologia all'Università del Piemonte Orientale e poi all'Università di Genova, proprio con la professoressa Monica Montefalcone, anche lei morta durante l'immersione, lo dicevate, insieme alla figlia di 22 anni.
0: La tragedia alle Maldive in primo piano su tutti i quotidiani nazionali di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, lo vedete il titolo, la morte dei cinque sub italiani con i loro ritratti e le età. Il dramma, hanno perso la vita durante un'immersione per esplorare una grotta a 50 metri. Operazioni di recupero rischiose, lo dicevamo in centro pagina, però ovviamente si continua a parlare anche di esteri, del bilaterale tra Stati Uniti e Pechino, con Trump e la stretta di mano con il presidente cinese Xi Jinping, una stretta di mano che però è diventato un braccio di ferro per quanto riguarda Taiwan, rischi di guerra. Il tycoon invece dice è stata trovata un'intesa sullo stretto di Hormuz. E c'è il commento dell'ex premier Mario Draghi: dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscono più la sicurezza e la Cina non offre un'alternativa perché sostiene la Russia. Anche sulla Repubblica, ovviamente il titolo è dedicato alla strage dei sub, cinque italiani muoiono intrappolati in una grotta, anche qui i ritratti e le foto delle vittime, per ora recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan un rischio, spiragli su Hormuz, anche qui insomma la sfilata del presidente Trump con Xi Jinping. E anche su Rai News, che ci ha dato continui aggiornamenti ora per ora sulle operazioni di soccorso alle Maldive, i soccorritori lo hanno detto, è difficile provare a recuperarli tutti. L'ambasciatore in Sri Lanka italiano dice era un team esperto, lo abbiamo visto anche in tutti i ritratti fatti finora. E poi di spalla sempre il summit Pechino-USA a Pechino con le relative conseguenze economiche.

0: Che vediamo sul Sole 24 Ore, il titolo Piazza Affari sfonda quota 50.000. Questo è l'ottimismo anche sul vertice con le big tech tra Pechino e USA. Dopo la rassegna continuiamo a parlare di cronaca. 2 anni fa il femminicidio efferato di Giada Zanola fu gettata da un cavalcavia sull'autostrada in provincia di Padova. Ora la condanna all'ergastolo per il compagno. Andiamo nella sede di Venezia dove c'è Roberto Bonaldi.
1: Carcere a vita per omicidio volontario e violenza sessuale aggravata. La condanna in primo grado per Andrea Favero, accusato di aver ucciso 2 anni fa l'ex compagna Giada Zanola, 33enne bresciana, gettandola dal cavalcavia sopra l'autostrada a Padova, poco distante da dove vivevano con il figlio piccolo. A Favero i giudici della Corte d'Assise di Padova non hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Accolta la richiesta della PM, per la quale l'uomo avrebbe in precedenza stordito l'ex compagna con alcuni psicofarmaci. Prima di ucciderla avrebbe approfittato di lei. Per i legali di Favero si sarebbe trattato di un incidente e hanno annunciato il ricorso in appello.
0: Mentre a Roma una giovane ha accoltellato il compagno. Torniamo da te, Andrea.
2: Accoltellato al torace, lui è grave. Lei è stata subito arrestata dai carabinieri. A Roma c'è Davide Fiorani che ci aggiorna. Ecco Davide, pare sia stato trovato anche un coltello da cucina nella casa di questo incredibile fatto.
3: Lo hanno trovato i carabinieri in cucina in un appartamento di Ostia sul litorale romano. Sarebbe l'arma con la quale una ragazza di 25 anni ha colpito il compagno, un 28enne, causandogli diverse ferite al torace. Lui ora è ricoverato all'ospedale Grassi, dove lotta tra la vita e la morte dopo essere stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza. I medici l'hanno sottoposto a un complesso intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. Lei è stata arrestata. I due avrebbero avuto una lite al culmine della quale sarebbe scattata l'aggressione della giovane. Sul caso indagano i militari chiamati dalla mamma della vittima che era in casa al momento dell'evento.
2: Andiamo ora a Taranto per l'omicidio di quel giovane maliano che stava andando a lavorare, accerchiato da un gruppo di ragazzini, è stato pestato a morte. Abbiamo Fabio Bottiglione che è in diretta. Ecco Fabio, aggiornaci perché questa sarà una giornata di interrogatori.
4: Proprio qui nel Tribunale per i minorenni tra poche ore inizieranno gli interrogatori di 4 dei 6 indagati per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne maliano aggredito e ucciso all'alba del 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo di giovanissimi. 4 appunto hanno tra i 15 e i 16 anni, uno di loro avrebbe sferrato i fendenti mortali. Ha invece 22 anni, il più grande del gruppo, Domenico Colucci, l'ultimo a essere fermato dagli agenti della squadra mobile. È stato appunto fermato ieri, sarà presto ascoltato dal GIP, accusato come i suoi complici di omicidio aggravato dai futili motivi. Ha scelto invece di non parlare l'altro maggiorenne, Fabio Sale, 20 anni, che però ai magistrati ha lasciato una dichiarazione spontanea nella quale si sostiene di essere completamente estraneo al pestaggio e di essere arrivato sul luogo del delitto solo successivamente all'accoltellamento. Intanto in città continua l'ondata di cordoglio e di dolore. Ieri un sit-in dei cittadini e delle associazioni per dire no alla violenza e al razzismo. È tutto, linea a voi.
2: Approfondiamo ora quella notizia che vi abbiamo dato ieri come ultima ora, ovvero l'arresto di 17 persone ad Arzano, in provincia di Napoli, per un giro di estorsioni, ma attenzione, anche per un omicidio di una persona totalmente estranea alle faide di Camorra, un imbianchino, Rosario Coppola. Qui in studio c'è Ivan Palumbo. Ivan, qual è il quadro che si è delineato da queste indagini?
5: Il clan di Arzano si spacca in due e nel corso della faida per il controllo del territorio una delle fazioni decide di uccidere il boss rivale. L'imbianchino Rosario Coppola ha la sua stessa auto con le prime 2 lettere della targa uguali, la mano armata, così mette fine per errore alla sua vita. Vittima innocente dunque di un sistema criminale che la direzione distrettuale antimafia ha scoperto e smantellato con 17 misure cautelari. Il racket al centro di tutto, in un manoscritto i nomi con accanto le cifre di chi è costretto a pagare il pizzo. Denaro per affiliati e famiglie dei detenuti, mentre proprio dal carcere i vertici dell'organizzazione dettano gli ordini.
2: Con la rassegna stampa vi riportiamo in Puglia perché sentivate dal collega Fabio Bottiglione di quanto accaduto ieri a Taranto.

0: Una manifestazione che ha visto insieme, lo leggiamo dal quotidiano di Puglia, l'edizione tarantina, vediamo anche le foto, ha visto insieme la comunità maleana e i tarantini del centro storico che non ci stanno, li vedete, il branco preso il sesto, il dolore è in piazza con questa dichiarazione no al razzismo, un appello forte che arriva da una comunità che si ribella alla violenza. Invece dal Corriere nella sua edizione romana il titolo di testa è sulla marcia indietro sul derby Roma-Lazio, poi magari vedremo qualcosa anche nella pagina sportiva. Si gioca domenica alle 12, il TAR invita a un accordo, il prefetto di Roma Giannini annulla la scelta di lunedì sera, accetta la proposta della Lega di Serie A e dunque un colpo di scena chiude giorni di polemiche, comunicati, ultimatum. La finale del tennis resta però alle 17, ma c'è anche un'altra notizia che arriva dalla capitale, il parto gemellare costato la vita a questa giovane madre, medici indagati per omicidio e una 31enne di Sonnino di Latina, la vittima, i due gemelli stanno bene, il parto al Fate Bene Fratelli all'Isola Tiberina, il marito ha detto i miei figli avranno diritto a sapere perché la madre non ha potuto crescerli. Invece dall'edizione teramana del Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, alpinisti morti nel Teramano anni fa, caso archiviato, il giudice respinge l'opposizione dei familiari che dicono ora è una tragedia senza responsabili. La Guardia di Finanza ha scoperto dei criptobancomat, Giorgia.
1: 39 gli sportelli sequestrati in Italia, la maggior parte in Emilia-Romagna. Per i militari servivano a riciclare denaro attraverso la conversione tra criptovalute e contanti. Da Bologna c'è Roberta Castellano.
2: L'organizzazione aveva sede nel capoluogo emiliano ma operava abusivamente in tutta Italia. Secondo le Fiamme Gialle, dietro quegli specifici sportelli bancomat detti cripto ATM si celava un giro di riciclaggio di denaro. Sequestrati dai finanzieri 380.000 euro e 39 sportelli automatici in 27 province che permettevano di convertire contanti nelle principali valute virtuali e viceversa. Oscurato anche un sito web utilizzato per pubblicizzare servizi offerti. Ammontano a circa 50 milioni di euro le transazioni eseguite in 2 anni dalla società e circa il 20% sarebbe da ricondurre ad operazioni a rischio riciclaggio. Per la società di capitali bolognese, intestata a un prestanome di origini tunisine, disposta l'amministrazione giudiziaria.
1: Incidente sul lavoro sulle pagine dell'Adige, in Trentino accaduto in Val di Non, operaio ustionato dal gas, paura Sfrus, ferito però è riuscito a chiudere la cisterna da cui sarebbero partiti le fiamme. Poi spostiamoci sul Gazzettino, una notizia che riguarda un bambino a Treviso a 11 anni picchiato e costretto a lavorare in stalla dai genitori. Lo avrebbe raccontato all'insegnante di sostegno che gli chiedeva come stesse andando e da lì è scattata poi la denuncia. Spostiamoci un po' più in alto, dati rubati, imprenditori VIP e manager gli spiati a Nord-Est, ve ne abbiamo parlato in questi giorni, l'inchiesta di Napoli che però ha coinvolto numerose persone anche per quanto riguarda il centro-nord. E c'è curiosità però su un sequestro di un cantiere in Campania, quindi torniamo ad Andrea.
0: Diciamo subito che con 5 giorni di lavori potranno essere messi a norma tutti gli elementi trovati irregolari in questo cantiere in Penisola Sorrentina. Siamo a Massa Lubrense, dove la villa in costruzione è quella, la seconda in Italia, del cantante inglese Sting, che è estraneo alle irregolarità che sono state riscontrate dai carabinieri, mentre l'amministratore dell'impresa che sta eseguendo i lavori ovviamente è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Non c'erano impalcature idonee, mancavano dei parapetti. Tutto quanto per mettere in regola poi una villa che sarà tra le più belle della penisola sorrentina, la seconda in Italia, la prima in Toscana, dell'ex leader dei Police, ovviamente un sequestro che ha destato molta curiosità in Campania. Andiamo ora invece in Sardegna perché c'è un'altra curiosità che riguarda 100 barche totalmente sconosciute al fisco, valore oltre 48 milioni da Cagliari particolari, con Daniele Guido Gessa.
3: Le imbarcazioni operavano nelle acque nazionali battendo bandiera estera, ma erano riconducibili a persone residenti in Italia. E quanto è emerso dalla maxi operazione della Guardia di Finanza di Cagliari che si è sviluppata nei porti sardi. Il fenomeno si chiama flagging out, una strategia spesso utilizzata per aggirare il fisco immatricolando yacht e navi da diporto in registri esteri. Un modo per abbattere costi gestionali e assicurativi che viene anche utilizzato per aggirare gli obblighi di trasparenza con l'erario. Il valore di mercato complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto

0: porto scoperte dall'operazione supera i 48 milioni di euro. Le sanzioni amministrative potranno raggiungere i 23 milioni.
1: E ora arrivano delle condanne per quell'incendio che purtroppo costò la vita ad alcuni cittadini cinesi.
2: Tre giovani cinesi morirono carbonizzati in uno showroom, una ritorsione per un debito, ci racconta tutto Arianna Garavaglia.
3: 30 anni di carcere, due mandanti, 21 l'esecutore materiale che nel 2024, durante la notte, appiccò il fuoco a un emporio a Milano. Morirono due fratelli di 17 e 18 anni, uno studente di 24, cittadini cinesi che dormivano nel magazzino. La procura aveva chiesto 3 ergastoli e isolamento diurno. Per le difese gli imputati non volevano uccidere, non sapevano che nello showroom dormissero delle persone. La Corte d'Assise di Milano ha riqualificato l'accusa da omicidio volontario a morte in conseguenza di altro reato. Il rogo era stato appiccato, secondo l'accusa, come ritorsione per un debito di 40.000 euro.
2: Un furto andato a segno nella notte in Friuli Venezia Giulia, lo vediamo dalle pagine internet della TGR Friuli Venezia Giulia, colpo nella notte a San Vito al Tagliamento, gioielleria devastata, bottino fino a 300.000 euro, 3 banditi in azione nel cuore della notte in piazza centrale, avrebbero appunto rubato dei preziosi dal valore stimato tra i 100 e i 300.000 euro. Un tentativo di furto singolare invece in un negozio ad Aosta. Come è andata a finire per il ladro maldestro? Ce lo racconta Loredana Pianta da Aosta.
4: In piena notte ha spaccato il vetro della porta di ingresso di un ristorante pizzeria ad Aosta e ha forzato la cassa, ma era vuota perché l'attività era chiusa da un anno. Il presunto ladro si deve essere anche ferito con dei vetri rotti perché è stato trovato del sangue e il locale avrebbe dovuto riaprire nel fine settimana con una nuova gestione. La polizia sta indagando e sta visionando i filmati della zona per individuare il responsabile.
2: Pensiamo già alle vacanze, siamo sulle pagine del Corriere Adriatico, le spiagge al top, 4 bandiere blu sono state assegnate alla regione Marche, Ancona, Sirolo, Numana e Senigallia, 20 in tutta la regione. E c'è un record di bandiere blu anche in Calabria, torniamo al centro-sud da Andrea.
1: Sono andate bene un po' tutte le regioni meridionali, ma ce n'è una che migliora notevolmente le sue performance, della Calabria, che ha 27 riconoscimenti, 4 nuovi ingressi. Da Cosenza, Rita Campanaro.
5: L'exploit della Regione Calabria certificato dalla Fondazione per l'Educazione all'Ambiente. Tra l'estremo nord della regione, il sud più profondo, tra Ionio e Tirreno, divise tra Cosentino, Catanzarese e Reggino. Le nuove località che si aggiudicano il premio sono Amendolara, Monte Giordano, Falerna e Locri. Mentre le altre 23 località mantengono tutte la bandiera blu che certifica la presenza di mare, spiagge pulite, servizi efficienti anche per persone con disabilità e una gestione degli spazi che favorisca il rispetto per l'ambiente.
1: Dal Giornale di Sicilia c'è una fotonotizia che è dedicata proprio alle bandiere blu con le 16 spiagge siciliane, ecco, la vedremo tra un attimo, con mare cristallino, però ecco c'è anche l'altra faccia dell'estate, quella purtroppo legata al racket, la sfida del racket che tocca i lidi dell'isola, il titolo del Giornale di Sicilia, le richieste estorsive lasciate sul litorale poco dopo la processione antiviolenza di Sferracavallo e sempre legata alla prossima stagione estiva. La Nuova Sardegna ci dà un'altra notizia, l'isola degli stagionali. Solo in Gallura 14.000 persone ricevono la NASP in Sardegna. Troppi impieghi precari, un giovane su 5 non lavora né studia. Tanti giovani, ma una festa di popolo vera e propria invece a Gubbio è quella della tradizionale dei ceri. Sentiamo Ivano Porfiri in diretta.
6: È già elettrica l'atmosfera a Gubbio che da prima dell'alba ha iniziato a vivere il giorno suo più importante, la festa dei ceri, un rito collettivo che si ripete, pensate, dal 1160 e che coinvolge tutta la popolazione. Come vedete alle mie spalle è in corso in questo momento l'allestimento della tradizionale messa, il corteo arriverà tra pochi minuti qui e qui sono custodite le 3 statue di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio che verranno issate sulle 3 macchine a spalle, 3 ceri alti 3 metri e che pesano 300 kg che verranno trasportate poi dagli agubini, dai ceraioli. 2 momenti clou, alle 12 l'alzata in piazza spettacolare e poi alle 18 la folle corsa fino alla cima del Monte Ingino, alla

0: Basilica di Sant'Ubaldo, coinvolta tutta la popolazione quest'anno con l'incognita del maltempo, ma non sarà la pioggia a fermare una festa di popolo. A voi.
1: Giro d'Italia, Davide Ballerini arriva sul traguardo di Napoli per primo, un giro caratterizzato purtroppo anche da cadute poco prima del traguardo e da un tentativo di far cadere i ciclisti. Ci racconta tutto Vittorio Marotta.
2: Gruppo lanciato ad alta velocità, tutto pronto per la volata, ma l'ultima curva, la pioggia e il pavé creano la tempesta perfetta. Cadono i favoriti, sul rettilineo spunta Davide Ballerini che conquista la prima vittoria italiana di questo giro.
3: Ho sentito caos dietro di me e neanche il tempo di uscire dalla curva che Malucelli ha schiacciato il microfono e mi ha detto vai sei da solo, vai e sono partito e sono arrivato fino alla riga.
2: Una caduta che non rovina la festa di 140 km di bellezza da Pestum a Napoli, dove la corsa arriva per il quinto anno consecutivo, già si parla di un sesto se compatibile con l'America's Cup in programma la prossima estate. Tappa di trasferimento in attesa del Blockhouse, dove il portoghese Laulio dovrà difendere la maglia rosa. Una gara che poteva essere rovinata da due giovani di 19 e 20 anni che invadono la carreggiata e provano a spintonare i ciclisti all'altezza di San Vitaliano. Un gesto ripreso anche in una diretta social. Portati al commissariato di Nola, sono stati denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva. Per loro, probabile DASPO in arrivo.
1: La suggestione del Giro d'Italia abbinato all'America's Cup anche sulla edizione napoletana di Repubblica, il Giro e la Coppa America insieme nella città nel 2027. I migliaia hanno seguito, come avete appena visto, la tappa Pestum Napoli e poi da Tutto Sport la notizia che si gioca domani alle 12 e dunque la sfida Champions in Serie A è perfettamente allineata con il resto del campionato. Sinner e Darderi, la magica Roma, Yannick e Luciano danno appuntamento a Mattarella per il gran finale degli internazionali. Dalla Gazzetta dello Sport, anche qui il tennis in falsa apertura sotto la testata, Roma-Italia, Sinner, Darderi, la voglia di una finale azzurra. E allora vediamo tutta la meraviglia di questa grande vittoria inedita senza precedenti di Sinner nel servizio di Maurizio Fanelli.
4: Yannick Sinner vince ancora. Dall'altra parte della rete questa volta il russo Andrei Rublev, travolto anche lui in due set, come sta capitando a tutti. 6-2-6-4 in 1 ora e 32 minuti. 32 come le vittorie consecutive ottenute in un Master 1000 da Parigi Nanterre dello scorso anno a Roma oggi, la sequenza più lunga di sempre. Primo set per Sinner senza esitazioni, solito dominio con colpi di potenza e precisione, ritmo insostenibile per il russo ex numero 5 della classifica mondiale, ora in 14esima posizione. Secondo parziale in fotocopia fino al 4-1, poi le prime incertezze, qualche errore e un paio di smorfie a sottolineare un breve passaggio a vuoto e che anche lui può sbagliare. Per la prima volta nel torneo Yannick cede il servizio, ma poi si riscatta immediatamente, ultimi punti perfetti ed ennesima semifinale dell'anno. Ancora contro un russo, Daniil Medvedev, vincitore nell'ultimo quarto in programma contro lo spagnolo Martin Landaluse. Sinner avanti 9-7 nei precedenti, vittorioso negli ultimi quattro confronti e nettamente favorito. Daniil però sa come si conquista Roma, dove ha trionfato nel 2023. Sarà una sfida tra campionissimi.
1: Che si giocherà ovviamente domenica. La prima cosa bella di oggi è un intervento chirurgico eccezionale all'ospedale Ca' Foncelli di Treviso, dove un ragazzo di 39 anni è stato salvato, aveva 4 tumori al cuore, da un'equipe trevigiana che ha intuito non solo la possibilità di intervenire ma anche questa sindrome rarissima al cuore che è entrata nella letteratura scientifica cardiologica internazionale. Che tempo farà anche in vista degli internazionali di Roma? Luca Ciceroni ci dirà tutto.
5: Andrea, buongiorno. Abbiamo un venerdì e un sabato caratterizzati dal maltempo, poi domenica invece in occasione della finale la situazione migliorerà decisamente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di oggi. Molte nubi al centro nord con piogge e temperature in diminuzione. Attenzione perché abbiamo anche l'allerta meteo in ben 7 regioni, tra cui Lombardia, Lazio ed anche sull'Umbria, su parte della Campania. Quindi anche al sud arrivano le piogge tra il Gargano, il Molise e il nord della Campania. Infatti sta piovendo anche in questo momento. Nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri sulle Alpi, quindi temperature in brusco calo. Andiamo a vedere adesso cosa accadrà proprio dal punto di vista termico. Vediamo i valori al nord che scendono rapidamente, soprattutto i valori massimi. Anche nella giornata di ieri, tra l'altro, si sono verificate delle grandinate. Il rischio è che si possano ripetere anche nelle zone della pianura padana, del Veneto e della Lombardia nella giornata odierna. Adesso diamo uno sguardo al sabato, quando avremo un miglioramento a partire dal nord-ovest dell'arco alpino, piogge al centro e al sud, domenica un miglioramento su tutta l'Italia. Il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, ma avremo venti di maestrale e le temperature minime saranno piuttosto basse, in aumento le massime, ecco il sole che torna sull'Italia. È tutto, vi auguro una buona giornata.
1: E buongiorno Italia, tornerà lunedì come sempre.
6: Informazione della TGR sui nostri siti, sui canali social e ora con Buongiorno Regione. Grazie e buona giornata.

0: Luca, perché siamo qui?
1: Voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000.
0: Cos'è il 5 per 1000?
2: È un'occasione che i grandi hanno per aiutare chi ne ha bisogno.
1: Esatto, brava. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
3: Io lo so! Studia le malattie genetiche rare.
1: Bravo!
0: E perché lo fa?
1: Perché ogni vita conta. E anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini nel mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
4: Allora potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
1: Bravo, bellissimo, bella idea. 5 per 1000 uguale 1.
0: Uno sono io.
3: Uno sarò anch'io.
5: Per tutti i bambini come Eleonora e Mattia, devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
6: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione viaggio.
7: Parti protetto con una polizza su misura. Attiva oggi a partire da 35 euro. Fai un preventivo e acquista online in agenzia.
6: Unica Unipol, non c'è partita.
8: Buono, cos'è?
9: Misura.
8: No, dai.
9: Ti giuro.
10: Se mente con questa facilità, come potrò mai fidarmi di lei?
9: Misura.
8: Ti giuro.
9: Mi ha anche giurato che mi amerà per sempre.
8: Ti giuro.
0: Forse non è davvero mia nonna.
9: Guarda.
11: Oh. Guarda, buona.
7: Da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
12: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
13: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria. E quando è partito? Perché siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
14: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
13: Direttore? Direttore?
14: Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.

0: Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
3: In vacanza porto tutto.
4: Ho lo stretto necessario.
5: Parto con la famiglia
6: o con le amiche del cuore.
7: E mi piace scegliere se riposare
8: o divertirmi come voglio.
9: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: riguardo a qual è l'andamento meteorologico, vi diciamo già che sarà un fine settimana all'insegna dell'incertezza. Buongiorno a Vincenzo Capozzi, Rai Meteo, ricercatore dell'Università Partenope. Vincenzo.
1: Sì, grazie Andrea. Buongiorno. Come giustamente affermavi, sulla nostra regione in questo scorcio della stagione primaverile continuano a rinnovarsi condizioni meteorologiche variabili ed incerte. Queste immagini che vedete alle mie spalle ci portano nel pieno centro della città di Napoli, più precisamente nella zona portuale e del Maschio Angioino. La pioggia che è caduta nel corso della notte ha lasciato spazio attualmente ad un parziale miglioramento del tempo. C'è qualche nube, ma anche qualche raggio di sole e qualche squarcio di cielo azzurro. Nelle prossime ore, ecco, le condizioni meteorologiche evolveranno un po' su questa lunghezza d'onda, dunque nel segno di una generale alternanza tra nubi e schiarite. Non mancherà qualche pioggia, soprattutto nelle zone interne, in particolare in specifici settori della nostra regione. Ci riferiamo soprattutto alla fascia dei Monti Picentini, a quella del Matese e all'Alto Sannio, dove in questo momento sta piovendo anche in maniera intensa. Le temperature aumenteranno rispetto alla giornata di ieri, ma si tratterà di un temporaneo rialzo termico, perché domani è prevista una nuova diminuzione che coinciderà con il passaggio di una perturbazione atmosferica. Più tardi approfondiremo l'evoluzione relativa al weekend. Andrea.
0: Grazie Vincenzo. Fra l'altro, ecco, tra un po' vedremo anche in diretta gli aggiornamenti sulla viabilità per chi comunque intende mettersi in viaggio per questo fine settimana, ma in questa puntata anche spazio alla musica, come di consueto ogni venerdì vi parleremo di un festival vegano molto particolare, ancora di aerospazio, robotica, meccanica di precisione, opportunità di lavoro. Però cominciamo, Ivan Palumbo, buongiorno a te, lo spazio dedicato alle news è tutto tuo, e cominciamo da quello che è successo ieri a Napoli. Fortunatamente è una buona notizia, almeno.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. È stata una giornata di grande festa in Campania ieri per il Giro d'Italia. Vi abbiamo raccontata la tappa da Paestum a Napoli, 142 chilometri. Potete riviverla sui nostri canali social e sul sito web. E ovviamente danno grande spazio i quotidiani, non solo locali, appunto alla tappa del Giro d'Italia che si è svolta in Campania. L'edizione nazionale del Mattino si concentra sul lato sportivo, lo possiamo leggere, plebiscito trionfo tricolore, perché appunto in piazza del plebiscito c'è stata la prima vittoria di un corridore italiano, Davide Ballerini, con una maxi caduta nel finale, mentre l'edizione napoletana di Repubblica si sofferma sulle parole del sindaco Manfredi e del governatore Fico: il Giro e la Coppa America insieme in città nel 2027. In migliaia hanno seguito appunto la tappa, folla e spettacolo. Ma allora andiamo a rivivere quello che è accaduto ieri nel servizio di Vittorio Marotta.
3: Gruppo lanciato ad alta velocità, tutto pronto per la volata, ma l'ultima curva, la pioggia e il pavé creano la tempesta perfetta. Cadono i favoriti, sul rettilineo spunta Davide Ballerini che conquista la prima vittoria italiana di questo giro.
4: Ho sentito caos dietro di me e neanche il tempo di uscire dalla curva, che Malucelli ha schiacciato il microfono e mi ha detto vai sei da solo, vai e sono partito, sono arrivato fino alla riga.
3: Una caduta che non rovina la festa di 140 km di bellezza da Paestum a Napoli, dove la corsa arriva per il quinto anno consecutivo. Già si parla di un sesto, se compatibile con l'America's Cup in programma la prossima estate. Tappa di trasferimento in attesa del Blockhaus, dove il portoghese Laulio dovrà difendere la maglia rosa. Una gara che poteva essere rovinata da due giovani di 19 e 20 anni che invadono la carreggiata e provano a spintonare i ciclisti all'altezza di San Vitaliano. Un gesto ripreso anche in una diretta social. Portati al commissariato di Nola, sono stati denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva. Per loro, probabile DASPO in arrivo.
2: Un gesto sicuramente da condannare, quello che avete appena visto nel servizio, ma per fortuna c'è chi si è messo in luce in senso opposto. Anticipiamo allora il momento della prima cosa bella rispetto al solito. Quella che vedete in questo filmato è la caduta del corridore tedesco di 32 anni, Nico Denz Gregario, della squadra dell'italiano Giulio Pellizzari, uno dei favoriti per la vittoria finale. Siamo a Cava dei Tirreni, Denz fa fatica a rialzarsi e viene aiutato da un agente di polizia municipale e da un paio di spettatori. E allora andiamo sulla rassegna stampa e sul Corriere del Mezzogiorno. C'è di nuovo spazio per il Giro d'Italia con una foto notizia, ma in alto l'apertura è dedicata alla recrudescenza della violenza, dell'emergenza violenza a Napoli. 150 associazioni in piazza, crescono dunque le

adesioni alla marcia di domani in Piazza Dante si terrà un'assemblea pubblica. Il cardinale Battaglia dice serve un patto educativo, ricorderete gli episodi soprattutto dello scorso weekend con la lite violenta tra due minorenni sfociata in un accoltellamento e un omicidio di

0: 167 dopo l'omicidio dell'innocente Rosario Coppola, contestati i reati di associazione mafiosa, racket, armi e ovviamente il delitto dell'imbianchino ucciso per uno scambio di persona. L'episodio risale allo scorso 4 febbraio. Su cronache di Caserta invece un altro episodio che è relativo comunque alla camorra: rifiuta il pizzo, botte e raid punitivo. È accaduto a Mondragone, il titolare dell'autonoleggio si è opposto al pagamento di 285.000 euro, è stata portata via l'auto della moglie, il tentativo di raggiro fallito è finito con una colluttazione, poi le estorsioni, presi 5 uomini di un clan, che un clan flegreo di Bagnoli. Andiamo adesso per un altro episodio di natura diversa, è accaduto a Napoli, lo leggiamo sul sito della TGR Campania: accoltella la moglie con delle forbici dopo mesi di minacce e violenze. La donna è riuscita a scappare, per fortuna dopo l'aggressione il marito è stato arrestato. Nel Sannio invece un'altra notizia sconvolgente: molesta paziente, viene sospeso. Si tratta di un operatore socio-sanitario sorpreso da una collega alle indagini della procura con i carabinieri di Cerreto. Abusi su una donna in carrozzina nel reparto di neurologia riabilitativa. Notizia di natura completamente diversa sull'edizione napoletana del Mattino e riguarda il sequestro del cantiere nella villa di Sting, del noto artista. È accaduto a Massa Lubrense, secondo gli inquirenti è stata violata la sicurezza sul lavoro. Su Metropolis invece altra notizia in apertura: Torre e Stabia, i casi al ministro. Parliamo di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Il procuratore di Torre Annunziata rincara la dose con l'antimafia. Cucurullo ha ignorato consigli e indicazioni, dice, e c'è il rischio scioglimento per le due amministrazioni comunali. Ci sarà un'interrogazione al ministro dell'Interno, appunto, Piantedosi. E ovviamente il rischio di infiltrazioni mafiose, Andrea, blocca un po' la crescita al sud.
1: Blocca crescita e blocca sviluppo, spesse volte ne risentono soprattutto le imprese, ecco, tutto il tessuto imprenditoriale, e questo crea un divario, un gap notevole fra nord e sud, lo certificano anche i dati Invitalia. Sentiamo Giuseppe De Caro.
2: Il sud cresce più del resto d'Italia, ma i divari su produttività, export e capitale umano restano profondi. È quanto emerge dal secondo instant paper del Centro Studi di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo. Ma analizziamo andando per gradi la fragile crescita del meridione, il cui PIL fra il 2019 e il 2024 ha registrato un incremento del 7,7% rispetto al 5,8% della media nazionale. Solo il 43% delle imprese manifatturiere meridionali poi esporta sui mercati esteri e fra il 2021 e il 2024 oltre 160.000 persone, in prevalenza giovani diplomati e laureati, si sono trasferite al centro-nord o all'estero. La crescita dunque è figlia di più lavoro ma non di più valore prodotto per il lavoratore. Per renderla sostenibile e di lunga durata, Invitalia insiste su due linee d'azione: i grandi investimenti, soprattutto attraverso i contratti di sviluppo, e la creazione di nuove imprese con uno strumento come Resto al Sud, con quasi 7.000 progetti avviati per 710 milioni di euro di investimenti e circa 626 milioni di euro di agevolazioni concesse.
1: Non ci allontaniamo di molto rispetto al punto dal quale vi stiamo trasmettendo e ci affacciamo alla mostra d'oltremare. C'è il nostro inviato Enzo Perone, perché oggi parliamo di meccanica di precisione, Enzo, robotica, ma anche di grandi opportunità. Abbiamo parlato di lavoro che arrivano dall'aerospazio.
3: Sì, sì, eccoci Andrea, siamo alla mostra d'oltremare VMD 2026, alla settima edizione, dal 14 al 16 maggio, 250 aziende, 66% in più di espositori rispetto all'anno scorso, la Campania presente con 27 imprese del settore aerospazio, poi nasce un laboratorio, VMD Lab, con questa proposta fieristica la Campania vuole dare alla manifattura avanzata le opportunità di sviluppo: aerospazio, automotive, forniture meccaniche, robotica. Al sud si fa un po' fatica a farsi spazio, ma le imprese del settore, come sappiamo, sono tante, sono veramente performanti. Un percorso che vuole far diventare il Mezzogiorno un hub per le produzioni ad alto valore aggiunto, orientato a tutti i mercati del Mediterraneo, nazionale.

0: nazionali, ma anche e soprattutto internazionali, per attrarre nuovi investimenti e trattenere i tanti giovani che sono formati nelle università del territorio, come i politecnici, che sono delle vere e proprie eccellenze. Alfonso Dario è il presidente di VMD, questo salone così importante. Insomma, un po' le abbiamo tratteggiate le peculiarità. Quali sono le opportunità?
1: Allora, le opportunità del VMD di questa manifestazione appunto è deve essere un punto di incontro per tutte le aziende che producono tecnologie e soprattutto quelle che le utilizzano. Quindi per noi è fondamentale arrivare a questo incontro tutti insieme per sviluppare qui le nuove appunto tecnologie, ma per portarle poi dopo anche fuori dalla Campania, fuori dall'Italia e soprattutto anche all'estero.
0: Grazie. Pietro Persico è il dirigente di una delle aziende del settore aerospaziale. Qui lo vediamo. Questo è il carrello di un aereo da addestramento. Questo carrello viene pensato, prodotto totalmente qui in Campania. Un'eccellenza.
2: Sì, assolutamente sì, come dicevi tu Enzo, un'eccellenza, ma soprattutto l'eccellenza è la Campania che produce talenti nelle università e che poi nel mondo dell'aerospazio ovviamente si traducono nell'industria, nella produttività dell'industria e nei prodotti che vengono realizzati, pensati da foglio bianco ed esportati all'estero e soprattutto anche certificati. In un momento in cui l'aerospazio è difesa ovviamente nel mondo, sta avendo un momento di fermento industriale anche, è fondamentale farci trovare pronti e quindi questo evento ovviamente mette in luce tutte quelle che sono le industrie della Campania che in particolare nell'aerospazio, nella difesa, nell'aeronautica hanno sempre brillato per eccellenza.
0: Grazie ingegnere Persico. Erika Capasso, qualche numero in più oltre quelli che abbiamo detto, proprio velocemente.
3: Sì, sono ormai più di 250 espositori, abbiamo registrato all'incirca 6.500 registrazioni, quindi questo a testimonianza di un grande fermento del territorio di interesse verso le tematiche del VMD.
0: Grazie mille, grazie a Erika Capasso, a Pietro Persico, ad Alfonso Daria, dalla mostra d'Oltremare, da VMD 2026, la sfida dell'innovazione industriale e tecnologica è tutto. A voi Linea Studio.
4: Grazie Enzo, grazie a te e ai tuoi ospiti. E dunque opportunità di investimento e di crescita che arrivano anche dai talenti naturali. In questo caso, ecco, andiamo sulle nostre coste, Ivan.
5: Sì, andiamo sulle nostre coste continuando con la rassegna stampa. E allora andiamo a leggere il titolo del taglio basso dell'edizione salernitana del Mattino. Una curiosità, l'attrice premio Oscar Zoe Saldana incantata dalla Divina, cioè dalla costiera amalfitana. Lei dice felice di essere qui. È appositano per motivi professionali perché girerà una commedia, ma Positano è tra le bandiere blu della Campania e la notizia trova spazio anche sull'edizione casertana del mattino ovviamente relativamente alle spiagge della provincia casertana e tra queste appunto c'è Baia Domizia, lo leggiamo, sventola la bandiera blu sulle spiagge appunto di Baia Domizia, il tratto di Cellole si fregia del riconoscimento per il terzo anno di fila, ma non ci sono solo la costa casertana e salernitana tra le bandiere blu della Campania, andiamo a vedere quali sono tutte le bandiere blu nel servizio di Lara Martino.
6: Da Cellole a Sapri la Campania conferma le 20 bandiere blu che aveva contato nel 2025. Anche per il 2026 si parte appunto dal litorale Domizio al confine con il Lazio per arrivare alle estreme propaggini della provincia di Salerno, che è la provincia con più comuni premiati in regione. La mappa delle località marittime e lacustri, ma anche dei porti turistici italiani con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori, è stilata come sempre dalla FEE, la Foundation for Environmental Education. Sotto osservazione non solo la qualità del mare, tra i criteri considerati ad esempio anche l'attività di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale, gestione dei rifiuti, depurazione e poi il livello generale di accoglienza turistica. Tornando alla Campania, se la provincia di Caserta annovera un solo comune, Cellole, anche se con due spiagge segnalate tra le bandiere blu, Salerno ne conta ben 13, concentrate quasi tutte nella zona del Cilento, da Agropoli fino al Golfo di Policastro, fatta eccezione per Positano in costiera amalfitana. In posizione mediana nella classifica delle province campane che ottengono migliori risultati nel turismo balneare, c'è Napoli con 5 comuni bandiera blu, Anacapri sull'Isola Azzurra e altre 4 località, tutte in penisola sorrentina.

0: E noi passiamo allo sport, in particolare al calcio. Andiamo a leggere il titolo del taglio alto della città di Salerno che racconta appunto l'esito del sorteggio dei playoff di Serie C. Salernitana ora tocca al Ravenna, c'è Mandorlini sulla strada per la B. Ricorderete i cori razzisti dell'allenatore attuale del Ravenna quando era al Verona proprio contro, contro Salerno. Sul Roma invece trova spazio una notizia che riguarda il Napoli, tra Conte e Sarri, i dubbi appunto di De Laurentiis, non sa chi buttare giù dalla torre, per così dire. E poi la notizia, di ieri, col Pisa si giocherà domenica alle 12. E dunque andiamo a vedere qual è stata appunto la, decisione della Lega, Calcio nel servizio di Carlo Solimene. Poi ritroverete in studio Andrea Siano.
1: Si giocheranno domenica all'inedito orario delle 12 Pisa-Napoli e le altre quattro partite della penultima giornata di campionato che riguardano direttamente la corsa alla zona Champions, effetto dell'accordo raggiunto dopo un lungo braccio di ferro tra Lega Calcio e Prefetto di Roma, con quest'ultimo che aveva inizialmente posticipato le gare a lunedì sera per evitare che nello stesso giorno e nella stessa area si giocassero derby della capitale e finale degli internazionali di tennis, salvo fare marcia indietro considerando i bollenti umori degli ultra giallorossi laziali per lo spostamento, un rischio per l'ordine pubblico ancora maggiore. A Napoli, in ogni caso, la contemporaneità interessa fino a un certo punto. In caso di vittoria sul campo dei toscani, ampiamente retrocessi e reduci da 12 sconfitte consecutive, la qualificazione alla prossima Champions sarebbe garantita al di là dei risultati delle altre partite, così come i suoi 70 milioni di euro di introiti. Una somma che permetterebbe un mercato, se non pirotecnico come quello dell'estate scorsa, sicuramente ambizioso. Condizione sine qua non per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, sempre che i recenti stenti dell'11 partenopeo non abbiano indotto De Laurentiis in qualche ripensamento.
2: È il momento della musica, spazio al cantautorato per chi suona la Campania.
3: Per chi suona la Campania.
4: Per chi suona la Campania, questa settimana dedicato in gran parte ai cantautori, il primo lo è di fatto e di nome Tommaso Primo, che ha scelto Procida come scenario per il visual del suo ultimo singolo, Felici per 2 ore, una canzone che anticipa il lavoro sulla lunga distanza del cantautore partenopeo, un brano che riflette su un amore instabile ma indimenticabile.
5: Guarda.

0: amici per due ore.
1: Si affaccia sul panorama discografico nazionale Andrea Heros con un EP di 5 tracce dal titolo Devi averne cura, ovvero La vita vista dagli occhi di un ventenne. Lavoro, lavoro è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, una critica a una società iperperformativa, un invito a fermarsi per riflettere e non perdere la centralità della propria esistenza.

Dall'indie passiamo a qualcosa di smaccatamente pop con Giulia Molino, una ventata d'aria fresca, anzi una capa fresca, come il titolo dell'ultimo singolo, anche in questo caso prodromico a un nuovo lavoro discografico. Relazioni instabili, mancanza di fiducia, manipolazioni sentimentali. In questo brano Giulia racconta il suo rapporto con quello che la volgata contemporanea chiamerebbe un malessere.

Cambiamo totalmente genere, switchiamo sul jazz con Patrizio Trampetti che insieme ad Affi Antico, Gennà Romano e Amedeo Ronga ha pubblicato l'album L'anima delle due Sicilie, un laboratorio glocal che affronta temi concreti.

0: Sì, come la memoria storica, la crudeltà della guerra e l'identità mediterranea, rifiutando le etichette convenzionali.
1: Nuove glorie che passano tardi.

0: Rieccoci allora, Raffaele Del Zingaro, DJ e producer, ma non è qui per parlare di musica, tra un po' lo capiremo. Do il benvenuto anche a Francesca Tanga, che è veterinaria. Siete entrambi qui per parlare di un festival che in realtà è anche una rassegna, è una vetrina, è un modo per stare insieme e parlare di cibo vegano. Il festival si chiama Veganapoli, cominciamo proprio da Raffaele. Di che cosa si tratta, ma soprattutto quando comincia?
1: Sì, il festival è vegano, si chiama Veganapoli. Si terrà ai Camaldolilli di Camaldolilli, via Camaldolilli 81 di Napoli, al Cambridge. Ovviamente ci sarà l'area food, ci saranno vari interventi di associazioni all'interno del festival, che sarà dal 16 al 17 maggio.
0: Quindi una 2 giorni intensa, dalle 10 alle 21.
1: Dalle 10 alle 21, sì. Sarà una bella, 2 bei giorni abbastanza intensi, sia per avvicinare le persone che non sono vegane e che ancora non si sono approcciate a questo, diciamo, stile di vita, e nonché per chi è già vegano, stare comunque in un ambiente, tra virgolette, anche più familiare, più bello, insomma.
0: Ecco, dottoressa Tanga, a questo proposito, che cosa significa essere vegani o comunque cominciare questo percorso alternativo?
2: Infatti il Festival Veganapoli nasce proprio per sensibilizzare le persone verso quello che è l'essere vegani. L'essere vegani è una scelta etica, di non voler sfruttare, abusare o provocare la morte negli animali. Saranno presenti tantissime associazioni, santuari, sono quei luoghi dove gli animali salvati dal macello trascorrono il resto della loro vita, quindi si parte dal sensibilizzare proprio le persone, quindi dagli allevamenti intensivi, dalla realtà di questi allevamenti intensivi, per poi arrivare ad altre situazioni tipo i circhi, la caccia, la sperimentazione animale, tutte situazioni in cui c'è abuso degli animali.
0: Ecco, in pochi secondi, dal punto di vista invece nutrizionale,
2: sì,
0: cambia qualcosa rispetto agli altri approcci?
2: No, non cambia niente, nel senso che si parte da questi argomenti per avvicinarsi a un'alimentazione, cioè vegana, dove gli animali non vengono abusati, uccisi per nutrire ovviamente noi sostanzialmente.
0: Raffaele, cosa ti ha incuriosito? Perché sei diventato vegano?
1: Io sono vegano perché penso che gli occhi di qualsiasi essere vivente sia uguale al nostro, insomma. Quindi ogni anima è uguale a... Tutti gli animali sono uguali e noi siamo comunque animali.
0: Lo avete detto, quindi il senso di una scelta etica. Grazie, allora ricordiamo il Festival Veganapoli dal 16 al 17 maggio. Noi invece ora diamo la linea a Chiara Biggi per tutti i consigli di ANAS per questo weekend.
3: Sì, buongiorno a te telespettatori, come di consueto. Grazie. In questa fascia oraria la circolazione è già intensa lungo la rete stradale e autostradale di ANAS in Campania. Ci avviciniamo al pieno orario di punta ed è dunque prevista un'ulteriore intensificazione dei transiti, in particolare lungo la strada statale 7 bis tra Villa Literno e Nola e lungo la tangenziale di Salerno. Diamo adesso notizia di 2 importanti limitazioni al transito attive nel corso della prossima settimana in esclusivo orario notturno per verifiche ed attività di manutenzione programmate da ANAS all'interno di 2 importanti gallerie. Nel dettaglio, tra le ore 22 di martedì 19 e le ore 6 di mercoledì 20 maggio sarà chiusa al transito la statale 145 VAR per attività nella galleria Santa Maria di Pozzano. La circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex 145. Inoltre, per esecuzione di analoghe attività nella canna in esercizio della galleria Monte Pergola, situata sul raccordo autostradale 2 di Avellino, sarà attiva la chiusura al transito della tratta compresa tra gli svincoli di Solofra e Serino tra le ore 22 di giovedì 21 e le ore 6 di venerdì 22 maggio. La circolazione utilizzerà percorsi alternativi adottati in occasione di precedenti chiusure indicate in loco. Ricordiamo a chi si mette in viaggio che per tutte le informazioni è attivo il numero unico pronto ANAS all'800 841 148 oppure anche il sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
0: Grazie Chiara, torniamo da Vincenzo Capozzi. Allora, come si evolve il quadro per questo weekend?
4: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Ci attende l'ultima parte della settimana contraddistinta da condizioni meteorologiche molto varie.

0: variabili e dinamiche. Attualmente la nostra regione è alle prese con un flusso di aria umida proveniente da meridione che sta dando vita a locali precipitazioni a ridosso delle aree appenniniche, in particolare nell'area del Matese e sulla fascia dei Monti Picentini. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme emerge un elemento molto chiaro destinato a condizionare l'evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore, elemento che risiede nella vasta area nuvolosa che sta interessando parte delle regioni centro-settentrionali. Si tratta di una perturbazione atmosferica che attraverserà il nostro territorio molto rapidamente nella giornata di domani, provocando diffuse piogge ed anche un calo delle temperature. Entriamo dunque insieme nel merito di quel che ci attende. Per quanto riguarda la giornata odierna, assisteremo ad una generale alternanza tra nubi e schiarite. Potrà verificarsi qualche pioggia, soprattutto in mattinata e nel pomeriggio, a ridosso dei settori montuosi, in particolare, come già detto, sulla fascia dei Picentini nell'area del Matese e sull'Alto Sannio. Ecco, proprio sull'Alto Sannio la pioggia potrebbe cadere anche in maniera intensa. I venti soffieranno da meridione, lo faranno in genere con moderata intensità, non mancheranno rinforzi anche fino a 50-60 km orari, soprattutto nel Golfo di Salerno e in provincia di Benevento. Il mare si presenterà mosso o localmente anche molto mosso in queste prime ore della mattinata. Le temperature rispetto alla giornata di ieri saliranno di qualche grado, sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Questi ultimi si spingeranno fino a 23-25 gradi nei settori pianeggianti ed in particolare nella piana del Sele. Nella giornata di domani, come abbiamo anticipato poc'anzi, transiterà una perturbazione che nella notte e nella prima parte della mattinata sarà responsabile di diffuse precipitazioni, come vediamo, anche a carattere di rovescio o temporale. Non escludiamo fenomeni di forte intensità, soprattutto nel Salernitano, fenomeni che potrebbero essere accompagnati anche da grandine. Dalla tarda mattinata andrà un po' meglio dappertutto, sebbene siano attese nel pomeriggio residue precipitazioni a ridosso delle aree appenniniche. I venti si disporranno da ponente nella giornata di domani, soffieranno in maniera anche intensa, con raffiche fino a 60-70 km all'ora, sia sulla fascia costiera sia nei settori interni, venti che tenderanno ad attenuarsi soltanto in serata. Il mare per tale ragione si presenterà molto mosso o agitato. Le temperature subiranno una generale diminuzione e nelle zone interne, soprattutto in mattinata, potranno scendere anche al di sotto dei 10 gradi. Concludiamo con l'evoluzione inerente alla giornata di domenica, che si aprirà con tempo soleggiato per poi evolvere nel segno della variabilità. Nel pomeriggio potranno infatti verificarsi locali e brevi scrosci di pioggia nei settori interni, in particolare nel Sannio, in Irpinia e a ridosso dei monti del Cilento. I venti soffieranno con intensità debole o moderata, a prevalente regime di brezza. Il mare si presenterà mosso, localmente molto mosso, nel Golfo di Policastro. Le temperature scenderanno nei valori minimi, all'alba il termometro scenderà fino a 7 gradi ad Avellino e nel Vallo di Diano. I valori massimi invece saliranno di qualche grado un po' dappertutto. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo, ci ritroviamo con te la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi per questi 7 giorni, torniamo lunedì.
2: Torna TGR Mezzogiorno Italia, una mappa 3D ci svela il ventre di Napoli. In Puglia un progetto teatrale che abbatte le barriere. A soli 30 anni è considerato già un mago dei grandi spettacoli realizzati con droni. La coltivazione dei mirtilli anche in Sicilia, nuove prospettive per l'agricoltura dell'isola. Università e comunicazione innovativa, da Napoli parte un progetto creativo. In Abruzzo alla scoperta di un couscous molto speciale. Dal Borgo d'Arte di Caggiano, TGR Mezzogiorno Italia, sabato alle 10.55 su Rai 3.

Allora cominciamo, ben trovati, buongiorno. Cominceremo dal secondo incontro fra Trump e Xi che si è concluso poco fa, fra strette di mano, sfide, l'aiuto cinese su Hormuz, l'alto là cinese invece su Taiwan, il nodo, parleremo di questo. Trump rientrerà fra pochi minuti negli Stati Uniti, l'Air Force One è già pronto, eccole qui, immagine in diretta sulla pista, si sta attendendo solo il presidente appunto. Che rientrerà in America. Partiremo da qui. E poi il discorso di Mario Draghi, potremmo definirlo il discorso di rifondazione dell'Europa. Per la prima volta, ha detto Draghi, l'Europa è sola. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo agire. E poi il quotidiano aggiornamento sull'antivirus. Siamo sempre lì, 11 casi.

segnalati 8 contagiati, 3 decessi nel mondo, con gli scienziati che dicono sotto controllo. Andiamo a vedere gli ospiti. Partiamo con Corradino Mineo e Franco Bechis. Alle 8.30 ci raggiunge Marco Minniti, intorno alle 9 Antonio Misani, Marco Scurria, Gerardo Villanacci, Federico Lobuono, Leonardo Becchetti saranno con noi per commentare i fatti economico-politici. Solo qualche istante e cominciamo. A tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati mini mix a 4,69€ e cuscino cervicale Cold Touch a 14,99€. Lidl, vale davvero.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Mario, io questi li vedo strani.
3: Lo allontanano, sperano che il segnale vada giù.
4: Ma con il wifi di Tim è sempre connesso.
3: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
5: So io chi chiamare.
6: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio.
7: È Gigi D'Alessio.
6: Gigi, ma resti con noi.
8: Certo, dopo cosa fa?
9: Ci penso io.
10: Tutto l'intrattenimento che ami è su Team Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Team.
11: Quanti contenuti,
7: Ma qui il tempo non manca.
10: Vieni nei negozi o vai su team.it.
12: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
13: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
14: Sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui in ambienti estremi.
15: Ah sì?
16: Sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
17: Ah sì?
18: Oh, sapevate che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per gestire le emergenze ambientali?
19: Ah sì?
18: Si dice ASI, non ASI.
13: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra.
20: Lo senti? È il suono del pesto tiguglio, nato dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente. E prova anche Tiguglio cacio e pepe.
21: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
22: Questo hotel è fantastico.
23: Già. Solo 310 euro a notte.
24: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
23: Devi usare Trivago.
24: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
23: Centinaia di siti.
24: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
23: Avrei dovuto usare Trivago.
24: Avresti dovuto usare Trivago.
25: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
26: Megan, anche tu qui.
27: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
26: Quindi benvenuta in Iliad.
28: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
29: Come Iliad, c'è solo Iliad.
30: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi. La centrale operativa si attiva rapidamente.
31: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
30: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
31: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
30: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
32: Luca, perché siamo qui?
33: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
32: Studia le malattie genetiche rare.
33: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
32: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
33: Bravo, bellissimo, bella idea.
32: Uno sono io. Uno sono anch'io.
33: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.

0: passeggeri della nave, fa sapere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo sulle Malattie.
1: Tranquillità assoluta l'avremo quando l'ultima delle persone ha completato l'isolamento di 42 giorni.
2: Gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza.
3: Se tutte le economie mondiali dovessero entrare in crisi a causa di quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz, compreranno meno prodotti cinesi e le esportazioni della Cina crolleranno drasticamente.
4: L'incontro tra Trump e Xi sta naturalmente attirando grande attenzione. Seguiremo il suo sviluppo, l'intero processo e i risultati.
5: La stretta di mano tra i leader delle due superpotenze in piazza Tiananmen non si vedeva da 9 anni.
6: Oggi ho avuto uno scambio approfondito di opinioni con il presidente Trump e abbiamo concordato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti rappresentano oggi il rapporto bilaterale più importante al mondo.
7: Questo legame commerciale e di rispetto reciproco che dura da 250 anni rappresenta la base per un futuro vantaggioso per entrambe le nostre nazioni.
8: Allora, bentrovati, buongiorno a tutti, bentrovati a Corradino Mineo, direttore,
9: ciao,
8: grazie, Franco
9: Bechis,
8: ciao, direttore, tutti fatti in copertina e ovviamente cominciamo con il secondo incontro che si è concluso poche ore fa tra due leader americano e cinese e si sta completando la visita, ecco, queste sono le immagini registrate un paio d'ore fa e poi Air Force One che è pronto sulla pista perché il presidente degli Stati Uniti, eccolo qui, immagini che arrivano in diretta, rientrerà appunto a minuti, comincerà il suo volo di rientro negli Stati Uniti. Allora, non potrebbero essere più diversi nei contenuti resoconti a fine visita da parte di Pechino e da parte di Washington. Allora, io vado subito da Marco Clementi che è collegato con noi, che è il corrispondente Rai dalla Cina. Marco, grazie. Allora, comincia tu e raccontaci, dacci un po' il senso complessivo di questi giorni.
10: Sì, senso complessivo perché l'avete appena mostrato, l'Air Force One è pronto a decollare destinazione Washington, dunque tempo di bilanci, ma andiamo un po' al contrario. Allora, l'ultimo atto è stato questa mattina nei giardini di Zhongnanhai, bellissima, straordinaria residenza imperiale dell'epoca Ming e Qing, che in realtà ora è la sede, è la residenza ufficiale, la sede del Comitato Centrale del Partito Comunista, insomma praticamente la Casa Bianca, il Cremlino è cinese, tra l'altro è la residenza dove ha vissuto per decenni Mao Zedong, cioè anche la famosa piscina, no? Dove amava nuotare. Lì c'è stata questa mattina sostanzialmente una cerimonia del tè e un breve colloquio di una decina di minuti, poi un pranzo veloce ed ora Trump sta andando all'aeroporto. Mi verrebbe da sintetizzare sorrisi e sfide. Lo stesso Trump in un'intervista a Fox News ha definito così Xi Jinping, tutto affari, niente gioco. È una definizione, come dire, alla Trump. Però certamente, ecco, è interessante, insomma, questo di fatto G2, no? Questo attesissimo vertice in questo contesto di tensioni commerciali e geopolitiche, in cosa si risolve? Vabbè, ieri lungo faccia a faccia, oltre 2 ore, Xi ha ribadito a Trump, l'ha detto spesso, dobbiamo diventare, essere partner, non avversari, però ha rimarcato col cemento la linea rossa, ossia Taiwan innanzitutto, e ha detto chiaramente, isola contesa, si rischia il conflitto, se la questione viene gestita male. Poi c'è il tema dell'Iran. Ecco, giustamente abbiamo avuto 2 resoconti molto diversi. Io ho avuto quasi subito quello cinese, dove sostanzialmente si è parlato di Medio Oriente, poi anche di penisola coreana, crisi ucraina. Ecco, però la questione Iran è una riga, cioè si è parlato di Medio Oriente. Secondo Trump, invece, si è trovato un fronte comune su Hormuz, sul no all'atomica. A un certo punto ha detto in un'intervista sempre a Fox News, la Cina si è impegnata a non fornire armi. Sapete che la Cina non ha mai ammesso di aiutare militarmente l'Iran. Poi c'è invece il tema degli affari. Ecco, su questo anche stamattina, dopo questo breve faccia a faccia, Trump ha dichiarato abbiamo concluso fantastici accordi. Certamente, insomma, è anche una visita nel senso commerciale. Lo sapete, Trump è arrivato con questa foltissima delegazione di mega manager. Accordi sono stati siglati sintetizzando le 3 B, beef, Boeing e beans, cioè carne, aerei e soia. La soia, sapete, è fondamentale per l'elettorato del Midwest, gli agricoltori del Midwest che sono un

0: potente elettorato di Trump e la Cina acquista il 50-60% di soia americana e nei momenti di massima tensione faceva capire che l'avrebbe comprata in Brasile. Ecco, poi rimane il nodo dei chip e qui tra i super paperoni che sono arrivati c'era Jensen Huang di Nvidia, che tra l'altro si è aggiunto in corsa, verrebbe da dire, perché è salito durante lo scalo tecnico in Alaska, e lui, oltre a essere figlio di immigrati taiwanesi, ha appena aperto a Taiwan, diciamo, l'hub regionale della sua azienda che è leader mondiale dei microchip. Ecco, su questo vedremo che aperture ci sono. Sappiamo che si rivedranno alla Casa Bianca a settembre. Trump ha invitato Xi, che ricambierà ovviamente.
1: Prossimo viaggio, stavolta invece appunto Xi che va da Donald Trump. Grazie davvero a Marco Clementi. Sì, peraltro insieme al presidente americano c'erano i CEO della Silicon Valley, no? Sì. Presumo

0: prossime edizioni.
1: Conti pubblici registrano un nuovo record negativo del debito che a marzo ha sfiorato quota 3 miliardi e 160 milioni di euro. Marco Malvestio.
2: La più grande incognita sui conti pubblici del nostro paese è e resta il debito, che anziché diminuire come dovrebbe, continua a crescere segnando nuovi record. Un dato monster, si sfiorano ormai i 3.159 miliardi, 20 in più a marzo rispetto a febbraio. Tornando indietro invece di 12 mesi, l'aumento è di ben 125 miliardi. Lo certifica questa mattina Banca d'Italia. Di fatto è come se ognuno di noi, neonati compresi, avesse un debito di 53.000 euro sulle spalle. Lo stesso governo, nelle ultime stime, aveva prefigurato questo scenario, confermato da tutte le istituzioni internazionali. Anzi, secondo il Fondo Monetario, quest'anno il nostro rapporto debito-PIL sarà il più alto d'Europa, superando persino quello della Grecia. Atene, in passato sull'orlo del fallimento, ora fa meglio di noi di un punto percentuale e mezzo. Una situazione che pesa, e molto, sulla nostra crescita economica, come ha ricordato il ministro Giorgetti nei giorni scorsi in Parlamento. Un paese indebitato non è un paese totalmente libero, le sue parole. Attese per questa sera, infine, le valutazioni dell'agenzia di rating Standard & Poor's, ancora sui conti pubblici italiani.
1: L'inchiesta sulla morte a Taranto di Bakarissa Costamane al Tribunale dei Minori, gli interrogatori di convalida del fermo dei quattro minorenni accusati di aver ucciso il giovane bracciante agricolo magliano, tra loro il quindicenne che avrebbe sferrato il colpo mortale. Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere. Seguiamo Maria Teresa Palamà.
3: Arrivano per l'interrogatorio di convalida davanti al giudice dei minori, hanno l'aria spavalda, due dei sei fermati per l'omicidio di Bakarissa Ko, che in questi giorni, dopo la brutale aggressione, hanno anche ricevuto messaggi di solidarietà sui social, sorridono e mandano baci quasi fosse una passerella. Il primo ad essere sentito proprio il quindicenne, che con un coltello a serramanico avrebbe sferrato i colpi mortali al 35enne maliano, che nel tragitto in bici verso il lavoro nei campi si era fermato in questa piazza. Una sosta che gli sarà fatale. Si vedono arrivare i primi due minori in scooter, uno già lo minaccia, un braccio teso, forse armato. Poi arriva un terzo in tuta bianca, Sacco cerca blandamente di allontanarli, ma si aggiunge un quarto che lo colpisce con un pugno in faccia. A quel punto Sacco scappa ed è qui che cerca rifugio in un bar dietro la piazza dove il titolare lo caccerà. Appena fuori dal locale il bracciante viene ferito con tre fendenti, mentre il gruppo lo accerchia e rincorre una ragazza più distante, a passo lento li segue e resta a guardare. Accoltellato al petto e alla pancia, i due continuano a picchiarlo, poi lo trascinano e lo abbandonano agonizzante. Ieri, in piazza Taranto, oltre un migliaio di cittadini italiani e stranieri per Sacco e contro ogni forma di razzismo e violenza.
1: Ancora un tragico incidente sul lavoro, a perdere la vita stamane un operaio rimasto intrappolato sotto un carrello elevatore nell'azienda in cui lavorava, in una frazione di Silandro, in Alto Adige. L'allarme è scattato poco dopo le 8, immediato l'intervento dei soccorsi e sono in corso le indagini sulla dinamica dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità. Uccise l'ex compagna gettandola dal cavalcavia, si è chiuso in corte d'assise a Padova il processo sulla morte di Giada Zanola, condannato all'ergastolo. Andrea Favero, Davide Calimani.
4: Ergastolo per omicidio volontario e violenza sessuale per Andrea Favero, condannato per aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola la notte del 29 maggio 2024. Era la richiesta del pubblico ministero, anche se la Corte d'Assise di Padova non ha accolto la premeditazione. Ci sono volute 4 ore di camera di consiglio per arrivare a sentenza. I fatti risalgono 2 anni fa, quando la donna fu rinvenuta lungo l'autostrada A4, travolta da più vetture, in direzione Padova all'altezza di Vigonza. All'inizio si era pensato ad un suicidio, che la donna 33enne si fosse gettata dal cavalcavia. Le indagini successive hanno portato gli investigatori ad ipotizzare l'omicidio, che l'ex compagno l'avesse stordita con alcuni psicofarmaci e poi gettata. Poco dopo Favero era stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dalla relazione tra i due, che insieme avevano un figlio. Durante le indagini si è aggiunta l'accusa di violenza sessuale perché prima di uccidere Giada, mentre era stordita, l'uomo ha approfittato di lei. Ora la sentenza.
5: Era quello che chiedevamo ed era il motivo anche per cui siamo sempre stati in silenzio. Volevamo che tutti lavorassero tranquillamente e che venisse portato rispetto per tutti noi.
4: Cesare Vanzetti, avvocato

0: di Andrea Favero annuncia ricorso in appello.
1: Chiaramente quello che scriveremo dipenderà da quello che scriverà la Corte d'Assise nella sua motivazione, ma senza dubbio faremo ricorso in appello.
2: Il tennis in primo piano nella pagina sportiva, due italiani in semifinale agli internazionali di Roma, Luciano Darder rimane così vicino alla vetta, oggi in campo contro il norvegese Ruud e Jannik Sinner che, tempo permettendo, questa sera affronterà il russo Medvedev. Maurizio Fanelli.
3: Due azzurri in semifinale per la seconda volta consecutiva. Lo scorso anno Sinner e Musetti, oggi ancora Jannik in compagnia di Luciano Darderi. Roma si prepara al weekend conclusivo degli internazionali e sogna una finale tutta italiana. Ad aprire il programma sul centrale il confronto tra Darderi e il norvegese Ruud. Per Luciano il match più importante di una carriera in costante progressione. Dopo aver eliminato Paul, Zverev e Hodar, al termine di durissime partite, il 24enne italo-argentino sfiderà uno specialista della terra rossa. Il due volte finalista del Roland Garros cercherà di raggiungere l'atto conclusivo anche a Roma, dove per tre volte si è fermato in semifinale. Finora Ruud ha impressionato, perdendo un solo set in tutto il torneo e ha dalla sua l'esperienza. Darderi però ha mostrato personalità, è ormai pronto per queste sfide e avrà tutto il centrale a sostenerlo. Nella seconda semifinale un super classico. Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno per la 17ª volta. Jannik avanti 9-7, ha vinto gli ultimi 4 precedenti, da mesi è ingiocabile ed è nettamente favorito. Daniil è uno dei pochi che può metterlo in difficoltà e sa come si conquista Roma avendo vinto al Foro Italico 3 anni fa. Da allora però è tutto cambiato, Sinner è diventato il più forte da qualche settimana anche sulla terra battuta e Roma aspetta da troppo tempo una vittoria italiana.
2: Accordo raggiunto tra Prefettura e Serie A sul derby Roma-Lazio, si giocherà domenica a mezzogiorno, alla stessa ora si giocheranno le altre 4 sfide di Champions. Paolo Ciotti.
4: Alla fine della saga ha vinto la soluzione voluta da Lega Serie A, quella ritenuta prima della finale di Coppa Italia non percorribile dalla prefettura. Il derby di Roma si giocherà domenica alle 12 e così le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre in corsa per un posto Champions. Decisiva sarebbe stata la protesta annunciata dai tifosi della Roma, che avevano detto di voler rimanere all'esterno dello stadio nel caso di posticipo a lunedì sera. Protesta che, sommata a quella già promessa dai tifosi della Lazio, avrebbe comportato rischi per la sicurezza addirittura superiori. Non cambia l'orario della finale del Foro Italico, che resta fissato alle 17 alla presenza del Presidente della Repubblica. Il via definitivo è arrivato in serata dopo un vertice in prefettura, dopo che il TAR aveva rinviato il ricorso all'Avvocatura dello Stato, auspicando un accordo urgente tra le parti. Accordo che prevede una regia unica dei due eventi al Foro Italico e un sensibile aumento delle misure di sicurezza per la gestione di afflusso e deflusso degli spettatori. Esulta in un comunicato la Lega Serie A, che oltre alle istituzioni non manca di ringraziare tifosi e club coinvolti per la pazienza dimostrata in attesa della mediazione.
2: Il Festival del Cinema di Cannes, parata di star sulla croisette, tra gli arrivi attesi oggi quello di John Travolta che debutta da regista. Andiamo in diretta con la nostra inviata, Luciana Parisi.
5: È una giornata ventosissima qui a Cannes, un vento che porta alla terza giornata del concorso. Vogliamo prima però farvi vedere il red carpet di ieri sera, perché c'era davvero tutto il cinema francese: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira, per il film di Asghar Farhadi, Parallel Tales, che è stato accolto da grandi applausi nel finale. Dicevamo, la terza giornata del concorso si apre con un film del regista giapponese Hamaguchi, si intitola All of Sudden, è però girato in Francia e quindi c'è di nuovo Virginie Efira nella terza, c'è l'altro poi film importante, Gentle Monster di Marie Kreutzer. Ma come dicevi giustamente, oggi è anche la giornata di John Travolta, che arriverà qui al festival con il suo primo film da regista. Volo notturno a Los Angeles è tratto da un suo libro del 1997 e racconta appunto la sua grandissima passione per il volo. John Travolta, infatti, come sapete, un pittore, lo vediamo nelle immagini del red carpet di Pulp Fiction di qualche anno fa. È attesissimo il red carpet di stasera, perché ci sarà anche Steven Soderbergh, che porta qui il suo documentario dedicato all'ultima intervista di John Lennon. Nel 1980 fu concessa questa intervista a Rolling Stone, un'intervista scritta in

0: Infatti Soderbergh ha dovuto ricostruire molta buona parte di questa intervista attraverso l'intelligenza artificiale, cosa che appunto ha fatto discutere. Vediamo insomma quello che sarà il risultato. E da Cannes è tutto, restituiamo la linea.
1: Per parlare di musica, sono 25 i finalisti dell'Eurovision Song Contest che sabato si contenderanno la vittoria. Per l'Italia Saldavinci, l'inviato è Marco Cosenza.
2: Seconda serata di Eurovision, seconda semifinale per completare il quadro delle finaliste di sabato. Una gara travolgente, come il ritmo di Bangaranga o quello dei tamburi di Yalla che portano Bulgaria e Cipro dritte in finale. Sul palco di Vienna 15 paesi e 15 sonorità diverse, l'energia di Romania, Danimarca e Norvegia. Le ballate intrise di dolore e di malinconia di Repubblica Ceca, Albania e Ucraina. Fuori gara, perché già qualificate, si esibiscono anche le big, l'Austria, paese ospitante. E poi Regno Unito e Francia che hanno già pronto l'abito buono per la finale. La spuntano anche le isole, la più grande, l'Australia e la più piccola, Malta, che strappa il biglietto con un tocco di italianità. Il tavolo è apparecchiato per sabato e per una bella sfida.
1: E ora vi portiamo negli studi di Fuori TG, approfondimento ed ospiti della puntata di oggi in diretta con Maria Rosaria De Medici.
3: Allora, se all'Eurovision l'Italia sarà rappresentata, ai mondiali lo sarà soltanto attraverso degli allenatori che alleneranno però altre squadre. Partiamo oggi in una lunga marcia che ci accompagnerà fino all'inizio dei mondiali di calcio e quindi ne parleremo qua con il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida e con Evelina Cristillen, che è collegata alla presidente della Fondazione Museo Egizio, ma già consigliera UEFA e FIFA, che è collegata con noi. Non perdete questa puntata, tra pochissimo.
1: Continuate dunque a seguirci, l'appuntamento con tutte le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per l'attenzione, una buona giornata.

0: sbaglia clamorosamente Basil, dall'altra parte c'è Can, Moise Can, il vantaggio dell'Italia,
1: ancora Can,
0: errore clamoroso di Basil.
2: Dedic lo affronta, Di Marco, le finte di Dedic, eccolo il cross, il colpo di testa.
3: Traversa di Cristante. Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva.
4: Penso che oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così, per la prestazione, per l'impegno, per l'amore che ci hanno messo. Fa male perché ci serviva. Per noi, per le nostre famiglie, per tutta l'Italia, per il nostro movimento. È una mazzata così, è difficile da digerire.
5: Cominciamo così con l'amarezza raccontata nella nostra copertina curata da Luca De Vito e Stefano Castrogiovanni. Avete visto le varie battute della partita che ha portato all'eliminazione per la terza volta in fila della nazionale italiana dai mondiali di calcio. Questa volta ci ha battuto la Bosnia ed è successo l'ultimo giorno del mese di marzo. Noi di questo vogliamo parlare, ma non solo della delusione, ma di quello che ci aspetta. I mondiali per la prima volta si giocheranno in tre stati, cioè Stati Uniti, Messico e Canada, e inizieranno fra meno di un mese. Vi presento i nostri ospiti. Siamo collegati con Torino, con la presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, già consigliera UEFA e FIFA, Evelina Cristillen. Buongiorno, ben arrivato.

0: Arrivata fuori TG.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: E buongiorno a Marco Lollobrigida, direttore di Rai Sport. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Che vedete con accanto a lui, oltre alla nostra curatrice Chiara Rossotto, che saluto e ringrazio per essere qua in studio con noi. Buongiorno Chiara. Ma poi c'è anche, diciamo, abbiamo un terzo invitato a questo tavolo, cioè il pallone ufficiale, no Marco, dei mondiali, che si chiama Trionda, con questo nome simbolico che simboleggia il fatto che ci sono, come dicevo, tre paesi coinvolti e poi la Ola. La Ola che però non sarà per la nostra nazionale, lo abbiamo già detto e partiamo da qua. Ti chiedo subito un commento breve su questa esclusione.
2: Anche un po' una beffa, perché se vedi i colori del Messico sono come i nostri colori, no? Quindi c'è qualcosa anche di
0: anche
2: drammaticamente romantico.
0: Anche vedremo, c'è qualcosa di italiano.
2: Questo sì, ma l'esclusione è che purtroppo ci si abitua al dolore nella vita, ci si può abituare perché è la terza volta, quindi non è, sai, un fatto di un'esclusione immediata e immantinente per cui fai dei ragionamenti e sei preso da un sussulto. Qui bisognerebbe fare una revisione profonda di quel che accade e capire quali sono veramente i dolori e i problemi del nostro calcio, che sono secondo me molto ampi, e quindi dobbiamo riflettere tanto in attesa di una nuova dirigenza federale, in attesa magari di anche quello che sarà a livello legislativo, credo un intervento che secondo me è dovuto per quanto mi riguarda.
0: È dovuto un intervento legislativo e su questo chiamo in causa Evelina Cristillen. Anche secondo lei ci vuole un intervento di legge affinché cambi qualcosa?
1: Ma sicuramente intanto mi permetto di salutare Lollo. Ciao Marco.
2: Posso dire una cosa al volo rapidamente?
0: Ciao,
2: siamo molto legati, si vede credo con Evelina,
1: dai.
2: Perché sai, abbiamo fatto una divertentissima edizione di 90° minuto insieme e devo dire io ho un'ammirazione enorme per questa donna, questa persona. Possiamo veramente dire quando la cultura non si pronuncia ma si pratica. Guarda quello che sta facendo il Museo Egizio, credo sia un'amica vera.
1: Grazie Marco, grazie, grande amico, e complimenti a te per la direzione.
2: Grazie.
1: Adesso parliamo un pochino di calcio appunto. E che dire, io ho vissuto da consigliera FIFA le prime due eliminazioni e ho detto vabbè, vado via io, adesso si qualificheranno. Invece no, ho lasciato la FIFA da qualche mese e purtroppo è successo di nuovo. Certamente ci vogliono dei decreti, ci vogliono delle cose che vengano fatte, sono totalmente d'accordo con Marco su decreti che di fatto diano delle defiscalizzazioni a chi investe sui giovani, a chi devo dire deve curare lo sport di base, a chi deve far giocare più italiani. Non è soltanto questo il problema, perché abbiamo anche un parco infrastrutture che sinceramente è uno dei più vecchi d'Europa, tant'è che la questione stadi e soprattutto la questione appunto delle infrastrutture per lo sport di base. Speriamo che con i nuovi progetti di sport e salute si vada in quella direzione, ma certamente deve essere un idem sentire comune da parte di tutti, se no, ed è, posso dire ancora una cosa velocemente, è veramente avvilente che parlare di riforme avvenga soltanto per fatti emotivi e emozionali quando si verificano dei disastri.
0: Beh, diciamo, noi
1: queste riforme avrebbero dovuto iniziare nel 2006.
0: Mi scuso per l'interruzione, però è un po' il paese che lavora sulle emergenze. Quando c'è l'onda emotiva dell'emergenza si muove qualcosa, poi bisogna vedere a distanza di tempo cosa succede. Intanto Chiara Rossotto ha contato il danno economico di questa storia.
3: Sì,
0: Chiara.
3: Perché la mancata eliminazione dell'Italia, ovviamente, oltre al peso sportivo e affettivo, l'abbiamo provato tutti un po' sulla nostra pelle. Lo stesso presidente Mattarella, proprio martedì scorso, ha parlato di rammarico per l'assenza degli azzurri. Ma questa eliminazione è anche un danno socio-economico che la società di consulenza Euro Open Economics ha contato. Possiamo vedere il primo cartello. L'eliminazione dell'Italia porta una mancata spesa interna di ben 222 milioni tra il giro d'affari di bar, ristoranti, scommesse, premi FIFA e merchandising. Tutto questo si ripercuote su tutta la filiera economica e porta a ben 321 milioni di PIL non generato.
2: Questo è il dato più sconfortante secondo me, questo.
3: E a più di 1300 di 3.500 posti di lavoro non generati nei settori di intrattenimento, ristorazione, chiaro, scommesse e indotto, no? Indotto. Poi ovviamente non ci sono solo i danni economici, ma ci sono anche quelli sociali che sono più, come dire, difficilmente quantificabili. Vediamo il terzo cartello, perché qui proprio sempre Open Economics parla di una mancati benefici sociali per ben 1,5 miliardi di euro non generati, e questi sono suddivisi 715 milioni tra la legacy nazionale. Che cos'è la legacy nazionale? È questa eredità nazionale di valori immateriali, di cultura, che un grande evento sportivo come i mondiali, come le olimpiadi, lascia alla collettività nazionale.
2: Guarda cosa è successo a Torino quando fu il 2006, di come fu trasformata Torino, per quanto cosa rimase dopo l'olimpiade e cosa rimane anche adesso l'olimpiade
3: per
2: di Milano,
3: per tutto quello che riguarda, grazie, il turismo, l'eccellenza italiana. E poi ecco 375 milioni per la mancata spinta all'attività sportiva, altro elemento molto importante. Pensiamo solo all'effetto Sinner per quanto riguarda il movimento del tennis, e quindi qui capiamo quanto, sì, stiamo perdendo. E 266 milioni valore della visione collettiva, cioè tutto quello che gira intorno a andare a vedere la partita insieme agli amici al bar o a casa insieme, e 280 milioni anche questo di mancata coesione sociale. Quindi insomma dati un po'
0: tanto io sono sicura che i nostri telespettatori stanno pensando alla partita di scopone del presidente Pertini sull'aereo di ritorno dopo la vittoria agli storici mondiali. Insomma, diciamo, che cosa ci sarà di italiano? Possiamo consolarci con tre allenatori. Paolo Piras.
4: Siamo sinceri, elaborare il lutto azzurro è impossibile, però se proprio in questo mondiale ci si deve appassionare per un italiano, ce ne sono tre. Sono i tre CT dalla storia molto azzurra alla guida di nazionali altrui.
5: Aquí es Brasil. Ha liberato accreditato.
4: Il più autorevole di loro, Carletto Ancelotti, si affaccia a dire è lecito crederci da uno spot brasiliano ricco di ex campioni, dove si dice anche che tre tifosi su quattro non credono in una vittoria verde-oro. Il suo è l'incarico più importante e affascinante. Il Brasile, patria del bel calcio, ricco di pezzi pregiati ma disabituato a vincere e soffocato dalle aspettative.
6: Hai molta pressione.
4: Lo spagnolo italico di Carletto è chiaro, troppa, troppa pressione, e la pressione, dice, non può soverchiare la gioia e l'allegria.
6: Supera l'allegria e l'energia che lo brasiliano tiene.
4: Ancelotti sembra l'uomo ideale per far scudo da questa pressione ai suoi ragazzi. Lui che quando uno come Ribéry si lamentava di un cambio gli rispondeva con un abbraccio. Lui che ora rimpianto da un Real Madrid dove ci si mena negli spogliatoi. Mettere insieme talenti è il suo mestiere, purché siano responsabili, avverte. Quindi bene Rafinha se recupera, bene Neymar e tutti i campioni che facciano i compiti a casa e siano preparati e integri.
6: Io per prima volta fui al Carnevale, no?
4: Il suo modulo? Quello del Carnevale brasiliano, spiega. Musica e bellezza organizzati con rigore e passione.
7: Ormai sono 2 anni che vivo in Turchia, ho imparato a conoscerne la cultura, i sentimenti, e devo dire che si avvicina moltissimo alla mia cultura d'infanzia.
4: È una questione di identità anche per il turco napoletano Vincenzo Montella. La sua nazionale non è proprio in cima alle scommesse, ma ha alcuni piedi di livello da lucidare a dovere, come gli italiani di Turchia, Çalhanoğlu, perno dell'Inter, e Yıldız, stella della Juve. Detto questo, Montella, battendo il Kosovo, è salito al volo sull'ultimo treno per il Mondiale, proprio dove l'Italia l'ha perso. La federazione turca, a differenza di quella italiana con Gattuso, ha fermato il campionato apposta per dargli tempo di fare gruppo. Lui li ha ripagati murandosi vivo nel centro sportivo, inseguendo uno per uno i suoi campioni, eppure in traduzione in simultanea lui sembra parlare la stessa lingua dei suoi.
8: E siamo pronti per giocare una prova.
4: L'Uzbekistan ai mondiali invece non era mai stato prima di Fabio Cannavaro, e a Tashkent hanno festeggiato l'impresa della qualificazione con la veemenza altrove riservata alla vittoria di un mondiale. Celebrati come guerrieri vincitori, i ragazzi uzbeki comprendono anche l'ex romanista Shomurodov. È un nucleo di interessanti giramondo del pallone. Cannavaro, che ha da sempre vista lunga, ha investito in questa avventura in Asia centrale. La federazione a sua volta ha messo sul piatto un contratto principesco, impianti nuovi di zecche e un entusiasmo smisurato, e dal pallone d'oro vuole qualcosa in più del solo partecipare, che è importante, ma insomma.
6: Può essere una lista perfetta? Impossibile.
4: Ora per tutti e tre viene il difficile, fare una lista di individui lontani tra loro, dare un'idea di gioco e reggere la pressione di un paese intero. Chissà se ce l'avrebbero fatta loro in Italia.
0: Dunque Marco, in Italia sarebbe stato possibile fermare il campionato per far allenare la nazionale?
2: No.
0: Perché?
2: Non è perché abbiamo dei calendari ingolfati, perché secondo me ormai siamo totalmente consegnati ai club. Questo è un dato di fatto. E per questo dico che ci vogliono degli interventi strutturali molto importanti, perché altrimenti non ne usciamo più.
0: Allora, Evelina Cristillen, un mondiale che si gioca in tre paesi diversi, con trasferimenti dei calciatori, con tutto quello che questo può

0: può comportare, insomma, anche molto allargato, allargato a tantissimi paesi per la prima volta. Sarà seguito sin dall'inizio, secondo lei?
1: Stiamo vedendo. Ma è da vedere, certamente. Bisogna considerare che le 48 squadre hanno un loro peso, nel senso che davvero è un mondiale extra large. Io vorrei dire, ormai è diventata un po' una tendenza consolidata quella di allargarsi anche da un punto di vista delle distanze. Certo, se si parla di un mondiale sostenibile da un punto di vista ambientale, tutto il consumo di CO2 che ci sarà coi voli aerei tra tre stati, che tra l'altro non si vogliono neanche molto bene politicamente, qualche problema lo pone. La domanda appunto riguardo all'audience, io credo che dagli ottavi in poi si comincerà a pensare che quello è un mondiale, è il mondiale anche se non c'è l'Italia. Ritengo che certe partite dei gironi francamente non abbiano un interesse così potente, dipenderà anche da quando e come saranno proiettati, diciamo, in Europa, dove c'è il prime time. E comunque evidentemente, insomma, non credo che le partite meno importanti siano messe in orari importanti, quindi alle 3 di notte magari il Curaçao non lo guarderemo, però è, come dire, il mondiale è sempre il mondiale, e quindi certo, qualche cosa si guarderà anche se non ci siamo.
0: Dove si giocherà? Gli stadi sono già pronti o si stanno ultimando i preparativi? La corrispondente da New York, Laura Pepe.
2: A Los Angeles sarà il SoFi Stadium di Inglewood, un'icona dell'architettura sportiva, ad ospitare l'ultima delle tre cerimonie d'apertura previste per il primo mondiale, che si svolge in tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico, e con 48 squadre. È lei che tra due anni ospiterà le Olimpiadi, si conferma una capitale dello sport. Fra tecnologia, per guidare i flussi dei tifosi sarà usata l'intelligenza artificiale, e uno

0: con grandi schermi ed eventi. Dalla West Coast al Texas, Dallas, che sarà anche la sede del centro operativo per i media internazionali, farà la parte del leone con 9 partite, il numero più alto, compresa la prima semifinale. All'AT&T Stadium, casa dei Dallas Cowboys, il football americano è quasi una religione, ma per accogliere il soccer, il piano di gioco è stato sollevato di oltre un metro.
1: Elevated from where the Cowboys field normally is.
0: Obiettivo: fare spazio a un sistema che permetta all'erba naturale di sopravvivere.
1: Level.
0: La seconda semifinale invece si giocherà sulla East Coast, ad Atlanta, dove un artista ha creato un murale con oltre 100 palloni da calcio dipinti a mano e le bandiere delle 48 nazioni partecipanti. Teatro della finalissima, il 19 luglio, il MetLife Stadium del New Jersey, a un passo da New York, dove sono in corso gli ultimi ritocchi. Per la prima volta ci sarà uno show nell'intervallo in stile Super Bowl. A Manhattan sarà allestito un fan village al Rockefeller Center, lo ha annunciato il sindaco Mamdani. E fan zone gratuite sono previste negli altri 4 quartieri, dove molte strade saranno liberate dalle auto per trasformarsi in campi da gioco. E i mondiali hanno anche la loro canzone ufficiale con il grande ritorno di Shakira.
2: Ecco, diciamo, questa è un'altra situazione in cui un po' di lingua italiana almeno si dai, sentirà dai. Questo dai dai, il titolo dello slogan, diciamo, della canzone tematica di tutti i mondiali. Chiara, però c'è una questione di costo dei biglietti.
3: Sì, abbiamo visto bellissimi stadi, ma anche molto costosi. Infatti è già partita la polemica da parte dei tifosi, si parla già del mondiale più caro di sempre. Pensate che per la partita inaugurale all'Azteca Stadium il posto più caro è già in vendita a $14,000. Ma quelli standard si attestano intorno ai $2,000, quindi insomma non proprio poco. Per la partita finale, per la finale si è arrivati già a $16,000 a biglietto. E poi è stata introdotta per la prima volta una novità, i cosiddetti prezzi dinamici, cioè sulla scia di quello che già succede in America per quanto riguarda le partite dell'NBA di basket e dei grandi concerti musicali, praticamente i prezzi dei biglietti variano continuamente in base alla domanda e quindi insomma...
4: Beh, tipo un'asta, capito?
2: Esatto,
4: tu
2: si
4: puoi
2: potrebbe
4: scommettere
2: dire
4: su...
2: Christy Lane, signora mia, dove andremo a finire?
4: Ecco. Per citare Baglioni.
5: Ma guardate che... Sì, signore... No, beh, l'anno scorso io sono stata... Una delle ultime cose che ho fatto con FIFA, sono stata proprio in quegli stadi e in quei posti per il mondiale per club, che si è disputato proprio tra giugno e luglio l'anno scorso. Sono state un po' delle prove generali. Beh, lì si è dovuto fare un po' marcia indietro, perché effettivamente gli stadi non erano pieni. Spesso e volentieri si sono aperti i cancelli dopo il primo tempo per far entrare un po' più di persone e gli orari erano abbastanza infelici perché appunto per privilegiare il prime time europeo si giocava spesso a mezzogiorno alle 3. Quindi immagino che abbiano fatto i conti, ma sinceramente €16,000 a biglietto mi sembra un qualche cosa di abbastanza assurdo.
2: Diciamo sì, vediamocela in televisione e dove? Su Rai Sport? Che cosa farete voi?
4: Sì, sulla Rai, penso che avremo tante trasmissioni perché partiamo la mattina con Uno Mattina all'interno dello spazio Uno Mattina News dove racconteremo le gare della notte, appunto per dire il fuso orario come raccontava anche Evelina. Noi in realtà abbiamo una partita al giorno tutta in prime time, tendenzialmente in prime time, 21-22. E subito dopo la partita c'è Notti Mondiali, che è insomma la trasmissione in cui racconteremo tante cose, non soltanto la gara che si è appena conclusa. Abbiamo i pre e i post partita, abbiamo Italia chiama America su Rai 2 alle 18.30 fino alle 19.40 più o meno, in cui parleremo con tutti i nostri inviati che ci racconteranno l'America, e poi c'è Dribbling Mondiale alle 14 in cui racconteremo personaggi, storie, dove non alimenteremo la questione tecnica ma la questione culturale, socioculturale di cosa è un mondiale. Insomma, la copertura è ampia, abbiamo fatto un grande, ringraziamo l'azienda perché ha speso tanto, ha fatto un grande sforzo, dobbiamo essere orgogliosi di quello che fa il servizio pubblico per lo sport.
2: Chi dobbiamo tifare?
4: Ma io per una questione

0: Mia proprio anche di, come dire, di affetto tipo il Brasile perché c'è Carlo Ancelotti. Faccio solo un piccolo inserimento. Abbiamo ancora i più grandi allenatori, chiediamoci perché non abbiamo più grandi giocatori.
1: E da qua bisogna ripartire e, come dicevamo nel corso della trasmissione, non soltanto nei momenti di emergenza, ma dobbiamo ripartire in generale, da qua e dai ragazzi. Grazie, grazie Evelina Cristilella, grazie a Marco Lollobrigida, da Chiara Rossotto, a voi che ci avete seguito.
2: Grazie a voi.
1: Buon fine settimana a tutti, continueremo in futuro a parlare di mondiali, ma intanto per questo fine settimana ci fermiamo e torniamo come sempre qua in diretta lunedì prossimo alle 12.25. Arrivederci.

0: La vita di Caravaggio in 10 quadri, tra poco con Francesca Cappellini.
1: Vi aspetto questa sera una puntata pazzesca con Fiona May, qui sulla torre a Kong.
2: Con Fabio Volo, Kong, con la testa tra le nuvole. Questa sera alle 20:10, su Rai 3.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna.
5: Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
6: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Dyson V15 Absolute più Dyson Wash G1 insieme a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
10: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
11: Vuoi che tutto sia perfetto, ma non sempre la tua lavatrice dà il suo meglio. Potrebbe essere il calcare nell'acqua. Usa Calgon insieme al detersivo ad ogni lavaggio. Calgon previene il calcare ed evita i residui di sporco, così il detersivo lava al meglio e ottieni il risultato che vuoi. Con Calgon! Provalo insieme al detersivo. Acquistando un detersivo sole e un anticalcare Calgon, Calgon te lo rimborsiamo noi al 100%.
12: Io sento ovattato.
13: Devo sempre farmi ripetere le cose.
14: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
15: Mi manca un po' la relazione con le persone.
16: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: È un'altra cosa.
17: Mamma mia.
18: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Scrivere una biografia di Caravaggio è sostanzialmente impossibile per ragioni che tra poco spiegheremo. Una delle possibili piste per raccontarne la vita è raccontarne i quadri e soprattutto cosa c'è dietro quei quadri. Con noi oggi c'è una delle massime studiose mondiali di Caravaggio, direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappellini.

0: Pitti, che ha insegnato in diverse università italiane e straniere, che ha scritto Caravaggio, una vita in 10 quadri. Professoressa, bentornata.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a chi ci sta seguendo e alla professoressa Cappelletti.
0: Piccolo omaggio alla Galleria Borghese, a Caravaggio e a Francesca Cappelletti, eccolo.

0: Amato che si chiude con De Caravaggio. Non diamo per scontato nulla, professoressa. E cos'è la Galleria Borghese? Tutto sta a Roma, a Villa Borghese. Ma cos'è e cosa contiene?
1: La Galleria Borghese è una palazzina che è all'interno del parco e che è stato il sogno di un grande collezionista, un sogno realizzato, il cardinale Scipione Borghese, qualche anno dopo essere stato nominato cardinale dallo zio Paolo V Borghese, quindi lui era proprio il cardinal nipote, e decide di costruire all'interno di questo parco. Costruisce una serie di piccoli edifici, uno di questi, il più grande, il più rappresentativo, e contiene da subito, pensiamo, da subito dopo il 1613, quando viene finito, delle opere d'arte della sua collezione. Una collezione che si forma in maniera direi quasi convulsa e continua a partire proprio dal 1606, dall'anno dopo l'inizio del pontificato borghese.
0: Perché dicevo all'inizio, professoressa, è quasi impossibile scrivere una biografia di Caravaggio e quindi meglio tentare la strada che ha tentato lei?
1: Beh, perché nello stesso tempo direi un artista chiaramente vissuto fra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, quindi un artista storicizzato su cui si è accumulato tantissimo materiale, molta ricerca archivistica, ma anche tutto il nostro sguardo, gli sguardi della riscoperta, gli sguardi novecenteschi, direi che qualcuno lo vive come se fosse un nostro contemporaneo, un personaggio vivente ancora oggi, quindi diciamo che è difficile forse da restringere in dei confini di biografia classica. E poi perché su alcuni momenti o alcune opere sappiamo moltissimo, su alcune fasi importantissime per un protagonista di una biografia, anche specialmente diciamo un artista, non sappiamo assolutamente niente. Noi per esempio ancora abbiamo difficoltà a individuare delle opere dipinte da lui prima del suo arrivo a Roma, e lui era nato a Milano, è stato a bottega a Milano da un pittore molto importante, e abbiamo dei buchi proprio cronologici nella sua vita, no? Quindi diciamo forse le opere ce lo restituiscono meglio anche nelle assenze, anche in quello che non sappiamo.
0: Che è quello che fa in questo Caravaggio Francesca Cappelletti, che peraltro ha un possesso delle fonti e anche una conoscenza della documentazione dei quadri ammirevole, stupefacente, se posso usare un altro aggettivo. C'è stato recentemente, qualcuno di voi l'avrà seguito sui giornali, ma insomma se ne è parlato anche nei telegiornali, un acquisto, credo, molto importante di un quadro, credo, molto importante di Caravaggio da parte dello Stato italiano.
2: Non ci guarda Maffeo Barberini, in mano stringe un foglio, sembra dipinto mentre sta parlando con qualcun altro, e la luce che gli illumina il volto è quella di Caravaggio. Lo Stato italiano acquista per 30 milioni dopo trattativa privata durata oltre un anno un altro capolavoro.
3: Le opere d'arte.
2: Con questo acquisto, le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli, continuiamo a rafforzare il nostro patrimonio culturale. Quello di Monsignor Maffeo Barberini è uno dei pochissimi ritratti della produzione di Caravaggio arrivati fino a noi.
0: Ora, professoressa, l'attribuzione a Caravaggio è stata di un grandissimo storico di Roberto Longhi nel 63.
1: Sì.
0: Poi quel quadro sostanzialmente gli italiani, il mondo non l'ha più visto.
1: Era un quadro che avevamo veramente difficoltà a individuare, a raggiungere, a vedere, e quindi la fotografia era quella dell'articolo su Paragone di Roberto Longhi del 1963. È stato merito di Thomas Salomon, del direttore delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica e di Palazzo Barberini, di intanto averlo in prestito per la mostra Caravaggio 2025. A quel punto tutti gli studenti e il pubblico ovviamente hanno potuto vederlo, ammirarlo, e credo che questo sia un acquisto molto importante, perché le fonti ci parlano moltissimo di Caravaggio, autore di ritratti. Lui faceva ritratti anche dei suoi amici, delle persone che frequentava, dell'oste che lo ospitava, e noi però questa produzione di ritratti di Caravaggio per motivi vari non ce l'abbiamo più, quindi avere questo dipinto ci restituisce non solo Caravaggio nel luogo, no? Palazzo Barberini comunque, che porta lo stesso nome del personaggio, ma anche un aspetto della sua attività.
0: diceva la professoressa, si usava l'espressione, ritraeva anche persone della sua quotidianità. Quali modelli e quali modelle ebbe Caravaggio? Ora, ovviamente io non sono in grado, ma insomma, leggendo questo libro ci sono molte cose che scopre anche il profano, di capire quanto innovativo è il sistema modellistico di Caravaggio, cioè le persone che ritrae. Guardate questo frammento dalla fiction Caravaggio del 2008.
3: Se non fosse per Sua Eccellenza, l'ansia di saperti in questa città sarebbe un tormento insopportabile.
4: Non mi dovete preoccupare per me.
3: Ma tu sei troppo imprudente. Tutto quello che ti dice il cardinale te lo dice per il tuo bene, è come se te lo dicessi io. Ma non ti ricordi della promessa che mi avevi fatto?
4: Non l'ho dimenticata. No. Voglio ringraziarvi per tutto quello che state facendo per me.
5: Michele, ho saputo che hai introdotto una prostituta a palazzo.
4: È vero, mi stavo dimenticando. Volevo farvi una sorpresa. Santa Caterina, è di vostro gradimento.
5: Ma è bellissima.
4: È la prostituta di cui parlavate prima.
5: Hai dato alla santa il volto di una cortigiana?
0: Ora adesso la professoressa Cappelletti istintivamente da super esperta contesterà certi aspetti della fiction, che è legittimissimo.
1: No, no.
0: Però cosa c'è di importante che ci dicono queste immagini?
1: Queste immagini ci dicono di questo rapporto di Caravaggio con quello che le fonti chiamano il modello vivente. Caravaggio dipingeva dal vero, non era una cosa così scontata, evidentemente, perché è un aspetto che viene sottolineato dai biografi, viene sottolineato sia come un aspetto positivo, cioè l'aver riportato la vita, l'imitazione diretta del naturale all'interno dell'arte della pittura, e dall'altra parte però non essersi curato degli eccessi a cui questa pratica del dipingere dal modello poteva portare, quindi questa mancanza, diciamo, di idealizzazione in alcuni aspetti delle sue composizioni. E questo però fa di Caravaggio per noi l'artista rivoluzionario di cui poi parliamo, di cui poi si parla anche negli studi più recenti, negli studi della riscoperta dal Novecento in poi.
0: Il primo capitolo del saggio di Francesca Cappelletti è dedicato, appunto, dicevo, una vita attraverso 10 quadri, al quadro che vediamo adesso e che credo sia di fine Cinquecento, se non sbaglio 1597, ma insomma la professoressa adesso mi correggerà o confermerà, che ci spiegherà perché è così importante. Lo vediamo.
6: Le sue prime opere note le eseguì a Roma. In assenza di commissioni pubbliche, dipingeva quadri di formato ridotto per poterli vendere e talvolta prendeva a modello se stesso allo specchio. È ad esempio un autoritratto il cosiddetto bacchino malato della Galleria Borghese a Roma. Siamo nel 1593 circa, Caravaggio aveva 22 anni. Aveva trascorso un periodo di malattia nell'ospedale della Consolazione e nel volto, d'un colorito che volge al livido, sembra di poterne leggere le tracce.
0: Molto interessante quanto lei scrive, professoressa. Tutte queste prime vicende biografiche di Caravaggio precipitano nel bacchino malato, perché questi quadri le permettono, e a noi che leggiamo, di capire anche qualcosa della biografia e dell'innovatività di Caravaggio. No?
1: Questo dipinto è un dipinto meraviglioso, è un dipinto che non poteva mancare anche in una selezione così ridotta di quadri di Caravaggio, perché è probabilmente uno dei primi quadri, se non il primo quadro, che Caravaggio dipinge a Roma, perlomeno un quadro con cui si presenta al contesto romano. L'autoritratto è una modalità per gli artisti di farsi conoscere attraverso il proprio volto, ma anche attraverso il modo di dipingere, quindi è un autoritratto dell'artista e anche delle sue capacità. Questo in particolare è un autoritratto in cui viene fuso il sapere mitologico, perché appunto Bacco veniva rappresentato anche da artisti meno naturalisti, meno inclini a questo rapporto così aderente al reale, e Bacco qui è l'inventore del vino. Non a caso le sue mani stanno creando il vino, proprio perché si stringono intorno al grappolo d'uva, e questo vuol dire una, sicuramente anche dare al pittore questa possibilità di essere considerato un inventore, di dargli la sua capacità creativa di artista.
0: Subito dopo, all'inizio del Seicento, arrivano le grandi commissioni di alcune grandi famiglie romane. Il turista che viene a Roma quasi sempre va a vedere almeno San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo a Roma, dove ci sono due cappelle stupefacenti, professoressa.
1: Noi ce lo auguriamo che ci vada.
0: E noi, qui scorreranno le immagini dapprima della Cappella Contarelli, se non sbaglio, a San Luigi dei Francesi,
1: certo,
0: dove c'è San Matteo e l'Angelo, e poi vedremo anche le immagini della conversione di San Paolo, lì c'è anche la crocifissione di San Pietro, che è un quadro, e della Cappella Cerasi. Perché, ecco, la domanda è, vabbè, da un lato ci aiuti a capirne la grandezza, che capiscono gli aristocratici romani dell'epoca, e perché ancora oggi lo consideriamo un pittore immenso?
1: Beh, direi che queste immagini e le immagini delle opere per le chiese, Caravaggio entra nella Cappella Contarelli nel 1599 e vengono viste le sue opere nel 1600, almeno i laterali, e la pala d'altare che stiamo vedendo adesso ha una gestazione un po' più lunga, però queste opere sono delle opere con cui cambia tutto. Da questo momento in poi nessuno potrà più ignorare questo linguaggio così innovativo, in cui la luce e l'ombra vengono disposte, sono veramente la maniera con cui Caravaggio decide di raccontare la storia, decide di raccontare la svolta nella vita di San Matteo, decide di raccontare il dramma nella vita di San Matteo, e la luce data in questa maniera così regolare e drammatica, senza un punto preciso dal quale provenga tutta la luce che si dispone sui personaggi, è una lezione per tutto il Seicento. Quindi questo è veramente uno dei luoghi in cui i pittori studieranno questo nuovo modo di affrontare il rapporto fra l'arte e la realtà.
0: Suscita anche Caravaggio, non dico una ripulsa, però dei freni, delle riserve per il modo in cui rappresenta, pensiamo ad esempio come riferimento alla morte della Vergine che sta al Louvre, però anche qui dalla fiction che abbiamo visto prima c'è un momento descritto in cui Caravaggio apprende o si rende conto che, non so se la morale pubblica sia l'espressione più corretta, però che per alcuni suoi quadri non c'è quell'accettazione, appunto quel consenso che invece c'era stato per le opere che abbiamo appena visto.
7: Il cardinale Borghese ha decretato che tutte le opere pubbliche devono essere approvate dal suo ufficio.
8: Ma questa è approvata!
7: Non secondo la nuova ordinanza.
8: E la motivazione?
9: Gli apostoli dovrebbero essere sereni perché la Madonna è stata assunta in cielo. Invece appaiono tristi.
8: Hanno appena perso la madre del Cristo!
9: Per rappresentare la Madonna usava qualche sua bagascia come modella. Gonfia, gialla, neanche forse
8: legata. Diavolo! Aspettate! Fermatevi! Fermi! Fermi!
10: Eccellenza, ma dove lo state portando il mio quadro?
11: È stato rifiutato.
10: Rifiutato? Come rifiutato?
11: Troppo rozzo!
10: Ma come rozzo? Ma che state dicendo?
11: Ha i piedi nudi e sporchi, le gambe sono accavallate. Non è un santo!
0: E adesso, professoressa, scorreranno anche le immagini della morte della Vergine, oggi al Louvre, se non sbaglio. Anche
1: sì,
0: qui ci deve aiutare a capire, da un lato, se è vero. E

0: Perché?
1: Beh, la leggenda dei rifiuti delle opere di Caravaggio, ecco, venne creata molto presto dalle fonti. In questo caso, questo è probabilmente l'unico caso di un vero rifiuto subito da Caravaggio, ma dobbiamo pensare all'iconografia del quadro e a quello che c'era scritto nel contratto, un contratto che Caravaggio aveva firmato già nel 1601, anche se l'esecuzione del quadro è probabilmente da porre al 1605. Ci voleva effettivamente, questo nel film viene riportato anche dando un po' ovviamente giustificazione di questo carattere violento, rissoso di Caravaggio, che anche questo, diciamo, ha delle solide basi nei racconti dei biografi. Però è vero che si doveva rappresentare anche il momento dell'ascensione al cielo della Madonna. Quindi il motivo vero è probabilmente questa mancanza dell'assunzione della Vergine nello stesso dipinto, nello stesso quadro. Tant'è vero che poi viene rifiutata anche un'ulteriore versione affidata a Carlo Saraceni, in cui di nuovo non c'era la gloria di angeli sopra, finché Saraceni non dipinge finalmente questa morte della Vergine con l'assunzione contemporaneamente al cielo della sua anima. Quindi era questo elemento che mancava. Poi è vero che i commenti su questo dipinto sono dei commenti in cui si dice che il quadro è meraviglioso, il quadro è bellissimo, ma sta fuori di proposito per il decoro. Quindi effettivamente questa riconoscibilità della modella, della protagonista, aveva preoccupato anche degli altri personaggi, non solamente i destinatari, non solamente i committenti. Però credo che l'elemento fondamentale sia proprio quello di una mancata rispondenza all'iconografia della pala che ci si aspettava.
0: In modo necessariamente sintetico, la professoressa Cappelletti ci ha spiegato, da un lato, che con Caravaggio cambia tutto e i pittori di tutto il Seicento ne dovranno tenere conto, dall'altro che la sensibilità novecentesca, per ragioni, diciamo, difficili da spiegare qui, è molto vicina a Caravaggio e ne ammira la grandezza. Lo dico perché Alice Esso ci mostrerà anche un documentario, insomma, quanto la RAI ha prodotto in termini di...
2: Appunto, genio sregolato, però a tratto è uno degli artisti più popolari. Entriamo dentro questo web doc che Rai Cultura ha dedicato a Caravaggio. Non è la prima volta che guardiamo questi documentari, che offrono, oltre al testo, anche la possibilità di entrare dentro i video e anche le fotografie. Quindi è un modo per entrare molto, molto fresco, molto interessante. Allora, qui c'è un documentario che Tommaso Pincio ha dedicato a Caravaggio. E qui c'è appunto un testo sul suo realismo, di cui abbiamo tanto parlato. Qui c'è l'approfondimento di alcune opere fatta da Flaminia Gennari Santori, da Anna Coliva, quindi dai direttori che allora erano nei musei dove sono esposte le opere di Caravaggio a Roma. Qui c'è un'analisi di questo quadro del martirio di Sant'Orsola. E qui ancora, se noi andiamo, c'è una bellissima fotogalleria di tutti i quadri di Caravaggio. E poi qui è interessante, ci sono artisti contemporanei che si sono ispirati a Caravaggio. Roberto Ferri e Ravu, uno street artist che qui in questo video racconta proprio l'operazione che ha fatto. E infine qua ci sono delle tavole bellissime che Milo Manara dedica a Caravaggio. E c'è una biografia e poi volevo finire con dei numeri che forse sono la cosa che è più chiara: 3 dipinti di Caravaggio alla Galleria Doria Pamphili, 4 dipinti di Caravaggio alla Galleria d'Arte Antica, 6 dipinti di Caravaggio alla Galleria Borghese, 39 anni sono quelli che lui ha vissuto, 400 scudi il compenso per le 3 opere di Caravaggio alla Cappella Contarelli, e infine questo dato, il 19 era il vicolo di San Biagio a Roma, il vicolo del Divino Amore, dove aveva risieduto nel 1605. Quindi, artista popolarissimo ancora oggi.
0: Oggi direi in modo particolare, non a caso, ma non so se ci sia una correlazione. Anche Caravaggio, ne abbiamo parlato molto, professoressa, perché ci sono stati recenti furti, mettiamola così, 3 quadri in quella casa museo vicino Parma, al Louvre con i gioielli. Caravaggio nel 69, poi io da giornalista sapevo sempre che l'attribuzione del furto è stata data alla mafia. Un quadro che non è mai stato ritrovato. Guardate le immagini dell'epoca.
3: I ladri hanno forzato le chiusure in ferro di una porta-finestra prospiciente sulla strada, che è nel cuore della città vecchia, e sono facilmente penetrati nell'oratorio, che è famoso sia per il dipinto, uno dei quattro esistenti in Sicilia, sia per la ricchissima decorazione di stucchi settecenteschi di Giacomo Serpotta. Una tela di grandi dimensioni, dottor Scuderi.
4: Sì, certo, era una tela di grandi dimensioni, misurava 2,70 per 2 metri. Dipinta nell'ultimo periodo della sua attività, verso il 609, dopo le opere di Messina, in un passaggio rapido del Caravaggio a Palermo, prima di tornare a Napoli.
0: E giustapponiamo, per così dire, alle immagini che abbiamo appena visto, notizie recenti che rimandano a quel furto al quale facevo accenno, da un lato quella al Louvre dove sono stati rubati i gioielli di Napoleone e poi quel furto invece tutto nostro, tutto italiano, con Renoir, Cézanne e Matisse, tre quadri della Fondazione Magnani Rocca. Professoressa, la domanda di nuovo, diciamo, di noi profani, ma in redazione discutevamo, ma ora lo dico con un termine un po' prosaico, ma non sono mica piazzabili sti quadri?
1: Sicuramente no, sono opere che hanno una loro storia, sono state esposte nel museo e quindi difficilmente vendibili, perlomeno in maniera chiara, in maniera lecita. E noi speriamo sempre che queste opere siano da ritrovare, siano anche da ritrovare in tempi molto brevi. Sono delle mancanze terribili.
0: Però sul Caravaggio rubato si pensa che invece non...
1: Sono passati tantissimi anni e ci sono, come tutti noi sappiamo, perché questo fa parte più della cronaca che degli studi, delle anche ipotesi molto diverse, no? Che ogni volta poi cambiano a seconda delle notizie, delle testimonianze sul destino di quest'opera di Palermo.
0: C'è un ultimo quadro e le ultime immagini che vorremmo mostrarvi che ci permettono di affrontare l'ultimo capitolo della vita di Caravaggio, l'omicidio, la fuga, il peregrinare per il Mediterraneo, per il sud del nostro paese, la produzione di quadri strepitosi. E qui ce n'è uno di quelli che meritano, crediamo, la vostra attenzione e due parole della professoressa.
5: Un documento sublime e impressionante dei suoi ultimi mesi di vita è il dipinto raffigurante Davide con la testa di Golia, che si trova nella Galleria Borghese in Roma. La decapitazione era la sorte che gli sarebbe toccata se il perdono papale non fosse intervenuto. Nelle fattezze del Golia decapitato è riconoscibile l'autoritratto del pittore. Lo sguardo annebbiato dalla morte, la bocca ancora dischiusa in una invocazione di dolore. Il pittore che nella luce aveva espresso con straordinaria intensità il simbolo stesso della grazia divina, invocava ora la grazia dei giudici, raffigurando se stesso come reprobo e peccatore, con uno dei tratti più toccanti della sua immaginazione esistenziale e religiosa.
0: Tra l'altro, dietro queste parole, queste immagini, c'è un documentario di Maurizio Calvesi, che è stato uno degli studiosi maggiori, che lei ha conosciuto bene.
1: Sì, è stato mio professore e questo documentario è veramente bellissimo, un documentario meraviglioso, devo dire. E questo dipinto è un dipinto, ancora una volta, cruciale per tutta questa ricostruzione del percorso di Caravaggio. Non a caso un altro autoritratto, quindi abbiamo cominciato con un autoritratto, finiamo con un autoritratto che è quello del pittore in un momento drammatico della sua esistenza, questa volta veramente drammatico, quindi non legato alle intemperanze del suo carattere, ma davvero dopo l'omicidio di Ranuccio Tommasoni, che lui commette nel maggio del 1606, deve fuggire si avventura verso Napoli con una sosta nei feudi romani dei Colonna a sud di Roma, quando dipinge questo quadro. Ecco, su questo potrebbe essere un quadro della fine della vita, come invece molto, ma anche più probabilmente un quadro dipinto proprio subito dopo la fuga, no? Un quadro in cui già Caravaggio mette tutto se stesso, mette questi ultimi momenti della sua esistenza e cerca probabilmente con questa richiesta di grazia figurata di inviare a Scipione Borghese, che era appunto il cardinal nipote di Paolo V, una sorta di supplica, una sorta di prefigurazione di quella che potrebbe essere la sua tragica fine se qualcuno non pensa subito a come fargli ottenere la grazia. Quindi diciamo che questo è un dipinto ancora una volta in cui si mescolano un'intuizione sulla composizione, sulla innovazione di una scena che comunque era abbastanza consueta nella storia della pittura, la biografia, che certo, come al solito è urgente e fa parte della costruzione dello stile del pittore.
0: Professoressa, meno di un minuto, dal suo libro si capisce con nitidezza che non sappiamo dove è morto Caravaggio in realtà, lo intuiamo.
1: Sì, abbiamo dalle fonti questa testimonianza, già molto presto emerge questo luogo di Portercole come luogo della fine, però non abbiamo la certezza, certo.
0: Né la tomba c'è materialmente.
1: No.
0: Quindi noi non sappiamo del corpo, non sappiamo nulla di tutto questo.
1: No, no.
0: L'ultimo quadro che ha dipinto Caravaggio qual è dal punto di vista...
1: La Sant'Orsola confitta dal tiranno, il dipinto che abbiamo visto in una delle immagini che durante diciamo, la proposizione di tutte queste immagini documentari, è una immagine meravigliosa, l'ultimo momento della vita di questa santa, un dipinto che Caravaggio eseguiva a Napoli per un committente genovese e di cui sappiamo tutto, sappiamo come
0: dov'è?
1: Venne, adesso si trova alle gallerie d'Italia a Napoli.
0: Poi non ho avuto tempo di raccontare anche la scoperta o il contributo alla scoperta di un quadro molto famoso che sta a Dublino da parte della professoressa Cappelletti, ma dovete leggere questo libro perché insomma si apprendono moltissime cose. Caravaggio, una vita in 10 quadri, pubblicato da Mondadori e scritto da Francesca Cappelletti, che ringraziamo molto per essere stata nei nostri studi. Direttrice, benvenuta, bentornata.
1: Grazie.
0: E alla prossima. Alice, grazie.
2: Grazie a te, Giorgio.
0: E con Quante Storie ci vediamo presto.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
7: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
8: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
7: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
9: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
10: Bontà o salute?
11: Bontà e salute.
12: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
13: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi a Passato e Presente parliamo di Giacomo Casanova, ma andremo oltre la leggenda. Prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali della sua storia.
1: 20 aprile 1746. Al termine di una notte di festeggiamenti, Giacomo Casanova soccorre il senatore Matteo Bragadin colto da un malore, guadagnandosi la sua protezione e il suo sostegno economico. 26 luglio 1755. Casanova viene arrestato e incarcerato dagli inquisitori veneziani per reati riconducibili alla sua condotta libertina. Settembre 1785. Dopo una vita trascorsa tra Venezia e le corti di mezza Europa, Casanova si stabilisce in Boemia, dove avvia la stesura dell'Histoire de ma vie.
0: Di Giacomo Casanova parliamo col professor Antonio Trampus. Professore, accantoniamolo per un momento Casanova, parliamo della sua Venezia, la Venezia del Settecento, pittori, artisti, commediografi, il carnevale più sontuoso che ci sia mai stato, eppure Venezia, quello è il secolo della crisi. Perché è il secolo della crisi per Venezia?
2: Perché sta cambiando completamente il contesto internazionale. Si stanno affacciando delle nuove grandi potenze commerciali e il Mediterraneo è un po' il centro di tutti gli interessi strategici. La Francia e la Gran Bretagna guardano allo spazio del Mediterraneo per controllare i commerci, i traffici con le colonie americane e poi con gli Stati Uniti d'America. La Russia sta affacciandosi a questo mare. E quindi Venezia sta perdendo il controllo.
0: Ma è corrosa anche al suo interno?
2: È corrosa anche al suo interno perché ci sono tanti tentativi di riforma istituzionale, economica e politica che non ottengono fondamentalmente alcun risultato perché prevale il conservatorismo, la tradizione.
0: Esatto. Questo è il punto. E allora entriamo nel primo capitolo dove partiamo proprio dal discorso che ci faceva adesso il professor Trampus e lo facciamo guidati in loco da Emanuela Lucchetti.

Giacomo Casanova nasce affacciato sul Canal Grande a Venezia nel 1725 e cresce in questa zona, nel sestiere di San Marco, tra Campo San Samuele, l'omonima chiesa, Palazzo Malipiero, le calli qui intorno che lo circondano. Siamo proprio nel cuore della città lagunare. La madre, Zanetta Farussi, è un'attrice di successo e così pure il padre, Gaetano, attore e ballerino con meno successo. Anche se molte voci dell'epoca, mai confermate, indicano nel Patrizio Grimani il suo probabile padre naturale. Sono voci che vengono parzialmente confermate quando, alla prematura scomparsa di Gaetano Casanova, la famiglia Grimani offre subito protezione al piccolo Giacomo. Dopo un'infanzia non facile, segnata anche da numerose malattie, trascorre un periodo a Padova per studiare legge, ma si perde tra i divertimenti e le prime avventure amorose. Così, nel 1741, Giacomo ha 16 anni, viene ricondotto a Venezia per essere avviato alla carriera ecclesiastica, ma l'esperimento naufraga presto. La vocazione è debole, mentre aumentano le sue imprese come seduttore e di conseguenza anche gli scandali.

0: La Venezia in cui si fa strada il mito di Casanova è una realtà politica in declino. La sua importanza strategica in Italia e nel Mediterraneo va lentamente svanendo. La pace di Passarowitz, siglata nel 1718 con l'Impero Ottomano, ha sancito la fine della sua egemonia sulla Grecia e sulle acque dell'Adriatico. Nel 1745, lo stesso Casanova, che nel frattempo ha svestito gli abiti religiosi per indossare quelli militari, può constatare con i propri occhi i segnali di questa lenta ma inesorabile decadenza mentre naviga alla volta di Corfù e Costantinopoli per presidiare ciò che resta delle basi veneziane nel Mediterraneo e contrastare la pirateria.
1: Casanova capisce che anche la carriera militare non fa per lui. Continua a girare il mondo e a collezionare conquiste femminili. Ma per condurre una vita dissipata avrebbe bisogno di un patrimonio che non possiede. Rientrato allora a Venezia, si arrangia a vivere come può, come violinista. Suona per feste private e teatri.

0: poi all'improvviso un colpo di fortuna. Al termine di una serata di musica e festeggiamenti, soccorre un nobiluomo sconosciuto colto da un malore. È il signore che abita proprio in quel palazzo rosa. Giacomo non lo sa, ma ha appena salvato la vita a Matteo Bragadin, uno dei più illustri senatori veneziani. Per Casanova è una svolta. Il senatore gli è così riconoscente da offrirgli una dimora, una gondola e una cospicua rendita. Con la protezione di Bragadin alle spalle, Casanova può immergersi appieno nella frenetica vita mondana veneziana.
1: A dispetto del suo declino politico, la Venezia del Settecento rappresenta un epicentro della vita artistica e culturale europea. Le arti attraversano una stagione di favolosa bellezza. I dipinti di Canaletto e Tiepolo rendono immortale la città e i suoi scorci caratteristici. La musica di Vivaldi ne esalta la vivacità e la gioia di vivere. Le commedie di Goldoni portano sul palcoscenico un affresco vivido della società contemporanea. Il Carnevale, l'evento mondano per eccellenza, diventa proprio in quegli anni un appuntamento imperdibile per le élite di tutta Europa. I caffè, i teatri e i casinò sono sempre affollati di gente. Venezia è anche l'unica città d'Europa dove il gioco d'azzardo è ufficialmente permesso. Il modello di riferimento è quello del Ridotto, il primo casino di gioco creato nel 1638 dal patrizio Marco Dandolo nel proprio palazzo a San Moisè.
0: Anche Casanova frequenta i Ridotti, proprio come questo, il famoso casino Venier, dove gioca d'azzardo e continua a collezionare avventure amorose con amanti di cui può persino spiare l'ingresso attraverso questo foro nel pavimento del casino che dà sulla strada. Il suo nome in città è ormai sulla bocca di tutti. Come racconterà più tardi lui stesso nelle sue memorie, ha relazioni con donne d'ogni tipo, dame, cortigiane, giovani, anziane, sposate e non, e persino con due suore del convento di Murano. Sono eccessi di cui non fa mistero e che presto finiranno per attirare su di lui anche le attenzioni delle autorità veneziane.
2: Grimani, Bragadin, ma che Venezia è questa dove un ragazzo nato da una giovane attrice chiacchierata, perché poi si dice, lui stesso dice di essere figlio di Grimani, un ragazzo, dicevo, pensa di passare tutta la vita così, seducendo donne, mai lavorando, passando di avventura in avventura. Era una cosa comune, diffusa in quella Venezia del Settecento, vivere in questo modo?
3: Non è una cosa così comune, perché Casanova ha una personalità del tutto particolare che gli permette di capire quali sono i punti deboli dei suoi interlocutori. Lui ha questa straordinaria capacità di soddisfare in qualche modo le aspettative dei suoi interlocutori, sia con la parola e sia con altre arti o altre strategie che possono andare dalla magia, dalla cosiddetta magia, alla cabala, alla numerologia o anche semplicemente la lusinga.
2: Pietro Sorace, tra l'altro in quel momento Venezia diventa la capitale del gioco d'azzardo.
4: Eh sì, perché il rapporto tra Venezia e il gioco d'azzardo è un rapporto antichissimo, affonda le sue radici addirittura nel Medioevo, quando alla fine del 300 apre i battenti la prima fabbrica da gioco in Italia. Perciò nel corso dei secoli i viaggiatori che vengono a Venezia vedono la gente giocare ovunque, nelle strade, nei vicoli, addirittura nelle chiese. E andare al Ridotto, ad esempio, era considerato a un certo punto anche un obbligo sociale, un rito di iniziazione anche per i giovani che venivano presentati alla società. Addirittura nel 1771 il quindicenne Mozart, in visita a Venezia per il Carnevale, visita il Ridotto e dice di essersi divertito molto. Perciò per Casanova, abile giocatore e esperto del buon vivere, questa realtà era sicuramente favorevole per lui. E infatti nelle sue memorie scrive: vivere e giocare erano la stessa cosa. Poi i giochi erano sicuramente quelli classici, come quelli con le carte e i dadi, ma i veneziani si divertivano anche nei giochi più infantili. Infatti un artista veneto del tempo, Pietro Longhi, disegnò una serie di dipinti molto celebri, tra cui il gioco della pentola, dove si vede il fiore della nobiltà veneziana del tempo divertirsi a quello che potremmo paragonare il gioco della pignata di oggi, e dimostra come tutti gli strati sociali del tempo fossero impegnati in questa frenesia del gioco.
2: Per riprendere una espressione di Pietro Sorace, direi che l'intera vita di Casanova è una partita a dadi. Ma lui aveva una vocazione, c'era un mestiere che era adatto a lui e avrebbe potuto fare con successo tutta la vita?
3: C'è un mestiere che lui ricerca in maniera quasi ossessiva e che è il mestiere dello scrittore. La sua grande aspirazione è diventare un grande scrittore, una celebrità al pari del mito del suo tempo che è il grande Voltaire. E tutta la vita lui si confronterà con questa figura, anche personalmente, perché fa un vero e proprio pellegrinaggio, diremmo così, in Svizzera per andare a fare visita al celebre commediografo, autore teatrale. E poi però anche...
2: Agli scrittori suoi coevi lo prenderanno in considerazione, lo tratteranno come un loro pari?
3: No, non lo tratteranno Casanova come un loro pari. Casanova poi alla fine scrive e pubblica molte cose, ma lo fa spesso per denaro, per riuscire a vendere anche direttamente gli opuscoli, i pamphlet che pubblica, spesso molto anche provocatori per attirare l'attenzione del pubblico e ricavare attraverso quello un po' di denaro che gli consenta di arrivare alla sua prossima meta.
2: E c'è una differenza fra Don Giovanni, un personaggio della letteratura, e Casanova, nel senso che Don Giovanni vive come mito, un nobile mito. Casanova, quando se ne parla, c'è sempre una punta di distacco, ecco, mettiamola così, per non dire disprezzo. Perché?
3: Sono due figure che sono state spesso messe a confronto, però sono molto diverse l'una dall'altra. Anzitutto perché il Don Giovanni è un mito della letteratura, certo. E non è una figura storicamente esistita. E poi perché Don Giovanni in qualche modo sfugge alla realtà, è già nell'epoca di Casanova un mito, mentre invece il nostro personaggio in qualche modo colpisce anche per la cruda realtà che rappresenta, perché non è una figura eroica, lui vive continuamente insuccessi, fallimenti, fughe.
2: Certo. Finisce in galera, in fuga, ma adesso vediamo tutto nel secondo capitolo, sempre guidati da Emanuela Lucchetti in loco.

0: la vita sregolata di Giacomo Casanova, le cattive compagnie, la lettura di libri proibiti, le sue frequentazioni con l'alta società veneziana finiscono al vaglio dell'Inquisizione. Nel 1755 il suo amico e protettore Matteo Bragadin, che ben conosce il funzionamento delle magistrature e la mentalità patrizia, gli suggerisce di allontanarsi dalla città, come già aveva fatto in passato. Ma questa volta Giacomo non lo ascolta. Le cose precipitano una mattina d'estate. È il 26 luglio quando le forze dell'ordine, inviate dal Messer Grande, il capo della polizia, irrompono in casa sua e lo arrestano.
1: In quegli anni, a sorvegliare sulla pubblica sicurezza nella Repubblica di San Marco è la magistratura degli inquisitori di Stato, una struttura agile che può contare su una folta schiera di spie, informatori e sicari, tutti tasselli del complesso sistema spionistico della Serenissima. Gli atti dei processi istruiti in gran segreto arrivano direttamente al tribunale più temuto, presieduto dal Doge, il Consiglio dei Dieci. Nessuno può accedervi, nemmeno l'imputato, che non ha diritto a un avvocato e può essere detenuto senza sapere né perché né per quanto tempo, proprio come accade a Giacomo Casanova.
0: Casanova

0: ignora le ragioni della sua cattura. Soltanto oggi sappiamo che in quell'estate del 1755 era stato condannato a 5 anni di reclusione per disprezzo pubblico contro la santa religione. Dopo l'arresto viene condotto qui a Palazzo Ducale e rinchiuso in queste terribili prigioni del sottotetto, i famosi piombi. La cella piena di zecche e topi è minuscola, troppo bassa per un uomo della sua stazza che sfiora quasi il 1,90 m. Ma anche in questa circostanza estrema, Casanova può contare sulla sua universale capacità di seduttore. Riesce infatti a conquistare la benevolenza del carceriere e a farsi portare un letto per dormire, qualche libro e un po' di pasti caldi. Nel frattempo escogita la fuga. Con l'aiuto di un altro prigioniero, tale padre Balbi, e sfruttando l'ingenuità del guardiano, Casanova, armato di chiavistello, apre un varco nel soffitto della cella, rimuove la lastra di piombo a copertura e sale sul tetto. Da qui, lasciandosi scivolare giù lungo uno spiovente, riesce a rientrare in una delle stanze di Palazzo Ducale e a farsi aprire dal portiere senza essere scoperto. Dopo 15 mesi di detenzione, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1756, Casanova fugge dal carcere di massima sicurezza dei Piombi.
1: La mattina seguente, Casanova lascia Venezia a bordo di una gondola diretto verso Mestre. È l'inizio di un esilio che lo porterà a peregrinare in giro per le corti d'Europa per quasi 2 decenni. Dalla Francia illuminista, che si prepara a vivere lo sconvolgimento della rivoluzione, alla Polonia, dalla corte berlinese del re Federico il Grande, fino a Mosca, al cospetto dell'imperatrice Caterina II. Ovunque trova sovrani, artisti, intellettuali e soprattutto dame disposte a cedere al suo fascino.
0: Dopo quasi 20 anni, Casanova ottiene il perdono di Venezia e fa ritorno nella sua città. È il 1774. Molte cose sono cambiate durante la sua assenza, una in particolare. Il suo amico e protettore, Matteo Bragadin, era morto qualche anno prima del suo ritorno. Isolato e ridotto in estrema povertà, Casanova riesce a trovare la più improbabile soluzione ai suoi problemi. Si offre come confidente agli inquisitori della Serenissima. Con il nome di copertura di Antonio Parolini, comincia così a indagare su scandali erotici, ecclesiastici corrotti, eccessi proibiti negli spettacoli teatrali o arruolamento clandestino di reclute. Il grande libertino, lo scandaloso Casanova, vittima dello spionaggio e della morale della sua epoca, è diventato a sua volta una spia.
2: Professor Trampus, con la sua consueta eleganza, Emanuela Lucchetti a un certo punto ci ha raccontato, quando era in carcere, dice, riesce a sedurre il carceriere e a ottenere una via di fuga. Allora io cerco di essere altrettanto elegante e le faccio una domanda che lei deve capire all'istante. Ma era fluido Casanova?
3: E allora, bisogna dire che le memorie che lui scrive...
2: Sì.
3: Sono scritte in modo da far intuire alcune cose e non esplicitarle. Questo perché
2: certo,
3: Casanova
2: per
3: fa i conti della... con la morale del suo tempo. Sicuramente oggi siamo in grado di dire che Casanova esercita l'arma della seduzione sia maschile sia femminile. E questo... lo fa per vari motivi, lo fa per trarne favori, per trarne benefici, lo fa anche semplicemente per piacere. Non è del resto scandaloso all'epoca di Casanova e non lo è nella Repubblica di Venezia. Il motivo di scandalo nasce quando il fatto diventa pubblico, ma finché è circoscritto alla dimensione privata, non costituisce un grosso problema.
2: Carlo Umberto Marsilio, mi è rimasta una curiosità delle cose di cui abbiamo parlato prima col professor Trampus, è il rapporto fra Casanova e Voltaire.
4: Il fatto che Casanova incontrasse Voltaire è un

0: avuto con Voltaire nel 1760 a Ferney, nella Francia meridionale, vicino alla Svizzera. Questo incontro è significativo perché mette in luce molti aspetti. In primis, il fatto che Casanova era comunque ancora un uomo dell'ancien regime, perché non concepiva i concetti degli illuministi, quindi la tolleranza, il fatto che anche il popolo potesse partecipare alle decisioni politiche, però anche aperto alla cultura, aperto alle grandi letture. Difatti, ripeto, per incontrare un personaggio come Voltaire era testimone al fatto che egli fosse comunque un intellettuale. In conclusione, l'incontro fra i due testimonia comunque la sua vivacità e la sua anche perspicacia nel sapere dove andare a cogliere da un punto di vista intellettuale.
1: Ecco, la cosa che ha colto Carlo Umberto Marsilio, io la considero il punto di svolta di questa puntata di Passato e Presente, nel senso che da adesso in poi lasciamolo perdere come seduttore di infinite donne, così, e raccontiamo questa singolare figura di avventuriero colto, verso cui i colti dell'epoca avevano un atteggiamento interlocutorio e che viaggia nel suo secolo alla ricerca di una meta. Qual è questa meta?
2: Allora, Casanova ha una meta, ha una sua filosofia di vita, che potremmo anche spiegarla, se vogliamo, in termini politici. È una figura irregolare, e il fatto stesso di essere irregolare, fuori dagli schemi, fuori dalle norme del suo tempo, dalle convenzioni, è ciò che attira l'attenzione nei suoi confronti, ciò che lo rende accettato anche negli ambienti diplomatici che lui frequenta intensamente.
1: Lo possiamo considerare un anticipatore della Rivoluzione francese, per certi versi?
2: Non esattamente, perché ha ragione Carlo Umberto Marsilio quando dice prima che il Casanova non condivide gli ideali politici che diventeranno quelli poi rivoluzionari. Scriverà delle parole terribili Casanova contro Napoleone, che distrugge la Repubblica di Venezia, la sua madrepatria matrigna.
1: Ma quello anche tutti, anche
2: quello un po' tutti. Ha una sua particolare strada da seguire Casanova, e cioè quella di mostrare che l'avventuriero ha uno scopo di vita, che è quello di mostrare un'alternativa di vita, che poi tutti sognano e non possono praticare. Questa è anche una delle ragioni per cui le memorie diventano così affascinanti. Tutti pensano di immedesimarsi in questo trasgressore delle regole, ma poi lo fanno soltanto seduti
1: Ecco, bene, lei l'ha
2: comodamente.
1: definito proprio bene, un trasgressore delle regole. Questo è il motivo del suo fascino, non l'infinità delle donne conquistate. E questo ci porta nel terzo capitolo, dove, sempre guidato da Emanuele Lucchetti in loco, lo vedremo come trasgressore della regola anche nei confronti della Chiesa.

0: La carriera di Casanova Spia si interrompe bruscamente nel 1782. La causa è un feroce opuscolo satirico fresco di stampa intitolato Né amori né donne, ovvero La stalla ripulita. Qui Casanova mette nero su bianco quello che fino ad allora aveva osato soltanto sussurrare, e cioè di essere il figlio naturale del patrizio Michele Grimani, discendente di una tra le più nobili e ricche famiglie di Venezia, come dimostra il sontuoso palazzo che ancora oggi ne porta il nome. E non finisce qui. Casanova aggiunge che il legittimo erede, Giovancarlo Grimani, sarebbe stato concepito dalla madre con un uomo diverso dal padre. Ancora una volta Giacomo è vittima di se stesso, dei suoi eccessi. Il patriziato veneziano gli si rivolta contro e deve di nuovo abbandonare Venezia, questa volta però per sempre.
1: Come spesso è accaduto nella sua vita, Casanova ricomincia a vagare attraverso il vecchio continente, passando per

0: la Germania, l'Olanda, l'Austria, a caccia di espedienti per sopravvivere. A Vienna viene assunto come segretario dell'ambasciatore veneziano, ma gli anni passano, il seduttore invecchia e il mondo che lo circonda sta cambiando inesorabilmente. Nel 1789, al motto di libertà, uguaglianza e fratellanza, il popolo francese insorge contro la monarchia di Luigi XVI.
1: Mentre scoppia la rivoluzione francese, Casanova è in esilio a Dutchkov, in Boemia. È lì che vive ormai da un po' di tempo, dal 1785, presso una delle sue illustri conoscenze europee, il conte di Waldstein, che gli aveva offerto un posto come bibliotecario. Dopo aver pubblicato il resoconto della sua prodigiosa fuga dai piombi avvenuta 30 anni prima, nella noia dell'esilio boemo, Casanova inizia la stesura del suo capolavoro, le sue memorie, Histoire de ma vie. Oltre 4.000 pagine in cui ripercorre ogni passo della sua vita straordinaria.
0: Nel frattempo, una nuova minaccia incombe sulla Serenissima Repubblica di Venezia. Nell'Europa incendiata dalla Rivoluzione francese si fa strada Napoleone Bonaparte. Il giovane generale 27enne nel 1796 dirige le sue armate verso l'Italia e in un anno riesce a sconfiggere austriaci e piemontesi. Dopo 11 secoli di inviolata esistenza, nella primavera del 1797 per la prima volta un esercito straniero entra a Venezia. Le truppe napoleoniche conquistano e saccheggiano la città. Il 17 ottobre 1797, con il Trattato di Campo Formio, la Francia annette la Lombardia e cede Venezia e il Veneto agli austriaci.
1: È come se la parabola esistenziale di Casanova seguisse quella della sua amata città. Poco dopo la capitolazione della Repubblica, il 4 giugno del 1798, Casanova muore a 73 anni, solo e dimenticato in un angolo sperduto della Boemia. La fine di un'epoca corrisponde alla fine di un uomo, le cui spoglie non verranno mai ritrovate. Nonostante una base morale solida, frutto obbligato dei principi divini radicati nel mio cuore, per tutta la vita sono stato vittima dei sensi. Mi è sempre piaciuto prendere strade traverse e ho vissuto di continuo nell'errore. La mia unica consolazione era sapere che stavo sbagliando. Così si presenta al lettore Giacomo Casanova nell'Histoire de ma vie, racchiudendo in poche righe il senso della sua vita. Il libro, stampato per la prima volta nel 1822 in lingua tedesca, lo consacrerà al mito eterno.
2: Praticamente, professor Trampus, la vita di Casanova si conclude con il Trattato di Campo Formio, al quale trattato, come dicevamo prima, Casanova è contrario, è inorridito. Eppure Foscolo, che anche lui è inorridito dal Trattato di Campo Formio, ne parla nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, ha disprezzo quasi per Casanova. Perché?
3: Il contesto e il momento è completamente diverso. Foscolo è uno dei primi a recensire le memorie di Casanova in una rivista inglese, sì, quando compaiono nel 1820. Però dobbiamo tenere conto che le memorie vengono pubblicate in Germania, in lingua tedesca, da un contesto che vuole in qualche modo stendere un giudizio di condanna sul Settecento e sulla storia della Repubblica di Venezia. L'Austria è diventata l'occupante della Lombardia e del Veneto, di quella che era la Repubblica. E quindi paradossalmente Foscolo vuole certo assumersi la difesa di quella che era stata anche la sua stessa patria contro l'uso che viene fatto delle memorie per denigrare Venezia e il XVIII secolo.
2: Professore, avendo lei scritto uno dei più bei libri su Casanova insieme a Gianluca Simeoni, L'alfabeto Casanova,

0: e gli eccessi che sono stati anche costruiti intorno alla figura di Casanova.
1: Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori un libro che ho già citato, Alfabeto Casanova di Gianluca Simeoni, del qui presente professor Antonio Trampos, un libro indispensabile per conoscere la figura di Casanova. Ce ne sono altri due?
0: Sì, potremmo suggerire di Bruno Capaci e Gianluca Simeoni, Giacomo Casanova, una biografia intellettuale romanzesca, che è un'ottima sintesi di come Casanova ricerca se stesso, creando il personaggio. Possiamo aggiungere un classico, che è il libro di Paolo Preto, I servizi segreti della Serenissima della Repubblica di Venezia, che racconta come le informazioni e quindi il mestiere della spia diventa un grande affare commerciale nel corso del Settecento.
1: Io ringrazio davvero tantissimo il professor Antonio Trampos anche per aver scritto il libro di cui ho detto più volte. Ringrazio Manuela Rocchetti, che è stata straordinaria sui luoghi di Casanova, Pietro Sorace e Carlo Umberto Marsilio, come al solito, impeccabili. E mentre voi prendete nota dei libri su Casanova, mi preparo per le conclusioni.
2: Alfabeto Casanova, Gianluca Simeoni, Antonio Trampos, Mondadori 2024. Giacomo Casanova, una biografia intellettuale e romanzesca. Bruno Capaci, Gianluca Simeoni, Liguori Editore 2009. I servizi segreti di Venezia, spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima. Paolo Preto, Il Saggiatore 2017.
1: Antonio Trampos ci ha raccontato tanto della madre di Giacomo Casanova, Zanetta Farussi, che ebbe come ammiratore Carlo Goldoni, il quale Carlo Goldoni nel 1734 le dedicò una commedia, La Pupilla, in cui si alludeva al fatto che lei fosse molto bella e che l'impresario Himer fosse appassionato di lei. I due, Goldoni e la Farussi, avevano all'epoca 27 anni, la Farussi era rimasta vedova da un anno e si era chiacchierato di tutti e due i suoi primi figli. Del primo si era detto, come abbiamo visto durante la puntata, che fosse figlio del patrizio Grimani, del secondo Francesco che fosse addirittura figlio del principe di Galles, per cui la commedia di Goldoni andava a incidere su un pettegolezzo. Lei poi andò via da Venezia, si rifugiò dopo infinite peripezie a Dresda, dove sposò l'organista di corte e visse con lui gli ultimi 20 anni della sua vita.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Diverse, eppure animate dallo stesso fuoco. Sono le mille e mille tribù che animano il nostro presente. Piccole grandi comunità tenute insieme da tradizioni, passioni, sogni. Sono Raffaele Di Placido e vi porto con me in un appassionante viaggio alla scoperta dell'Italia e delle sue tribù.
0: Tribù, prossimamente, su Rai 3.

0: Sì, vuole qualcosa per risparmiare sulle tasse della sua azienda? Anche lei che è partita IVA? E che piaccia pure ai dipendenti? E allora vi presento i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. Così risparmi sulle tasse. E i tuoi dipendenti li usano dove vogliono. Ristoranti, supermercati, discount e food delivery in tutta Italia. Buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Vai su ticketrestaurant.it.
1: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
2: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Megan, anche tu qui.
4: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
3: Quindi benvenuta in Iliad.
5: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
6: Come Iliad, c'è solo Iliad.
7: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica, come te.
8: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
9: Sector allarma, stare tranquilli è così semplice, per vivere in serenità.
7: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: La notizia passa di bocca in bocca.
11: Come, come?
10: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
11: Perché?
10: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
11: Oh, finalmente!
10: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
11: Oh!
10: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
11: Va bene.
10: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
12: Con Vexor, i tessuti parlano di te. Lasciati avvolgere dalle sue fragranze per un pulito che si vede, si tocca, si sente. Vexor, cosmetici per la casa e il bucato.
13: Vediamo quanto sei preparato.
14: Ciao.
13: Luca?
15: Sì?
13: Alto, castano, riccio.
15: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
16: Sono due.
15: Eh no, aspettano un bambino.
14: Boh. Eh già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wintre Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
16: Sei maschio, Rosario, eh?
14: È femmina.
16: Fiorella!
15: Per voi, questo è altro.
12: Wintre semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
1: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
17: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

caso del trapianto al piccolo Domenico Caliendo. In un audio registrato, il cardiochirurgo Oppido avrebbe ammesso di aver tolto il cuore nativo prima delle verifiche sull'altro organo. In trasferta da Napoli fino alle località turistiche spagnole più gettonate per mettere a segno rapine di orologi di lusso, la polizia ha arrestato 12 persone. Nuovi investimenti per la sanità campana in uscita dal piano di rientro, nelle parole del presidente Fico in occasione del giuramento di Ippocrate per medici.

0: Montoiatri. Sono stati gli strumenti del mestiere a consentire di identificare come medico una delle vittime dell'eruzione di Pompei, le analisi sui calchi con tecnologie diagnostiche avanzate. Sarà un mezzogiorno di fuoco per il Napoli impegnato domenica a Pisa. Dopo il lungo tira e molla sull'orario del match, gli azzurri ora devono pensare a vincere per garantirsi la qualificazione Champions mancata dopo la sconfitta con il Bologna. Ben ritrovati al telegiornale regionale. Emerge un nuovo importante elemento nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Sarebbe un audio raccolto durante una riunione tra sanitari in cui viene messa in discussione la tempistica dell'espianto del cuore al Monaldi di Napoli. Sentiamo Enzo Perone.
1: Il cuore l'avevo tolto prima di capire che quell'altro potesse avere dei danni. Non abbiamo avuto scelta, ok? Lo dice il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo all'ospedale Monaldi, indagato per la morte del bimbo insieme ad altri 5 operatori sanitari e che, emerge dall'inchiesta, in una riunione informale convocata prima dell'ispezione disposta dal Ministero della Salute, pronuncia queste parole registrate da uno dei partecipanti alla riunione e acquisite come audio nel fascicolo d'indagine. Non ho colpe, aggiunge Oppido. Come hanno detto i trapiantologi in TV, Rinaldi, Pace, Gargiulo, Barberita, Feccia, Fratto, tutti si sono espressi dicendo che avrebbero fatto esattamente le stesse cose che ho fatto io. Nell'ambito dell'interrogatorio dell'incidente probatorio a marzo, Oppido davanti al GIP aveva spiegato di non aver estratto il cuore del bimbo prima dell'arrivo del box frigo contenente il cuore prelevato a Bolzano e di aver avviato l'espianto solo dopo aver ricevuto l'assenso da parte di uno dei sanitari dell'equipe presenti a una sua precisa domanda sulla presenza del cuore donato nel blocco operatorio. In quell'audio fa capolino anche la vicenda del ghiaccio secco fornito dall'ospedale San Maurizio di Bolzano, usato al posto di quello da acqua per conservare l'organo durante il viaggio verso Napoli e che invece si è bruciato. La dottoressa Farina chiede del ghiaccio e le viene dato del ghiaccio secco. È come se uno va al bar e chiede un bicchiere d'acqua e gli danno la varechina. Non può certo essere sua la colpa, è da ricercare a Bolzano, spiega Oppido nell'audio registrato.
0: Il servizio che abbiamo appena visto era di Enzo Perone. Continuiamo con la cronaca. Rapinavano orologi di lusso prendendo di mira turisti nelle mete spagnole più frequentate. 12 arresti eseguiti a Napoli dalla polizia. Claudio Pappaian.
2: Partivano da Napoli alla volta delle località più gettonate della Spagna. Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. Lì entravano in azione, strappavano dai polsi dei malcapitati orologi di lusso, poi rientravano alla base. La Polizia di Stato ha eseguito 12 arresti in un'operazione condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol e la partecipazione della Polizia Nazionale. Indagini che hanno consentito in 2 anni di arrestare 33 persone tra Spagna e Italia, tutti appartenenti alle cosiddette paranze, composte mediamente da 3 o 5 soggetti, ognuno con il suo ruolo ben definito. C'era chi individuava la vittima tra ristoranti di lusso, beach club o alberghi prestigiosi e chi era addetto al pedinamento, fino a chi materialmente portava via l'orologio di pregio. Merce da piazzare poi sul mercato della ricettazione. L'aumento quasi esponenziale del prezzo degli orologi di lusso negli ultimi anni, spiegano gli investigatori, ha provocato una diffusione del fenomeno di queste rapine a livello europeo, visto che alcuni pezzi rari arrivano ad avere prezzi di mercato che superano di gran lunga quelli di listino.
0: Sparatoria in corso Garibaldi a Napoli nella notte. Un pregiudicato 39enne ferito al gluteo e a una coscia. Medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. E sempre nella notte colpo a un bancomat a Frattaminore nel napoletano. I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Atella per l'esplosione dell'ATM della banca Biper. In azione alcuni uomini a volto coperto che avrebbero portato via denaro ancora da quantificare. Sarebbero poi fuggiti in auto, non ci sono feriti. Basta armi e violenza è l'appello di 200 associazioni, tra le quali Libera, alla vigilia della marcia per la legalità prevista per domani. Francesca Coppola.
3: Liberare Napoli dalle violenze è l'appello che l'arcivescovo Mimmo Battaglia, Libera, 200 associazioni lanciano con la marcia che si terrà domani. Appello che arriva in giorni in cui la città è scossa da agguati e morte. Un omicidio di camorra a Ponticelli, a un mese dalla morte di Fabio Ascione, ventenne colpito per errore, un grave ferimento a Barra, una rissa mortale a Porta Capuana.
4: Basta violenze, basta armi, basta proliferazione armi, ma soprattutto le 200 realtà tra dirigenti scolastici, associazioni e educatori chiedono fortemente un decreto comunità. Basta decreti che chiudono i ragazzi negli IPM, ma un decreto che curi la crescita delle bambine e dei bambini dagli 0 ai 18 anni, anche oltre, per creare occasioni e spazi di crescita.
3: Tante adesioni trascritte.

0: imprenditori e artisti dalle 10.30 da Piazza Garibaldi fino a Piazza Dante sfilerà la grande comunità impegnata nel patto educativo, che è in realtà in centri per i minori, scuole, quartieri popolari, per sottrarre i ragazzi alle sirene della criminalità organizzata. È la rete che Papa Leone ha chiesto non si spezzi e che ora è una responsabilità sostenere, ricorda l'arcivescovo Battaglia.
1: Napoli ha bisogno di questa rete e sono profondamente convinto che comunque, per quanto in qualche modo tutto questo faccia rumore, l'ultima parola non sarà né della morte, né della violenza, né del male, perché comunque il bene vincerà, però c'è bisogno che ognuno di noi e tutti insieme sappiamo davvero metterci in gioco.
2: A Città della Scienza a Napoli questa mattina il giuramento di Ippocrate di 700 medici e odontoiatri alla presenza del presidente della regione Roberto Fico. Ivan Palumbo.
3: La notizia che comunque do è che sul policlinico e il famoso pronto soccorso del policlinico, che ancora non c'è, ci stiamo lavorando in modo molto netto.
4: Il governatore della Campania, Roberto Fico, lo aveva detto, l'uscita dal piano di rientro sanitario consentirà alla regione di programmare.
3: Abbiamo aumentato il tetto di spesa per le aziende sanitarie e le ASL di 62 milioni di euro finalizzate esclusivamente alle assunzioni.
5: Esercitare la medicina in libertà.
4: I 700 giovani medici e odontoiatri di Napoli e provincia che vivono l'emozione del giuramento di Ippocrate sono pronti. La sfida che li aspetta è stimolante ma complicata.
6: Affidano alla propria coscienza il privilegio ed il dovere di prendersi cura del cittadino, della salute e della vita umana.
7: Hai voluto fare il medico perché?
8: Per aiutare le persone.
7: Quali sono gli investimenti di cui la Campania ha maggior bisogno?
9: Soprattutto sulle risorse umane. Il numero dei laureati in medicina in Italia è anche abbastanza alto. Il problema è che poi vanno via. Quindi dobbiamo essere attrattivi come medicina pubblica.
10: La prima sfida, secondo me, oggi è saper integrare le nuove competenze anche tecnologiche per creare un dialogo molto più costruttivo e emotivo con il paziente.
11: Il paziente ha il diritto di sapere ciò che sta succedendo al suo corpo, al proprio corpo. E la comunicazione è un baluardo assieme alla formazione del giovane medico.
12: Lo giuro!
2: Verso le amministrative del 24 e 25 maggio, Massimo Calenda è stato a San Giorgio a Cremano a conoscere i candidati sindaco. Sentiamo.
13: In poco più di 4 chilometri quadrati, ai piedi del Vesuvio, c'è San Giorgio a Cremano, una città scrigno che vive le contraddizioni del comune che ospita le più belle tra le ville del Miglio d'Oro, insieme ad una lottizzazione selvaggia figlia della speculazione degli anni 70. Con oltre 40.000 abitanti, San Giorgio vive tutti i problemi dei comuni Cerniera di Napoli, ai quali i candidati sindaco vogliono porre rimedio con queste ricette.
14: La città in questa campagna elettorale ci sta chiedendo più sicurezza, più pulizia e più decoro urbano. Questi saranno i primi provvedimenti che metteremo in atto dal giorno dopo l'elezione.
15: Se io dovessi diventare sindaco di San Giorgio, il primo atto farei l'implementazione dei programmi ERP, che diciamo sono edilizia residenziale pubblica, perché c'è una carenza, una penuria e quindi per le famiglie meno abbienti è necessario assolutamente il problema casa.
16: San Giorgio deve, secondo me, andare verso una ristrutturazione totale, nel senso che le strade vanno completamente riattate, vanno rifatti alcuni percorsi e ha bisogno di maggiore sicurezza, vivibilità e modernità.
17: Noi abbiamo tra le ville, se non le ville più belle dei paesi vesuviani, che è Villa Bruna e Villa Vannucchi, e dobbiamo cercare di valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, perché il turismo fa sì che giri l'economia e quindi anche le attività commerciali alla fine del mese possano tirare un sospiro di sollievo.
18: Noi siamo per la, non per la continuità ma per la discontinuità, vale a dire che noi invece di un processo di cementificazione proponiamo un processo di forestazione urbana. Noi siamo per il decoro urbano che favorisce anche il commercio, che in questi anni è stato penalizzato dall'avvento di nuove strutture che sono state autorizzate sul nostro territorio.
19: Il decoro, perché abbiamo degli spazi che denotano trascuratezza e abbandono, basta guardare le aree verdi ma anche le strade, marciapiedi, una scarsa illuminazione, quindi sono questi gli aspetti che stiamo rilevando parlando con i cittadini per strada.
2: Ancora sorprese dalle analisi dei calchi nell'orto dei Fuggiaschi negli scavi di Pompei, una delle vittime era un medico. Sentiamo come si è arrivati a questa conclusione con Diego Dionoro.
20: Aveva con sé

0: Gli strumenti del mestiere durante la fuga dall'eruzione. Ecco allora l'ipotesi che fosse un medico la vittima identificata nell'orto di Fuggiaschi a Pompei. A distanza di oltre 60 anni dagli scavi in quell'area emergono nuovi dettagli su quei drammatici momenti del 79 d.C. I calchi noti in tutto il mondo delle 14 persone sorprese dalla nube piroclastica mentre tentavano di mettersi in salvo offrono così ancora sorprese. Grazie all'impiego di tecnologie diagnostiche avanzate, un gruppo di lavoro composto da archeologi, restauratori, antropologi e radiologi ha potuto analizzare un astuccio contenente monete in bronzo e argento e una serie di strumenti compatibili, appunto, con quelli di un medico.
1: Per noi una scoperta piccola ma significativa che ci aiuta a capire ancora meglio la dinamica durante l'eruzione, ma anche un piccolo omaggio a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi svolgono questo mestiere con un alto senso di responsabilità e di servizio alla comunità.
2: Numeri in crescita per la Reggia di Caserta, museo in movimento. Antonella Fracchiolla ha intervistato la direttrice Tiziana Maffei che fa un bilancio di fine mandato. Vediamo.
3: Numeri importanti in termini di quantità, ma credo anche la qualità dell'esperienza di visita sia cambiata. Sicuramente un grande attrattore culturale, un gran luogo di produzione di cultura. Per questa città significa anche opportunità di sviluppo turistico.
4: Oltre 1 milione di visitatori nel 2025, 431.000 solo nei primi 5 mesi del 2026, più 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E la Reggia di Caserta è un museo in movimento.
3: La Reggia di Caserta sta gestendo fondi PNRR, fondi di sviluppo e coesione sociale. Sono interventi che stiamo facendo sia come restauro delle fontane, ma anche per l'impianto di irrigazione, per la prima volta sull'acquedotto Carolino. E poi un altro intervento, un altro lotto molto importante, è nel Bosco di San Silvestro con il Casino di Collecini e quindi anche come un luogo in tutta questa visione paesaggistica di sito UNESCO.
4: Lei a breve finirà il suo mandato. Qual è la cosa di cui è più fiera?
3: Sicuramente della squadra che si è creata, di un museo all'altezza di una situazione europea e luogo di incontro e di dialogo.
4: E invece quel che non è riuscita a fare avrebbe voluto fare.
3: Non sono riuscita a fare tante cose, a riaprire il teatro per luogo di pubblico spettacolo. Non sono riuscita a completare l'intervento sul centro congressi e sulla nuova ristorazione, ma poi ci sono tantissimi piccoli interventi. Credo che si proseguirà su questa strada da parte di tutto il gruppo e mi auguro che la nuova direzione prenda in mano con la stessa costanza, amore e passione con cui ho portato avanti questo lavoro.
2: Ora andiamo nel Museo Artistico Industriale di Napoli, una delle tappe della rassegna Wine and the City. Antonella Maffei.
5: Abbiamo colto subito questa occasione, intanto per far scoprire alla città questo scrigno di magia, il Museo Artistico Industriale, l'unico sopravvissuto in Italia dei 4 musei artistici industriali dell'Ottocento.
6: Dal Museo Artistico Industriale Filippo Palizzi, alla stazione Monte Sant'Angelo, firmata da Anish Kapoor, fino alla vigna di Teonilla sui Camaldoli, passando per le strade di Chiaia. Napoli torna nuovamente a raccontarsi attraverso il vino e lo fa in punta di piedi come solo Wine and the City sa fare, la rassegna che da 18 anni propone un racconto diffuso fuori dagli itinerari turistici, diverso e inconsueto della città.
7: Questa manifestazione nasce per far scoprire la città agli stessi napoletani, esplorando luoghi che normalmente non vengono conosciuti o restano comunque in delle rotte marginali rispetto ai grandi flussi. E non solo saremo qui, ma anche a fine evento in un posto magnifico della città che veramente questa volta apre solamente per accogliere noi, ed è una vigna urbana, una delle rare vigne urbane in produzione.
6: Una settimana dal 16 al 23 maggio tra cortili, terrazze, musei e luoghi spesso poco accessibili che si aprono al pubblico anche in orari serali, intrecciando degustazioni, performance e scoperta urbana.
2: Il Teatro San Carluccio di Napoli si è trasformato ancora una volta in un laboratorio. Gli allievi della scuola di recitazione e la falegnameria dell'attore hanno incontrato l'attore Giulio Scarpati. Anna Teresa Damiano.
8: Mi piace molto dare ai giovani la speranza di un sogno, perché il problema è anche quello che noi siamo sempre troppo negativi a dare troppa ansia e meno prospettive. Dobbiamo sapere anche parlare in modo positivo.
9: Più che una masterclass, un'immersione per gli allievi dai 14 ai 70 anni della Falegnameria dell'Attore, la scuola del nuovo Teatro San Carluccio diretta da Gigliola De Feo, ex allieva di Scarpati. Hanno già incontrato in questi mesi Lino Guanciale, Flavio Insinna, Francesco Paolo Antoni. Ora si confrontano con il testimone di una lunga storia di teatro, cinema, fiction, storia ripercorsa in uno showreel.
10: Motore partito.
9: Poi tocca a loro, ripresi da una telecamera, interpretare scene di film per valutarle insieme. Bisogna ricordare sempre i propri inizi, dice Scarpati, e vivere il teatro come relazione e scambio.
8: Teatro poi aumenta anche questo, è una classe, aumenta questo desiderio di cementarsi insieme e di fare gruppo in qualche modo.
9: Al San Carluccio Giulio Scarpati porta in scena un reading, Edward e Dio, tratto da Amori ridicoli di Milan Kundera, un testo che parla di rigidità ideologiche, inquietudini esistenziali. Presto per lui un nuovo set.
8: Sto per fare una cosa importante, però non dico niente perché purtroppo,
11: come sempre,
8: non solo perché sono attore, ma ho anche ascendenze napoletane, per cui cioè, non posso sottrarmi al fatto di non parlare, però di una cosa che mi piace molto e che spero che venga presto, insomma che esca presto.
2: Siamo al calcio, sciolto il nodo dell'orario, Pisa-Napoli si giocherà alle 12, azzurri concentrati sull'obiettivo principale della gara di domenica, assicurarsi la qualificazione Champions. Daniele Meloni.
12: 4 giorni di trattative per anticipare di mezz'ora il calcio d'inizio delle partite delle squadre impegnate per qualificarsi alla prossima Champions League. Il compromesso, tutt'altro che storico, siglato dalla Lega e dalla Prefettura di Roma, vedrà il Napoli giocare domenica alle 12 contro il Pisa. Vista la tarantella si potrebbe dire anche buio a mezzogiorno, non fosse che si giocherà alla luce del sole e per gli azzurri servirà una vittoria contro una squadra già retrocessa per essere ammessi alla prossima Champions. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Bologna, Conte avrà sicuramente riflettuto su come la super difesa della stagione scorsa si sia trasformata in un colabrodo capace di subire 36 gol con la media di 1,1 a partita per risultare la 7ª retroguardia meno battuta della Serie A. A fare discutere è anche l'approccio. Il Napoli ha subito 8 gol nei primi 10 minuti delle partite e solo in 2 occasioni è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale. Cose su cui lavorare per la squadra e per la società. Vedremo se Conte rimarrà o se lui e De Laurentiis sigleranno un nuovo compromesso, magari con una tempistica migliore rispetto a quelle della Lega.
2: Il basket, Avellino vince contro Fortitudo Bologna in gara 4 e spera di poter accedere alle semifinali playoff contro Verona. Ettore De Lorenzo.
13: Finisce così con l'entusiasmo del pubblico del Pala del Mauro, gara 4. L'Unicusano Avellino ha battuto la Fortitudo Bologna col punteggio di 76 a 67. 20 i punti di Lewis, 28 quelli di uno scatenato Blake Francis e 11 punti di un Fresno che ancora una volta è stato determinante. Nel terzo quarto il break di 19 a 2 per la squadra irpina, che poi non molla più fino alla fine nonostante il tentativo di rientro della squadra di Attilio Caia. Finisce come detto 76 a 67 in un palazzetto in festa e adesso tutti a Bologna per gara 5 che si giocherà domenica sera. Noi abbiamo sentito coach Di Carlo e il capitano Andrea Zerini, sentiamo.
14: Noi andremo a fare la nostra partita come finora abbiamo sempre fatto. Vogliamo continuare a crescere perché stasera abbiamo fatto delle cose, secondo me, non tanto bene. Però il cuore e la passione che ci abbiamo messe sono fantastici, quindi si parte da questo.
15: Non volevamo chiudere la stagione male con un 3-0, secco che non ci meritavamo. Abbiamo dato tutto, gara 3 è stata difficile ma abbiamo vinto e questa penso sia stata veramente la miglior partita. Ora gara 5, o vinci o perdi, non costa niente sognare, andiamo lì per giocarcela.
2: Si è chiusa con l'assegnazione del Mondiale ORC la 3 Golfi Sailing Week di Vela, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia con Yacht Club Italiano Reale, Yacht Club Canottieri Savoia e Offshore Racing Congress. Il Mondiale ha portato nel Golfo di Napoli il meglio della vela d'altura internazionale. 120 barche provenienti da oltre 20 diversi paesi. Ora il Golfo si prepara all'Europeo Maxi del 22 maggio con i grandi yacht protagonisti di una vera anteprima di America's Cup. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania maltempo, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana.

Campana e Vesuviano, molte nubi ovunque, con fenomeni per gran parte del periodo intervallati da temporanee schiarite. Sull'Appennino campano, annuvolamenti per l'intero periodo con rovesci e temporali, nuvolosità temporaneamente meno consistente. Sul Salernitano cielo generalmente coperto con piogge diffuse che risulteranno anche a carattere temporalesco. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali, con vento tempestoso durante i temporali, mare mosso.

0: BYD Atto 2 Super Ibrida DMI, tua a 149 euro al mese con finanziamento CA Autobank.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Basta scuse. Passa a Fineco, la banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
6: Quando guardi un bambino, sai subito se ha fame. Basta solo uno sguardo per capire che sta male. Quando guardi un bambino, ti accorgi se ha paura. Quando guardi un bambino che è solo e vorresti stargli accanto, Save the Children è lì con lui. E tu lo sai che cosa fare. Dona il tuo 5 per 1000 a Save the Children.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: La voglio efficiente, full hybrid.
9: La voglio comoda, spaziosa.
10: La voglio giusta per me.
11: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
12: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
13: E se ti dico Jeffer?
14: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
15: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
16: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
15: Unica Unipol, non c'è partita,

Brio Rossa, la potenza del gusto.

5 sub morti alle Maldive, operazioni di recupero ad alto rischio a causa delle condizioni del tempo. Trovato un corpo, forse quello della professoressa dell'Università di Genova. Sull'imbarcazione altri 20 italiani stanno bene. Trump lascia la Cina dopo i colloqui con Xi, fantastici accordi commerciali con Teheran. Dice non avrò più pazienza, resta il nodo Taiwan. Pechino avverte, si rischia il conflitto. Banca Italia, il debito sale ancora in maggioranza e stallo sulle nomine. Il PD, abbiamo costruito un'alleanza progressista. Giachetti si incatena in aula, qui finché non si sblocca. Vigilanza Rai. Taranto, l'omicidio del bracciante originario del Mali. Diffuse immagini dell'aggressione. La vittima cerchiata e accoltellata. Uno dei 4 minori fermati. Dispiaciuto, volevo difendere i miei amici. A Cannes, grande successo per The Match, il documentario che ricorda la mano di Dio di Maradona. Quasi 40 anni dalla storica partita

0: Argentina-Inghilterra. Grande attesa per John Travolta, che debutta da regista. Buongiorno e bentornati al TG3. La tragedia delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani, tutti esperti, ricercatori e biologi marini che stavano esplorando alcune grotte coralline a oltre 50 metri di profondità. Difficili le operazioni di recupero a causa del maltempo. Seguiamo la ricostruzione di Maria Grazia Fiorani.
1: Un primo corpo sarebbe stato ritrovato in una grotta a 60 metri di profondità. Ora le autorità stanno verificando la sua identità. Non è certo che si tratti di Monica Montefalcone, come sostengono i media locali. Si sta facendo tutto il possibile per recuperare gli altri 4. Non sarebbero stati ancora avvistati, ma le condizioni sono difficilissime, sia per i rischi legati al maltempo, sia per la conformazione della grotta, che è divisa in varie sezioni. A condurre le operazioni di recupero a sud della capitale delle Maldive, nell'atollo di Vavu, sono i sommozzatori locali, ma anche un esperto subitaliano che ha già collaborato con le autorità. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo per offrire assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York, che hanno partecipato al viaggio insieme ai 5 sub deceduti. A causa del maltempo, la barca si è spostata in cerca di un approdo sicuro per rientrare a Malé appena possibile. La tragedia ieri mattina al largo dell'isolotto di Alimatà, in uno dei fondali tra i più belli dell'Oceano Indiano. L'immersione del gruppo è avvenuta mentre era in vigore l'allerta meteo gialla. Le cause ancora da chiarire. Erano tutti subesperti con un brevetto speciale. Tra le possibilità, la perdita dell'orientamento, che può avvenire facilmente nelle grotte, la tossicità dell'ossigeno nelle bombole oppure un incidente ad uno del gruppo.
0: E ora vediamo chi erano le 5 vittime nel racconto di Maria Chiara Grandis, che ha intervistato anche il biologo marino Roberto Dannovaro per provare a capire cosa possa essere successo. Vediamo.
2: Abbiamo terminato la prima settimana della crociera scientifica, la 24esima crociera scientifica alle Maldive.
3: Di lei tutti ricordano il carisma e la passione sconfinata per il mare. La professoressa Monica Montefalcone aveva 51 anni, la maggior parte li aveva passati sott'acqua.
4: Monica Montefalcone era una grandissima esperta di Maldive che seguiva almeno da 20 anni. La sua specialità era riconoscere i segni di cambiamento nelle scogliere maldiviane.
3: Un entusiasmo contagioso, il suo, che trasmetteva ai ricercatori, agli studenti che facevano la fila per fare la tesi con lei, alla figlia Giorgia di 23 anni.
5: Giorgia si sarebbe dovuta laureare a giugno, non era del settore perché lei studiava ingegneria, però era appassionata di mare e spesso accompagnava la madre per darle una mano operativa sott'acqua e ci teneva, le piaceva. E purtroppo non si laureerà.
3: Partite insieme anche per questa spedizione, morte entrambe in quelle grotte come gli altri che si sono immersi. Subacquei esperti, Federico Gualtieri, 31 anni, piemontese, studiava i coralli e la biodiversità. Aveva la stessa età Muriel Oddenino, torinese, al suo terzo viaggio scientifico. Alle Maldive, Gianluca Benedetti, 44enne padovano, si era trasferito per seguire il suo sogno. Non sarà facile scoprire cosa sia successo a tutti loro. Se ne sta occupando anche la Procura di Roma, in attesa di informazioni dal nostro consolato.
6: Ci sono cose che non si possono fare senza immergersi in acqua. Queste immersioni sono difficili, ma sono necessarie per la scienza. Quello che succede è una combinazione di difficoltà che certamente Monica Montefalcone e i ricercatori conoscevano bene. Abbiamo 50 metri di profondità, che è già una condizione estrema per un'immersione normale, e in più un'immersione in grotta, che è un'immersione estremamente complessa perché non si hanno sempre le mappature complete e perché è facile la risospensione di sedimento, specialmente se si è in 5. Allora, un'ipotesi che nel passato è stata la causa certificata di questi eventi purtroppo fatali è che le persone, anche involontariamente in cunicoli stretti, hanno sollevato il sedimento, ha creato un pulviscolo che ha impedito la visibilità e negli anfratti molto complessi della grotta non hanno trovato la via di uscita e l'aria finisce rapidamente a 50 metri di profondità. Questa credo sia l'ipotesi più plausibile.
0: Si è conclusa la missione a Pechino del presidente degli Stati Uniti Trump. C'è accordo sul rafforzamento della cooperazione fra i due paesi, ma resta aperto il nodo Taiwan, su cui la Cina non arretra. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
7: L'ultimo faccia a faccia nella quiete di Zhongnanhai, giardini imperiali delle dinastie Ming e Qin. Qui ha vissuto per decenni Mao Zedong, con tanto di piscina.

0: piscina privata. Oggi è il luogo in cui lavorano e vivono i leader del partito e del governo centrale cinese, spiega Xi all'illustre ospite, me compreso. Non ho mai visto rose così belle, dice Trump. Ti manderò i semi a Washington, la risposta. Sorrisi e sfide del vertice più atteso dell'anno, nel pieno delle tensioni commerciali e geopolitiche. Niente sconti su Taiwan, la linea rossa di Pechino. Non abbiamo ancora approvato forniture militari a Taipei, potremo farlo o non farlo, sibillino Trump a Fox News. Fronte comune su Hormuz e il no all'atomica iraniana, almeno nel resoconto della Casa Bianca. In quello cinese, l'Iran è liquidato in una riga, si è parlato anche di Medio Oriente. E poi gli affari. Conclusi fantastici accordi, esulta Trump, su carne, l'acquisto di 200 Boeing e soia, per la gioia degli agricoltori del Midwest, potente base elettorale trumpiana. Pechino minacciava di comprarla dal Brasile. Il nodo dei chip, possibile apertura a quelli di ultima generazione di Nvidia, vista la presenza di Jensen Huang, il signore dei microchip, nella corposa delegazione di Paperoni alla corte di Xi, che ricambierà la visita. Trump lo ha invitato alla Casa Bianca a settembre.
1: È drammatico il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri sulla capitale ucraina, 24 i morti e 50 i feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato, risponderemo. Seguiamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Adulti e bambini che stavano solo riposando, sognando, dedicandosi alle loro attività, i russi li hanno spazzati via in un istante. Lyubov si è raccolta qui assieme ad altri in un memoriale improvvisato vicino alle macerie di un edificio residenziale di Kiev distrutto nella giornata di ieri, uno degli attacchi tra i più massicci lanciati ultimamente da Mosca sulla capitale ucraina. 675 droni ed oltre 50 missili colpiti una dozzina di distretti, un intero isolato residenziale raso al suolo, denuncia il presidente Zelensky. Il bilancio, oggi aggiornato, parla di 24 vittime, tra cui 3 bambini. Non sono certo i comportamenti di chi pensa che la guerra stia volgendo al termine, scrive Zelensky, alludendo alle parole di Putin del 9 maggio scorso. È una dimostrazione di forza di Putin, dicono fonti presidenziali, proprio durante i colloqui tra Trump e Xi Jinping a Pechino. La scorsa notte, altro attacco russo con 6 missili e 141 droni su una decina di località ucraine. Kiev invece colpisce gli impianti industriali della città di Ryazan, 200 km a Mosca, 4 morti ed almeno 12 feriti, mentre la difesa aerea russa afferma di aver distrutto 355 droni ucraini lanciati su una ventina di regioni. L'unico passo avanti è lo scambio di prigionieri, 205 da entrambe le parti, tra quelli ucraini sergenti, soldati semplici ed ufficiali, molti dei quali in carcere dal 2022. È la prima fase di un accordo annunciato da Trump che prevede il rientro a casa di 1000 prigionieri per parte.
1: Nuovo record storico per il debito pubblico italiano. In serata arriva il giudizio di Standard & Poor's sui nostri conti pubblici. Ci dice di più Marco Malvestio.
3: Segno più e non meno, come invece dovrebbe essere, davanti alla voce debito pubblico italiano, che dunque continua a salire e a pesare sulla crescita economica del nostro paese. Lo certifica questa mattina Banca d'Italia. Il dato monster sfiora ora i 3.159 miliardi, quasi 20 in più a marzo rispetto a febbraio. Tornando indietro di 12 mesi, l'aumento è di ben 125 miliardi. Di fatto è come se ognuno di noi, neonati compresi, avesse un debito di 53.000 euro sulle spalle. Lo stesso governo, nelle ultime stime, aveva prefigurato questo scenario, confermato da tutte le istituzioni internazionali. Anzi, secondo il Fondo Monetario, quest'anno il nostro rapporto debito-PIL sarà il più alto d'Europa, superando persino quello della Grecia. Dunque Atene, in passato sull'orlo del fallimento, ora fa meglio di noi di un punto percentuale e mezzo. Una situazione che pesa e molto sull'andamento dell'economia, come ha ricordato il ministro Giorgetti nei giorni scorsi in Parlamento. Un paese indebitato non è un paese totalmente libero, le sue parole. Infine, atteso per questa sera, il giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's, che esprimerà una nuova valutazione sui conti pubblici italiani.
1: Al centro del dibattito politico resta il tema delle spese militari, ma si accende lo scontro in maggioranza sulle nomine Consob e Antitrust, mentre le opposizioni rilanciano sui diritti civili e sulla compattezza della coalizione. Il punto con Jacopo Matano.
4: Se il vertice tra la Premier e Vice non ha sciolto il nodo delle spese militari, con Crosetto che invoca l'uso dei prestiti europei safe e Giorgetti che frena assieme a tutta la Lega, in stallo c'è anche il dossier delle nomine. Consob e Antitrust, partita aperta.

0: diretta a giocarla Lega e Forza Italia, da cui però con una nota vengono smentite ingerenze di Tajani, aggiungendo, dopo il caso dei contatti, anche quelli smentiti tra Marina Berlusconi e la segretaria Dem, che le voci di una presunta intesa tra Azzurri e PD sono solo illazioni.
1: Con la coalizione di sinistra è impensabile qualsiasi accordo di tipo politico. Altra cosa è confrontarsi sulle grandi questioni politiche, sulla legge elettorale, sulla politica estera, ma noi non siamo né per inciuci né siamo per il pareggio.
0: Veleni a destra, mentre a sinistra si tenta di ricompattare il campo largo a partire dal terreno comune dei diritti. E la segretaria del PD, promettendo un impegno futuro e comune di una legge contro l'omofobia, a definire un nuovo nome per la coalizione.
2: Noi siamo qui con le altre forze di opposizione con cui in questi anni abbiamo ricostruito un'alleanza progressista. Io la chiamo così, un'alleanza progressista, perché penso che a definirla non sia l'ampiezza, ma sia la direzione, sia la visione.
0: Quanto al dialogo con la destra sulle regole del gioco, resta la chiusura. Azione, Meloni si occupi del carrello della spesa, non della legge elettorale.
3: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, si è ammanettato al termine del suo intervento oggi alla Camera contro lo stallo in commissione di vigilanza che dura da mesi. 12 giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame in aula per incontrarlo il presidente Fontana. Seguiamo Serena Mautone.
4: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
3: Di fronte al perdurare dello stallo, Giachetti alza la posta. Dopo 12 giorni di sciopero della fame senza risultati, il deputato di Italia Viva porta la sua protesta fin dentro la Camera, annunciando uno sciopero ad oltranza anche della sete.
5: Se mi consente in modo irrituale, magari, la ringrazio per quello che fa e ha tutta la mia riconoscenza, così come le ho scritto in forma privata.
3: Così dice: resterò fino a quando la maggioranza non assicurerà i lavori della Commissione con il numero legale, come chiesto anche da Mattarella. Poi la visita del questore, che assicura la presenza di un presidio medico e l'assistenza H24 dei commessi. A stretto giro tutte le opposizioni manifestano vicinanza, dal PD ad AVS, Più Europa e Azione. Le minoranze stigmatizzano l'ostruzionismo della maggioranza volto a impedire il corretto funzionamento di una commissione di garanzia, mentre la presidente Floridia chiede un intervento diretto della Premier. Il mio cuore è con Giachetti, scrive, questa situazione è diventata intollerabile.
6: Dal prossimo anno nuovi modelli Stellantis verranno prodotti in Cina, un progetto da 1 miliardo con il gruppo Dongfeng per realizzare veicoli elettrici. Francesca Maggini.
7: Un accordo strategico per la produzione di nuovi modelli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato locale sia all'export. L'annuncio congiunto arriva da Stellantis e dal cinese Dongfeng Group, una collaborazione storica che dura da oltre 30 anni e che ora punta su tecnologie all'avanguardia sull'elettrico, si legge in una nota. Il cuore del progetto sarà lo stabilimento di Wuhan, dove dal 2027 saranno prodotti 2 nuovi modelli a marchio Peugeot e 2 con brand Jeep, tutti veicoli elettrificati. L'investimento complessivo è di circa 1 miliardo di euro, con un contributo diretto di Stellantis di 130 milioni, progetto che fa perno sull'indiscusso primato dei costruttori cinesi, l'elettrico, costruttori che anzi cercano nuove strade per rafforzare la loro presenza direttamente in Europa e forse nel nostro paese. BYD, in particolare, ha da poco aperto un grande impianto in Ungheria e pochi giorni fa Stella Lee, numero uno del gruppo, ha confermato i contatti in corso anche con Stellantis. L'ipotesi è di produrre vetture a marchio cinese in alcuni stabilimenti sottoutilizzati. In Italia si parla di Cassino e Mirafiori, gli impianti più in crisi di Stellantis, alle prese con produzione a picco e cassa integrazione.
6: Ancora vittime sul lavoro. In Alto Adige un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da un muletto nell'azienda per cui lavorava. Un altro uomo è morto dopo giorni di agonia a Cagliari. Elisa D'Alto.
8: Il muletto che Asmir guidava fino a stamattina viene sollevato. Ha il vetro rotto, segno evidente dell'impatto che ha ucciso sul colpo l'operaio di 51 anni. Il cartello in tedesco e in italiano indica Vezzano, una zona industriale nella provincia autonoma di Bolzano. È qui, in un'azienda di lavorazione di inerti, che alle 8 del mattino Asmir Slomic stava manovrando il mezzo, quando all'improvviso si è

0: guidato da un collega. Il suo muletto si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato. I soccorsi sono arrivati subito, i medici hanno tentato a lungo di salvargli la vita, ma non c'è stato niente da fare. Una dinamica ancora da ricostruire, carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto per i rilievi. Asmir era originario della Bosnia, da tempo si era trasferito in Alto Adige per lavoro, viveva nella frazione di Silandro. Sui social condivideva foto del suo tempo libero, in montagna, sulla neve o accanto ai mezzi che manovrava. E oggi un'altra vittima sul lavoro, a Cagliari, all'ospedale Brozzu, è morto Massimo Pinna, 54 anni, il 9 maggio era precipitato da una piattaforma mobile, riportando traumi gravissimi.
1: Ora a Taranto per l'omicidio del bracciante di origine del Mali. Quattro minori fermati davanti al GIP danno la loro versione dei fatti. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
2: Non hanno risposto al giudice i quattro minori che hanno ucciso Bakary Sakoma, hanno fatto dichiarazioni spontanee, in particolare il 15enne che ha sferrato i colpi mortali si è detto pentito, ma arrivando e uscendo dal tribunale l'atteggiamento è spavaldo, il sorriso sulle labbra, mandano baci ad amici e parenti che sono lì a sostenerli. Insofferente al controllo degli agenti, gli altri tre amici hanno raccontato senza possibilità di domande del giudice la loro versione.

antiche. Ai piedi del solido avamposto militare si trovava una folta comunità artigiana

0: al tornio. Gli metto sempre l'acqua per farlo scivolare. L'argilla ti deve scorrere in mezzo alle mani, così riesci a modellarla. Adesso comincio ad alzarlo. Io sono cresciuto qui, era la bottega dove ci lavorava mio padre. Io a 10 anni aiutavo mio padre nel lavoro che serviva per la famiglia. Con la spatola si liscia un po', gli si tirano via quelle righe che vengono lasciate dalle dita, ecco. Veniva fatto l'orcio per andare a prendere l'acqua al pozzo e portarla in casa, che una volta non c'era la conduttura. Adesso col filo la taglio e la stacco. Il vaso lo cuoce a 1050 gradi, che così tutte le impurità dell'argilla fuoriescono. Dopo lo smalti e dopo che l'hai smaltato gli fai i decori con gli ossidi. Per fare questo ci sono volute 27 ore di decoro, per decorare questo.
1: Nella logica odierna della produzione in serie, l'attività del ceramista fatica a trovare spazio. In questo grande laboratorio a conduzione familiare le commissioni sono poche. Eppure Giovanna e il marito Geo non smettono di darsi da fare e non hanno perso il buon umore.
2: Io ero stato a scuola in seminario, che se ero intelligente potevo diventare prete. Siccome non ero bravo a scuola, il direttore ha consigliato di continuare il mestiere dei nonni e dei genitori. Così ho fatto una scuola di ceramica a Rimini, poi quando venivo a casa lavoravo fino alla sera alle 8. Venerdì mattina si sfornava, gli oggetti si mettevano nei cartoni, perché soprattutto in estate, in primavera, le richieste erano tante. In autunno c'era un forte calo di lavoro e nel mese invernale faceva magazzino per il prossimo anno nella speranza di poterli vendere, altrimenti restavano ancora per l'anno successivo. L'acqua ci vuole sempre. Si schiaccia al centro.
1: Il grosso degli incarichi proveniva e proviene dalle feste che, almeno una volta all'anno, movimentano le comunità dei paesi della Valconca.

0: passato, brocche e bicchieri arricchivano i momenti conviviali riservati ai partecipanti. Mentre oggi si predilige l'uso di plastica e di altri materiali usa e getta. I tempi cambiano e talvolta i mestieri tradizionali ne risentono. All'interno del torrione di guardia del castello di Monte Colombo, il divenire non ha invece scalfito un antico sapere, di cui Walter è il depositario.
1: Qui in questo giardino ci dovrebbe essere della malva, perché i contucci, quando avevano qualche dolore, venivano qui e la raccoglievano. Adesso vediamo se la vedo. Ah, eccola. Ecco, guardate. Questa è la malva bella. Guarda che bei fiori. È bellissima, guarda. Questa la mettiamo a macerare stasera, la mettiamo a macerare. Poi facciamo la malva, il color malva naturale.
0: Nella campagna che circonda il borgo, un occhio attento sa cosa cercare. Malva, lavanda, camomilla e ginestra sono alcuni degli ingredienti alla base dei colori naturali utilizzati per la stampa su tessuto. Una tecnica che Walter ha appreso dai nonni e dai genitori, assieme all'arte dell'intaglio.
1: Appoggiamo sul nostro stampo grezzo di legno di pero il nostro disegno con la carta carbone sotto, poi con tanta pazienza lo andiamo a ripassare.

La cesellatura degli stampi è una cosa molto delicata. Possiamo incontrare durante la lavorazione dei nodi che non ci permettono poi di avere una stampa ad alto livello, perché le creste devono sempre comunque avere 4-5 mm di agio per poter assorbire il colore. Ogni stamperia ha un suo patrimonio di stampi come dimensioni, come tipo di inchiostrazione, e quindi ad un osservatore attento basta dare un'occhiata al tipo di stampo per capire chi è lo stampatore. Nel 1700 hanno cominciato a fare la ruggine, cioè mettevano del ferro dolce a bagno con del sale, lo facevano bollire un sacco. Questa ruggine veniva messa con della farina di grano e dell'aceto di vino in un calderone e fatta bollire. La pasta colorante adesso fatta, cotta, viene stesa su un tampone a mo' di timbro, perché i nostri stampi sono di legno e quindi è una xilografia antica.

0: Gli toglie lo stampo e c'è impresso il disegno che volevamo sulla tela. Poi verrà issato sulle canne ad asciugare e domani verrà sviluppato con un ranno antico, acqua calda, cenere e scaglie di sapone, che dà una lisciva antica. Se fate del bucato con acqua calda, cenere e scaglie di sapone, viene un bucato eccezionale.
1: La stampa a ruggine è legata, per così dire, a doppio filo al mestiere del sarto. Uno scambio di conoscenze un tempo consueto nella Valconca, che oggi si rinnova in un'occasione speciale, il Palio del Daino.
2: A D, 29 novembre 1459, lo signore Conte Federico si abboccò con signore Sigismondo e si fecero feste assai tra Mondaino e Monte le Vecchie.
1: Ogni agosto, i costumi medioevali nati dal connubio dell'arte tintoria e di quella sartoriale si incontrano a Mondaino. Il Palio del Daino è una rievocazione storica che commemora il raro, quanto significativo, momento di pace voluto dai signori Federico di Montefeltro da Urbino e Sigismondo Pandolfo Malatesta da Rimini. Nelle cronache medioevali, il racconto delle celebrazioni che seguirono gli accordi ebbe tale risonanza che ancora oggi gli abitanti di Mondaino lo ricordano con fasti sontuosi. Gli strumenti musicali e le sonorità dell'epoca tornano a echeggiare per le vie del paese, assieme a riproduzioni fedeli dei costumi.

0: Nel suo laboratorio, Marina è indaffarata con le ultime rifiniture. Manca poco all'inizio della nuova edizione, alla quale non intende certo mancare.
1: Appena entrata all'arco, sotto l'arco, cioè proprio sono rimasta affascinata, mi sembrava di essere entrata in un'altra epoca. Dato che mi piace cucire, l'anno dopo ho fatto il vestito per me, per i miei bambini, e siamo andati tutti a aiutare, tutto quello che c'era da fare, ci siamo divertiti molto. Ho fatto una ricerca al Tempio dei Malatesta a Rimini. Ho cercato di entrare più nei particolari loro, un po' alla volta. Questo lavoro mi ha preso molto.
0: Per il Palio del Daino, sulla base di un'attenta ricerca filologica, Maria

0: Caterina cuce abiti signorili impreziositi da perle, copricapi elaborati e anche pesanti uniformi che un tempo vestivano gli armigeri, come questa.
1: È lo stemma del gruppo malatestiano di Rimini, è una lana cotta, l'ho imbottito, è tutto pitturato a mano e qui ci sono tutte le cuciture proprio per creare la scacchiera in rilievo.

costumi del Palio del Daino restituiscono a Mondaino il lustro del passato. Produttori, artigiani e artisti della Valconca si ritrovano tra le vie del paese per celebrarne le eccellenze e le antiche tradizioni.

0: Questo programma è stato presentato da ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Roma Capitale, il suo fiume, i suoi gioielli. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare. Parola d'ammiraglio!
2: Con Piero Chiambretti, Finché la barca va. Domani alle 20:15, su Rai 3.
3: Report. Torneremo a parlare dell'ECM, il software che potenzialmente consente di spiare i magistrati e poi Ignazio La Russa. Secondo alcuni costituzionalisti avrebbe perso la caratteristica di imparzialità come capo del Senato. Domenica alle 20:30, Rai 3.
4: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
2: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore, da domenica, seconda serata, Rai 3.
5: Pubblicità.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
8: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
9: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
10: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
11: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
12: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
11: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
13: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
2: Io sento ovattato.
3: Devo sempre farmi ripetere le cose.
4: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
5: Mi manca un po' la relazione con le persone.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
7: Mamma mia.
8: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco.

0: Presidente in Iran ora a fare pulizia e non si impegna su Taiwan. Xi a Washington in autunno. Roberto Giachetti si ammanetta alla Camera contro la mancata convocazione della vigilanza Rai. Meloni lo chiama, commissione convocata, protesta interrotta, opposizioni ora la riforma. Taranto confessa il 15enne che ha ucciso il bracciante Maliano. L'ho colpito per difendere i miei amici. I quattro minorenni indagati per omicidio. Il giudice, scena bestiale. Cannes, la nuova vita di John Travolta che torna da regista sulla Croisette con il suo primo film, Volo notturno per Los Angeles, dedicato alla sua grande passione, pilotare aerei. Buonasera dal TG3. Alle Maldive è stato recuperato solo il corpo di uno dei cinque italiani morti durante un'immersione subacquea. Le ricerche si sono dovute interrompere a causa del maltempo e riprenderanno domani. La Procura di Roma avvia un'indagine. Allora facciamo il punto con Maria Grazia Fiorani, che ha anche raccolto la testimonianza di uno degli italiani che partecipavano alla missione.
1: Alle Maldive ora è notte fonda, impossibile continuare le ricerche per individuare i corpi dei quattro sub che mancano all'appello. L'unico recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Le squadre di sommozzatori riprenderanno ad immergersi domani mattina. Si opera in condizioni difficili anche per la conformazione della grotta, che è divisa in tre ambienti con vari accessi e si trova a circa 60 metri di profondità. A condurre le operazioni a sud della capitale delle Maldive, nell'atollo di Vavu, sono i sommozzatori locali. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo per offrire assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovava il gruppo. La tragedia ieri mattina al largo dell'isolotto di Alimatà, in uno dei fondali tra i più belli dell'Oceano Indiano, erano tutti subesperti con un brevetto speciale. Le cause ancora da chiarire, forse la tossicità dell'ossigeno delle bombole, ma anche i rischi legati alle immersioni in grotta.
2: L'ipotesi più plausibile è che le persone, anche involontariamente, in cunicoli stretti, hanno sollevato il sedimento, ha creato un pulviscolo che ha impedito la visibilità e negli anfratti molto complessi della grotta non hanno trovato la via di uscita.
1: La polizia maldiviana ha avviato le indagini, tra le domande senza risposta se la barca fosse abilitata a quel tipo di immersioni e se c'era stato il via libera a raggiungere quella profondità.
3: Ieri come oggi, dove siamo noi, le condizioni del tempo, del meteo e del mare sono tranquille. Ieri c'era anche il sole, anche oggi a dire la verità, e quindi quando è stata fatta l'immersione, anche durante le ricerche, il mare era tranquillo.
1: Quindi nessuna allerta gialla?
3: No, perché le Maldive sono lunghe come dall'Olanda a Palermo, quindi magari a Berlino diluvia, ma a Palermo splende il sole.
1: Quindi questo poi vuol dire che loro hanno operato in sicurezza?
3: Cioè, si sono entrati in acqua in tutta tranquillità.
1: L'immersione era programmata a che profondità?
3: Ah, non lo sappiamo. No, noi sappiamo che il permesso qui alle Maldive è di 30 metri. Se loro l'hanno superato, noi non lo sappiamo. Sappiamo che uno dei corpi è stato trovato a una profondità maggiore. Abbiamo avuto il supporto da subito dell'unità di crisi della Farnesina, la Farnesina stessa, l'ambasciata. Non ci siamo sentiti abbandonati. Tutti gli italiani che sono a bordo sono provati per quanto successo, ma stanno bene.
0: Allora vediamo chi erano i cinque sub vittime dell'incidente nei servizi di Maria Chiara Grandis e Francesca Malaguti.
4: Mi dispiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse questo avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
5: Quel mare tropicale, Monica Montefalcone lo amava così tanto da aver scelto non solo di sposarsi lì, ma anche di tornare sempre sopravvissuta allo tsunami.
4: Io la prendevo in giro, dicevo, se il signore voleva che andasse sott'acqua mi avrebbe dato le branchie, e invece le branchie davvero, beh, si vede che era destino.
6: Abbiamo terminato la prima settimana della crociera scientifica, la 24esima crociera scientifica alle Maldive.
5: 51 anni, la maggior parte trascorsi sott'acqua. Di quella passione lei, docente di ecologia marina all'Università di Genova, aveva fatto il suo lavoro. A tutti gli studenti trasmetteva il suo entusiasmo e anche alla figlia Giorgia, 23 anni, che spesso la accompagnava nelle spedizioni.
4: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, è istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili. Gestiva gli inconvenienti, per quello che sono convinto che ci deve essere stato proprio qualcosa di veramente drammatico di sotto.
5: L'ultima videochiamata l'altro ieri.

0: Poi un messaggio senza risposta. Da quelle grotte madre e figlia non sono più riemerse.
1: Quel mare lontano, quei pesci, quei coralli li avevano tutti negli occhi e nella voce quando ne parlavano agli amici qui in Italia dopo i loro viaggi. Aveva scelto di studiare proprio la biodiversità marina a Genova Federico Gualtieri, 31 anni. Veniva dalla provincia piemontese, amava gli abissi lontani.
2: Eravamo compagni di classe, è una passione che ha maturato con gli anni e a tal punto da iscriversi all'Università di Genova. E negli ultimi anni, appunto, quando lo rivedevo, me ne parlava sempre con grande entusiasmo.
1: Gianluca Benedetti, 44enne originario di Padova, si era addirittura trasferito alle Maldive per inseguire il suo sogno, immergersi in mare. Aveva lasciato per questo il mondo della finanza. Di lui dicono tutti che fosse un capobarca esperto e prudente. Sempre prudente lo era anche Muriel Oddenino, biologa marina della provincia di Torino, al suo terzo viaggio scientifico. Con lei ne aveva fatto uno anche l'amica Sara.
3: Io mi sono sempre sentita al sicuro a fare le immersioni con lei, era una persona veramente coscienziosa. Il mare imprevedibile sicuramente, però loro sono stati giudiziosi e questo posso esserne certa.
1: Si commuove nel ricordare Muriel, la sua professoressa.
4: La sirenetta. Gli occhi azzurri come il cielo e come il mare, il sorriso, i capelli al vento. Lei adorava gli animali, adorava stare all'aria aperta e ha proprio portato una ventata di vita e di bellezza in questo nostro paese.
5: Con l'Iran non avrò molta pazienza, dice Donald Trump al rientro dal suo viaggio in Cina in un'intervista alla Fox News, ma andiamo dal corrispondente Valerio Loprete.
6: Sì, l'Air Force One ha fatto tappa in Alaska un paio d'ore fa, Trump atteso a Washington. Dopo il decollo da Pechino ha dichiarato di non aver discusso di dazi con il presidente Xi Jinping. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, ha proseguito, ho ascoltato quando Xi mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Io, dice Trump, non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano. Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza, ha detto però subito dopo in un'intervista a Fox News, e che così si scateni una guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington all'isola prende tempo e dice deciderò presto. Infine l'Iran, potremmo dover fare un po' di pulizie, dichiara, ma poi apre anche a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte però di garanzie reali di Teheran, e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che hanno acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto il Ministero degli Esteri cinese fa sapere che Xi ha accettato l'invito di Trump e sarà a settembre negli Stati Uniti. Ma adesso sul bilancio della visita vediamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
7: Sorrisi e strette di mano, l'atmosfera della 2 giorni di Donald Trump a Pechino assieme al presidente cinese Xi Jinping è stata indubbiamente tra le più distese ma poco fruttuosa. Il presidente americano lascia la Cina rivendicando accordi commerciali fantastici, la promessa di acquisto da parte di Pechino di 200 Boeing, mentre se ne prevedeva la vendita di circa 600. Assicura che la Cina comprerà petrolio e prodotti agricoli americani, Pechino non conferma, e delle promesse di investimenti cinesi negli Stati Uniti, come Trump sperava, nessun cenno. Nessuna parola nemmeno sui dazi, la cui tregua concordata ad ottobre avrebbe dovuto essere estesa ad un anno, ed è sulle divergenze come la guerra in Iran che non si sono registrati progressi significativi. I due si trovano d'accordo sulla necessità di evitare che Teheran si doti dell'atomica. Xi Jinping ha avuto parole incoraggianti sulla non fornitura di armi cinesi a Teheran, dice Trump. Pechino ribadisce il suo ruolo costruttivo negli sforzi di pace, ma ripete, la guerra non avrebbe mai dovuto iniziare. Il leader cinese ha avvertito poi il suo omologo del rischio di un conflitto tra Cina e Stati Uniti su Taiwan, sostenuta militarmente dall'America. Per Pechino tutto si riassume in una relazione strategica costruttiva e stabile tra i due paesi. È un obiettivo da perseguire insieme, spiega il ministro degli esteri Wang Yi. Cina e Stati Uniti sono interdipendenti, nessuno dei due può fare a meno dell'altro, ma i nodi rimangono tali.
5: Intanto nel mirino del presidente degli Stati Uniti resta Cuba, dove sono finite le scorte di carburante strette in un assedio economico. Al servizio di Lucia Goracci.
8: Gli Stati Uniti sarebbero pronti a incriminare l'ex presidente cubano Raúl Castro, succeduto al fratello Fidel dopo la morte di lui nel 2016. Lo dice tra gli altri la CBS, e l'indiscrezione si combina col viaggio ieri del direttore della CIA Ratcliffe a chiedere a nome di Trump a La Habana profondi cambiamenti. Solo 24 ore prima, il drammatico

0: annuncio del governo cubano. Non abbiamo assolutamente più un goccio di carburante né di diesel per uso interno e centrali elettriche. Così, sull'isola già vittima del bloqueo, l'embargo economico, commerciale e finanziario è imposto dagli Stati Uniti nei decenni. Con quel poco di energia che gli rimane, scende in strada a Cuba. Gli interminabili blackout che ne scandiscono le giornate, le notti, con le altre enormi privazioni, fanno salire la tensione sociale. Ma se provano a processarlo, difenderemo Raul con bastoni e pietre, protesta Sonia.
1: È impossibile tutto.
0: Il pensiero va al precedente della cattura di Nicolás Maduro, ora in un carcere statunitense, e la conseguente sospensione delle forniture di petrolio venezuelano imposta da Trump, che ha messo in ginocchio l'isola. A Juan Miquel Mas, il Teatro Nazionale di Cuba, nei giorni scorsi ha fatto sapere che a causa della crisi il suo contratto è sospeso. Eppure, a Coco Solo, quartiere disagiato della Habana, continuano ad aspettarlo il coreografo dei bambini, pronti a recitare con lui nei vestitini usati.
2: Il debito pubblico segna un nuovo record storico. Il ministro Giorgetti torna a insistere: serve prudenza nella gestione dei conti. Su questo sentiamo Marco Valvestio e poi con Jacopo Matano il confronto tra i partiti sui temi economici.
3: Segna un nuovo record il debito pubblico italiano, che continua a pesare sulla crescita economica del nostro paese. A dirlo Banca d'Italia, che lo quantifica in 3.159 miliardi, quasi 20 in più a marzo rispetto a febbraio. Se invece il paragone è con 12 mesi fa, l'aumento è di ben 125 miliardi. Spacchettando il dato, è come se ognuno di noi, neonati compresi, avesse un debito di 53.000 euro sulle spalle. Uno scenario già prefigurato dal governo italiano e confermato da tutte le istituzioni internazionali. Anzi, secondo il Fondo Monetario, quest'anno il nostro rapporto debito-PIL sarà il più alto d'Europa e supererà persino quello della Grecia. Dunque Atene, in passato sull'orlo del fallimento, ora fa meglio di noi, nella misura di un punto percentuale e mezzo in meno. E sui conti pubblici arriverà questa sera a mercati chiusi il nuovo giudizio di Standard & Poor's con l'analisi della sostenibilità del debito e della situazione economica complessiva del paese. Il contesto globale è difficile, osserva Giorgetti, ma l'Italia sta dimostrando solidità e resilienza. Per preservare la fiducia dei mercati, continua il ministro, responsabilità fiscale e approccio prudente alle finanze pubbliche continueranno ad essere i pilastri centrali della nostra strategia economica.
4: Ora vediamo il da farsi, non escludo che possa esserci una manovra correttiva, adesso però è fondamentale lavorare perché anche l'Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità.
5: Un intervento straordinario per correggere i conti, che sia solo un passaggio tecnico per consentire lo scostamento di bilancio o una modifica più sostanziosa è da definire, ma lo scenario per ora solo evocato da Tajani delinea il passaggio stretto in cui naviga il governo sullo sfondo della crisi di Hormuz. Definire le priorità, i prestiti safe per la difesa chiesti da Crosetto e osteggiati dalla Lega, l'energia a Palazzo Chigi, convocati gli autotrasportatori il prossimo venerdì. Così Fratelli d'Italia.
6: A testa alta portiamo avanti la buona politica, quella del governo Meloni, quella che ha portato più lavoro anche al mezzogiorno, che ha fatto crollare la disoccupazione, quella che adesso porta avanti il piano casa.
5: Visione che le opposizioni contestano, il PD rilancia sul salario minimo, daremo battaglia in Parlamento, dice Schlein, quanto alle spese per il riarmo.
7: Serve una difesa comune, che è una cosa ben diversa dalla corsa al riarmo dei 27 singoli stati membri e dei 27 eserciti ancora molto scoordinati tra di loro.
5: Dai 5 Stelle è Conte ad andare contro il governo.
8: Ha portato un calo della produzione industriale, ha portato l'aumento della povertà assoluta, ha portato al calo dei salari reali, all'aumento delle persone che rinunciano alle cure e mi fermo qui.
5: Rilancia le piazze di Nova domani in tutta Italia. Il loro tempo è quasi scaduto, tocca a noi ricostruire.
9: Benissimo, grazie.
2: E poco fa fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere all'agenzia di stampa AGI che l'ipotesi di manovra correttiva non è sul tavolo del governo. L'aiuto a famiglie e imprese contro i rincari dei prezzi, viene ricordato, resta in questa fase la priorità dell'esecutivo. E il governo porta avanti con l'Unione Europea la proposta di allargare la clausola di salvaguardia per i fondi sulla difesa anche al capitolo energia. L'onorevole Giachetti di Italia Viva interrompe l'occupazione dell'Aula della Camera, dove si era incatenato in protesta contro lo stallo della commissione di quasi 2 anni della commissione di vigilanza RAI. Il servizio di Serena Mautone.
1: Di fronte al sequestro della Commissione di Vigilanza, io mi autosequestro nella nostra Casa della Democrazia.
9: Una protesta estrema, come mai se ne sono viste alla Camera, davanti allo stallo della vigilanza dopo 12 giorni di sciopero della fame. Giachetti occupa l'aula. Così dice: resterò fino a quando la maggioranza non assicurerà lo svolgimento dei lavori.
10: La ringrazio per quello che fa e ha tutta la mia riconoscenza.
9: Immediata la solidarietà di Costa, poi un sopralluogo del questore che assicura un presidio medico e l'assistenza H24 dei commessi. Nel primo pomeriggio, mentre tutte le opposizioni si muovono, anche Fontana si ferma a parlare con Giachetti. Serve una soluzione, l'appello del presidente, che ricorda i moniti di Mattarella. Alla fine un varco si apre, quattro componenti del centrodestra assicurano la presenza alla prossima seduta, anche se non condividiamo il metodo, scrivono: siamo preoccupati per la salute di Giachetti. Floridia fissa una riunione a mercoledì 27, stallo superato, protesta sospesa. Giachetti abbandona l'aula e ringrazia tutti, anche la premier Meloni che racconta: l'ha chiamato.
1: Siccome chi fa l'iniziativa non violente deve avere anche l'intelligenza di comprendere ciò che di positivo si realizza, io sospendo in questo momento le mie iniziative non violente, non è che le esaurisco, rimango a guardare quello che accade.
9: Da vedere se tutti gli ostacoli verranno superati a partire dall'elezione del presidente della RAI, per cui l'accordo ancora non c'è.
2: Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma. Il sindaco Gualtieri parla di una giornata storica, un'opera su cui negli anni si sono divisi cittadini e politica. Sentiamo Giusy Sansone.
11: Anche Roma avrà un termovalorizzatore. Oggi a posare la prima pietra simbolicamente è stato il sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri, lanciando una sfida ai paesi del nord Europa che, come la Danimarca, la Norvegia o l'Austria, hanno scelto di costruire strutture per lo smaltimento dei rifiuti e il recupero energetico in importanti aree urbane. L'impianto sarà in grado di trattare 600.000 tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati e non riciclabili.
12: Uno degli impianti più avanzati, moderni e sicuri d'Europa, che consentirà finalmente di superare la vergogna dell'esportazione di rifiuti nelle discariche del Lazio, di tutta Italia, nei termovalorizzatori in giro per l'Europa.
11: Inquinerà meno di una strada trafficata, promette Gualtieri, che ha dovuto superare non poche resistenze, anche dentro la sua stessa coalizione, con il PD, Italia Viva, Azione e Più Europa favorevoli all'opera. Contraria Alleanza Verdi Sinistra e anche i 5 Stelle, che insieme ai comitati civici hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per bloccare l'opera. Quello dei termovalorizzatori è un tema che divide anche il centrodestra nazionale, con la Lega e Forza Italia convinti della necessità degli impianti e Fratelli d'Italia invece più tiepida, consapevole che il problema dei rifiuti a Roma va risolto. L'entrata in funzione dell'impianto è prevista per la fine del 2029.
2: Stellantis sigla un nuovo accordo per produrre vetture in Cina, ma al tempo stesso cresce la presenza di gruppi cinesi in Italia. Sentiamo Stefano Marcucci.
13: Stellantis rilancia nel rapporto con Pechino e annuncia un accordo da 1 miliardo per la produzione di veicoli Jeep e Peugeot in Cina, in partnership con la compagnia statale Dongfeng Group. Una collaborazione che punta all'elettrico. Nello stabilimento di Wuhan verranno prodotti infatti 4 nuovi modelli, tutti elettrificati. Ma gli investimenti nel settore auto vanno in entrambe le direzioni. Pochi giorni fa Stella Li, numero 1 di BYD, ha confermato la possibilità, ancora da verificare, che il gigante di Shenzhen rilevi gli impianti di Cassino e Mirafiori, due maggiormente in crisi, di Stellantis. D'altra parte, gli occhi del dragone sono puntati sull'Italia da tempo. Proprio in questi giorni i cinesi di Weichai hanno consolidato il controllo su Ferretti, la società che produce yacht, estromettendo il management italiano che aveva guidato la ricostruzione. Gli azionisti perdenti ora invocano la golden power del governo per arginare lo strapotere di Pechino. L'ombra della Cina aleggia anche nella vicenda Electrolux, che ha appena annunciato 1700 esuberi nei 5 stabilimenti italiani. L'azienda nega, ma i sindacati temono che l'intenzione sia quella di abbattere i costi per poi vendere tutto ai cinesi di Maidia.
2: L'inchiesta appalti e concorsi truccati nella sanità in Sicilia. L'ex presidente Totò Cuffaro, accusato di corruzione, ha lasciato i domiciliari. La giudice per l'udienza preliminare di Palermo ha accolto la richiesta di patteggiamento. Sentiamo Gabriele Carletti.
14: Totò Cuffaro torna libero, ma non potrà frequentare altri politici. È la condizione posta dalla GUP di Palermo, che ha accolto la richiesta di patteggiamento a 3 anni presentata dai legali dell'ex governatore siciliano. Una sorta di divieto di avvicinamento a chi riveste cariche politiche e legislative. Il prezzo della ritrovata libertà dopo 6 mesi ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze. Sconterà il resto della pena ai servizi sociali in una realtà che si occupa di ragazzi problematici. L'ultimo tornante di una storia movimentata, l'ascesa da uomo forte del centrodestra in Sicilia. Totò Vasavasa, il governatore che in politica mette anche il corpo. Se dimagrissi perderei voti, diceva, fino alla condanna a 7 anni per favoreggiamento della mafia, le soffiate ai boss grazie alle sue talpe, il controllo militare della sanità, delle nomine, il carcere, i chili persi, la riabilitazione e il ritorno in politica. A portare voti, a consigliare, orientare le scelte, anche in sanità, ancora una volta, secondo gli inquirenti, con pervicace spregiudicatezza, ha scritto allora il magistrato Cuffaro, ha sfruttato il potere politico con grave compromissione dell'interesse pubblico. Così, a fine 2025, i carabinieri si sono ripresentati, sotto casa sua, una nuova caduta. Il patteggiamento è una scelta sofferta, fa sapere oggi tramite i suoi avvocati, per chiudere rapidamente la vicenda giudiziaria e riacquistare serenità.
2: Il brutale omicidio di Taranto di Bakary Sakho da parte di un branco di giovani, restano in carcere 4 minorenni. Uno di loro ammette: l'ho fatto per difendere i miei amici. Il servizio di Iari Pilati.
15: Bakary Sakho scappa da 4 ragazzi che già lo colpiscono. Poi uno di loro, vestito di bianco, gli tira 3 coltellate, 2 al torace, 1 in pancia. Fra le urla degli altri, che continuano a infierire. Quando cade a terra, ancora pugni e calci. Uno gli grida in dialetto: stai facendo una sceneggiata. Invece non era una scena, Bakary stava già morendo. E oggi il ragazzo che ha tirato quelle coltellate davanti al giudice prima si avvale della facoltà di non rispondere, poi però fa dichiarazioni spontanee, dice di aver difeso gli amici, ammette ciò che non può negare, dice di essere dispiaciuto, non ha neanche 16 anni.
16: Credo che ognuno abbia diritto a una difesa, maggiormente ragazzi minorenni, poi ovviamente dispiace a tutti quello che è successo, ci mancherebbe.
15: Anche gli altri 3 minorenni interrogati oggi fanno dichiarazioni e tra lacune e contraddizioni minimizzano. All'arrivo in tribunale, la spavalderia di sorrisi e baci mandati ad amici e parenti in attesa, quasi una passerella. Originario del Mali, 35 anni, Bakary stava andando in bici verso il lavoro nei campi. Alle 5 del mattino si era fermato in questa piazza a Taranto, sosta fatale. 2 ragazzini arrivano in scooter, uno lo minaccia. Arrivano il terzo e il quarto. Sakho tenta di allontanarli, poi scappa. Il proprietario del bar in cui cerca rifugio caccia tutti fuori. Il giudice oggi esclude per ora l'aggravante dei futili motivi, ma parla di disprezzo per l'impossibilità di difendersi e brutalità su un corpo inerme. Tutti e 4 i ragazzi rimarranno nel carcere dei minori.
2: E non si ferma la strage sul lavoro, solo nella giornata di oggi sono morti altri 3 operai. Sentiamo Elisa D'Alto.
17: Il via vai di carabinieri e ispettori del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Resta da capire se i sistemi di prevenzione fossero attivi, la normativa sulla sicurezza rispettata. Aspetti che chiariranno le indagini, mentre il nome di Asmir Slomic, 51 anni, si aggiunge al lungo elenco dei morti sul lavoro. Alle 8 l'operaio aveva appena iniziato il turno in questa azienda di lavorazione di inerti a Vezzano, frazione nella provincia autonoma di Bolzano. Era su un muletto quando si è scontrato con un altro mezzo guidato da un collega. Asmir è caduto ed è rimasto schiacciato. Inutili soccorsi, i medici si sono prodigati a lungo per stabilizzarlo, ma non c'è stato niente da fare. Asmir era originario della Bosnia, si era trasferito in Alto Adige da tempo, lavorava e nel tempo libero amava andare in montagna. Una giornata segnata da altre 2 vittime sul lavoro. A Temù, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, un operaio è morto, travolto da un tronco di un albero mentre eseguiva una potatura. E a Cagliari non ce l'ha fatta Massimo Pinna, 54 anni, precipitato il 9 maggio scorso da una piattaforma mobile. Aveva lesioni gravissime. Stamattina è morto in ospedale.
2: Un'ondata di maltempo si abbatte in queste ore sul centro-sud con vento forte e temporali e torna la neve sulle Dolomiti ma anche in Toscana. Vediamola con Cristiana Palazzoni.
18: Questa è la situazione oggi quassù a 2000 metri, come in pieno inverno, bellissimo.
19: Cima Fertazza, Dolomiti Bellunesi. Il video è d'obbligo per chi oggi ha deciso di salire a oltre 2000 metri per riassaporare un po' d'inverno in piena primavera. Da queste parti non è così strano, ma anche a quote più basse il panorama non cambia. Qui siamo in Alta Badia.
20: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio.
21: Tra queste nevicate ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi, eh.
22: Ma comunque ci voleva perché c'era siccità, dicono. L'acqua va bene, la neve va ancora meglio perché si scioglie pian pianino e il terreno riesce a bagnarsi di più così.
19: Colpo di coda dell'inverno anche in Toscana, questa la situazione sull'Abetone in provincia di Pistoia. Freddo, vento e pioggia, la perturbazione sta interessando soprattutto le regioni del centro-nord. A Torino nel pomeriggio c'è stato un forte nubifragio, alberi caduti e disagi in città. Temporale anche a Milano, ma il cielo è grigio su gran parte del paese. Meteo instabile anche per domani, allerta gialla in 9 regioni con grandinate, vento forte e mareggiate, mentre domenica tornerà il sole.
2: Al Salone del Libro di Torino oggi c'è ospite lo scrittore israeliano David Grossman, che al TG3 dice: non so cosa succederà con le prossime elezioni, siamo assuefatti all'occupazione, non sappiamo come uscirne. Lo ha incontrato Giovan Battista Tommasini.
23: What will become on Israel?
24: È impossibile prevedere cosa succederà nelle prossime elezioni. Il fatto è che siamo così assuefatti all'occupazione che non troviamo un modo per uscirne, ma ricorriamo a continue scuse per perpetuare l'orribile situazione che noi stessi abbiamo creato e che ci vede nella posizione di oppressori di un altro popolo. D'altronde, per alcuni significherebbe rinunciare a fonti di denaro e di potere. E lo dico senza ignorare le responsabilità degli stessi palestinesi e di altre nazioni, che hanno anche loro avuto molte occasioni di porre fine a questa situazione, ma si sono rifiutati di farlo.
23: Stop this situation.
24: David Grossman è a Torino, dove presenterà al Salone del Libro un'ampia scelta delle sue opere, che esce ora in 2 volumi.
25: What is your relationship with...
24: Gli chiediamo, qual è il suo rapporto con il nostro paese? Con i lettori italiani c'è una specie di storia d'amore, dice. D'altronde, nel vostro paese c'è una bellezza diffusa che non poteva che affascinarmi. A volte ho però la sensazione che gli italiani siano come assuefatti alla bellezza che li circonda. Forse solo chi come me è nato nel deserto può davvero cogliere una sensazione di elevazione quando è in Italia.
23: When we are in Italy.
24: In un mondo dominato dalla violenza e dall'estremismo, i libri servono ancora a qualcosa.
23: Even more so.
24: Ancora di più, ci risponde. Ne abbiamo bisogno perché la realtà è diventata così inquinata e cinica e per questo è importante ricordare a noi stessi come la realtà e le relazioni umane potrebbero essere.
23: Could be.
2: All'Eurovision Song Contest di Vienna fervono i preparativi per la finale di domani sera, a cui si è qualificato anche Israele, mentre continuano le proteste in piazza pro-Palestina. L'inviato a Vienna è Marco Cosenza.
26: Nelle strade di Vienna non risuonano solo le voci di Eurovision, ma anche quelle del dissenso. È il canto di protesta di musicisti e cittadini che in centinaia oggi si sono riuniti qui per chiedere libertà per la Palestina. Chiediamo anche sanzioni contro Israele ed embargo alla vendita di armi, spiega uno degli organizzatori. Mai più discriminazioni, deve valere per tutti, dice. Se i valori di Eurovision sono pace, diversità e inclusione, gridano i manifestanti, allora bisognava estromettere Israele, che invece domani sarà in gara in finale.
27: Song Contest è una show di propaganda per Israele, per l'apartheid. Non possiamo accettarlo. Tutti devono avere gli stessi diritti, non più apartheid.
26: Basta guerre, basta morti e libertà, dicono anche per l'Ucraina, che sabato sarà sul palco della finale insieme all'Italia e agli altri 23 paesi qualificati.
2: Al Festival di Cannes è la giornata di John Travolta, che torna sulla Croisette, stavolta per il suo debutto alla regia, ma poco fa c'è stata una sorpresa, vero Luciana?
28: Una grande sorpresa, non lo sapevamo, ma pochi istanti fa nella sala Debussy è stata consegnata la Palma d'Oro d'Onore a John Travolta, a conferma di un rapporto intenso, fortissimo tra l'attore e adesso regista americano e il festival. Ricordiamo la Palma d'Oro a Pulp Fiction nel 1994, poi 20 anni fa Travolta era tornato con Quentin Tarantino per festeggiare proprio il ventennio, insomma i 20 anni da quella Palma d'Oro. Insomma, un rapporto fondamentale. E lui è venuto in questa occasione con questo look inedito per portare il suo film, la sua prima regia, Un volo notturno per Los Angeles, che racconta una storia che gli è accaduta da bambino, un volo con sua madre. Sappiamo della sua passione di pilota, lo accompagna per tutto il tempo sua figlia che è sempre con lui da quando è morta sua moglie, la madre di questa ragazza, 6 anni fa. Ma ci sono tante cose in questa serata di Cannes. Anche Soderbergh ha presentato il suo documentario sull'ultima intervista a John Lennon, fa anche discutere perché ci sarebbe una parte di intelligenza artificiale, poi tantissimo cinema francese con Marion Cotillard e i più grandi attori francesi di questo momento. Da Cannes è tutto.
0: Benvenuti a bordo.
1: Wow, fantastico.
28: C'è il resto del mondo e poi c'è John Travolta. Il resto del mondo sotto casa parcheggia l'auto, John Travolta, il suo Boeing 707. Sulla passione per gli aerei, coltivata fin da bambino, quando imparava a memoria le rotte di linea e collezionava modellini, Travolta aveva scritto un libro che è diventato un film, Volo notturno per Los Angeles.
1: È incredibile, stiamo volando!
28: Il suo atterraggio al festival è un'iniezione di adrenalina. Come adrenalinica e febbrile è stata la sua vita. Per prepararsi alla febbre del sabato sera, ballava 12 ore al giorno e quel gesto del dito puntato verso il cielo pare l'abbia inventato lui. Non basta mettersi la gelatina, ci vuole la testa. E quando ormai sembrava un attrezzo fuori moda, Quentin Tarantino gli diede una seconda vita, quella di Vincent Vega in Pulp Fiction, Palma d'Oro del 1994. A Cannes, Travolta fece ritorno 20 anni dopo, con il cuore appesantito da un grande dolore, la perdita del figlio Jet. E 6 anni fa è mancata anche sua moglie, Kelly Preston. Proprio per il figlio aveva scritto il libro che è diventato oggi il suo primo film da regista.
2: Sarà Shakira, assieme a Madonna e BTS, a guidare il primo spettacolo nell'intervallo della finale dei mondiali di calcio. Ci dice di più la corrispondente, Laura Pepe.
3: Agli Spring Studios di New York i riflettori sono tutti per Shakira, che appare sul palco accanto al presidente della FIFA Infantino e all'ex campione del mondo Kakà. 16 anni dopo Waka Waka, la pop star colombiana torna a cantare l'inno della Coppa del Mondo con il titolo italiano Dai Dai.
4: So many kids around the world.
3: Molti bambini in tutto il mondo non hanno una voce e aspettano un'opportunità, non hanno un'istruzione di qualità, vengono lasciati indietro. Tutti i proventi della canzone, annuncia Shakira, verranno donati al FIFA Global Citizen Education Fund. Ma c'è un'altra novità nel primo mondiale che si svolge in 3 paesi e con 48 squadre e riguarda la finale che si terrà proprio al New York New Jersey Stadium.
5: Shakira, Madonna e BTS saranno i protagonisti dell'Halftime Show nella finalissima del 19 luglio. È la prima volta che una finale dei mondiali di calcio prevede un grande spettacolo all'intervallo in stile Super Bowl.
3: E anche l'Halftime Show, che sarà curato da Chris Martin dei Coldplay, sosterrà il fondo della FIFA, che sta raccogliendo 100 milioni di dollari per l'accesso dei bambini all'istruzione e al calcio.
2: A mezzanotte c'è Linea Notte, ore TG regionali. Una buona serata.

0: È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile,

0: potente, sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
2: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
3: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Di non perdere tempo, più prestazioni, meno consumi, affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, in una registrazione il chirurgo avrebbe ammesso di aver tolto il cuore del bambino prima delle verifiche sull'altro organo. Timbravano il cartellino e poi abbandonavano l'ufficio per andare a svolgere faccende private, in 6 tra medici e infermieri sospesi all'ASL di Caserta. Sorrento verso il voto dopo le inchieste giudiziarie che hanno travolto il comune, il nodo del turismo tra valore economico e disagi per i residenti. Al Museo del Tesoro di San Gennaro l'omaggio a Mimmo Iodice, in mostra l'unico lavoro a colori del fotografo, maestro della luce e del bianco e nero. Il Napoli verso la trasferta di Pisa per staccare il biglietto Champions, chiudere i conti qualificazione per poi pianificare la prossima stagione. In B, domani al Menti, tutto esaurito per il playoff Juve Stabia Monza. Buonasera, in apertura gli aggiornamenti sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto all'ospedale Monaldi lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. I dettagli con Carlo Solimene.
1: Io penso che la questione si risolverà senza nessun tipo di problema per nessuno. Così Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito al Monaldi il trapianto di cuore sul piccolo Domenico Caliendo, fallito a causa del deterioramento del nuovo organo arrivato da Bolzano, provava a rassicurare la sua equipe in una riunione informale convocata prima dell'audit disposto nell'ospedale dal Ministero della Salute. Una frase registrata da uno dei presenti alla riunione e ora consegnata alla Procura di Napoli. Per Oppido, si legge nella trascrizione dell'audio, non aveva colpa la collega Gabriella Farina, che non si era accorta che il cuore da trapiantare le fosse stato consegnato a Bolzano in ghiaccio secco piuttosto che in quello normale, né chi aveva materialmente preso il ghiaccio secco, perché in fondo si trattava solo di un operatore sociosanitario. Ma la soluzione valeva soprattutto per se stesso. Il cuore, dice il primario ai presenti, io lo avevo tolto prima di capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta, ok? Una frase che aggiunge un nuovo capitolo all'interrogativo nodale dell'inchiesta, se cioè l'intervento sul cuore del bimbo di 2 anni sia cominciato prima o dopo l'arrivo dell'organo da impiantare in sala operatoria e da chi eventualmente sia partito il via libera all'espianto. Oppido è indagato per omicidio colposo con altri 7 sanitari. Per lui e per la seconda operatrice Emma Bergonzoni anche la

0: L'accusa di falso avrebbero alterato l'orario di espianto nella cartella clinica.
1: Mettevano a segno furti di orologi di pregio nei luoghi turistici delle principali città spagnole: Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. La banda, di origine napoletana, è stata sgominata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Nacional. 12 i mandati di arresto europeo notificati nel capoluogo partenopeo. Le vittime venivano individuate in ristoranti e alberghi di lusso, pedinati e aggrediti con violenza. Il rapinatore fuggiva poi in scooter grazie a un complice. 4 medici e 2 infermieri sospesi dall'ASL di Caserta. Le telecamere li hanno ripresi mentre si allontanavano dal posto di lavoro per vicende private, pur risultando in servizio. Daniele Meloni.
2: Nell'immaginario collettivo vengono definiti furbetti del cartellino. Sono i dipendenti di enti e strutture pubbliche che al posto di lavorare si trovano altrove, nonostante figurino come presenti. L'ultimo caso è relativo a 6 operatori sanitari in servizio a Caserta, presso un'azienda sanitaria, sospesi per 12 mesi dal lavoro con un provvedimento eseguito dai carabinieri del NAS su disposizione del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Classico il sistema impiegato per risultare presenti, timbrare il badge all'inizio del turno e poi uscire subito dalla struttura. A loro sono contestati i reati di false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La sospensione gli impedirà di lavorare non solo nella loro ASL, ma anche in qualsiasi altra struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Proseguono in Terra dei Fuochi i controlli per il contrasto agli illeciti ambientali secondo le direttive definite dai prefetti di Napoli e Caserta, Michele Di Bari e Lucia Volpe. Dall'inizio dell'anno sono più di 500 le persone denunciate per illeciti ambientali, 34 gli arresti e circa 3 milioni e mezzo di euro di sanzioni amministrative. Nuova protesta per i lavori necessari per l'America's Cup di vela a Bagnoli. Presidio davanti la sede dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. I manifestanti chiedono un monitoraggio giornaliero delle polveri sottili e degli inquinanti derivanti dalla movimentazione del suolo e delle acque nei cantieri con la pubblicazione dei dati. Sentiamo.
3: Una messa in sicurezza della colmata è sicuramente una scellerata soluzione laddove la colmata per legge doveva essere tolta e bisognava in quel sito rigenerare in parole povere quel materiale e riutilizzarlo.
4: Noi siamo preoccupati e segnaliamo in tal senso all'ARPA che il fatto che

0: di inquinanti. Ciò significa che noi chiederemo adesso all'ARPAC di allargare lo spettro di indagine verso quello che sicuramente già c'è. Ripeto, lo studio Abaco è uno studio esistente che già certifica che ci sono questi inquinanti in questa misura.
1: Continuano i nostri servizi sui comuni al voto alle amministrative del 24 e 25 maggio con Massimo Calenda. Andiamo a Sorrento.
2: Sorrento è e rimane la capitale della costiera, ma è anche la sua cartina di tornasole, partendo dal turismo che è sicuramente il motore trainante dell'economia, ma anche un problema, quando non è gestito, per i residenti, che ne vivono solo i disagi, dal traffico al costo dei servizi alla desertificazione abitativa a favore dei B&B. Sono tre i candidati sindaco in una tornata elettorale che nasce dallo scioglimento traumatico del comune dovuto a inchieste giudiziarie ancora in corso. Ferdinando Pinto, Corrado Fattorusso e Raffaele Attardi, tutti e tre espressioni di liste civiche, queste le loro proposte per la città.
3: Bisognerà porre mano, bisognerà cercare un rapporto migliore con la circumvesuviana e implementare le vie del mare, però il problema del traffico è un problema che va gestito, perché non è possibile risolverlo con una bacchetta magica.
4: Quello che crea ricchezza per il territorio, il turismo, crea allo stesso modo disagi in un certo qual modo per chi vive la città. La sfida è quella di riuscire a riequilibrare le risorse che il turismo crea con la vivibilità della città.
5: Noi vogliamo bloccare questa turistificazione con due interventi fondamentali. Uno sul porto, che non può essere un porto dei pirati dove sbarcano tutti, e l'altro con la linea ferroviaria. Dobbiamo fare un hub in accordo con gli altri comuni, quelli di Castellammare, Pompei, dove bloccare là tutti i bus.
1: E proprio a Sorrento, forum sulle priorità del Sud. Intanto il Partito Democratico nomina la nuova segreteria regionale. Lara Martino.
6: Sicurezza energetica, transizione verde e stabilità economica. La quinta edizione del Forum Verso Sud, organizzato a Sorrento da The European House Ambrosetti, le priorità per il futuro del meridione e del Mediterraneo secondo imprese e politica. Preoccupa soprattutto l'aumento dei costi di elettricità e gas.
7: Il TTF è a un livello molto alto, 50% in più di quanto era 3 mesi fa. Chiaramente questo deve essere un monito anche per fare contratti di lungo periodo da parte delle imprese, che io invito a consultarsi.
6: Tensioni economiche che hanno ripercussioni anche sulla politica regionale. Nella segreteria del Partito Democratico Campano, appena nominata da Piero De Luca, ad esempio una figura, Raffaello Di Stefano, si occuperà proprio di ambiente, clima, green economy. Tra i nomi della dirigenza Campana Dem figurano anche Maurizio Di Giovanni alla cultura e l'ex procuratore generale Luigi Riello alla giustizia. Intanto entra nella fase finale il confronto in vista delle amministrative. Sostenuto da una serie di liste civiche, il candidato sindaco Vincenzo De Luca affronta in diretta sola la polemica sui lavori sugli impianti sportivi a Salerno.
8: Va avanti il progetto complessivo Volpe Arechi, palazzetto dello sport e poi pattinodromo, che ci consentirà di realizzare lì, al di là di tutto, uno dei tre grandi poli sportivi della nostra città.
6: Prosegue anche la campagna elettorale per gli altri 7 candidati a Salerno: Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenghi, Alessandro Turchi, Mimmo Ventura e Armando Zambrano.
1: Da Forza Italia una richiesta di sostegno al settore della nautica di diporto. Margherita Rosciano.
9: Chiediamo 3 azioni fondamentali: innanzitutto l'istituzione di un tavolo permanente sull'economia del mare, poi un osservatorio che finalmente dia la possibilità di pubblicare quelli che sono i dati sulla nautica da diporto, poi un piano comunque strategico regionale che consenta di trovare una quadra su quella che è la governance.
10: Sono le proposte inviate al Comune di Napoli, alla Regione Campania, alla Direzione Marittima e dall'Autorità del Mar Tirreno Centrale, dalla segreteria cittadina di Napoli di Forza Italia con il coordinamento regionale.
11: A Napoli circolano circa 52-55 mila barche e i posti disponibili sono circa 7-8 mila. Quindi abbiamo una mancanza di 40.000-45.000 posti.
12: La nautica da diporto, a differenza di quello che pensano ormai, è un settore essenzialmente del turismo. Se uno pensa alle imbarcazioni in transito, rappresentano un valore immane per le località che le ospitano.
10: All'incontro sulle carenze del settore nautico

0: Ottica da diporto, che in regione dà lavoro a circa 8.000 persone, c'era anche il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, che ha sottolineato il bisogno di creare una rete integrata sulla portualità turistica, il piano proposto sviluppato con gli esperti.
1: Pare un po' strano che non ci sia una programmazione in questo senso, cioè nel trovare delle aree da poter adibire a nuovi approdi per colmare quello che è il gap fra la domanda e l'offerta.
2: La nautica deve rappresentare un volano per la città di Napoli e per l'intera regione Campania, perché la Campania ha un'opportunità straordinaria in termini di coste, in termini di approdi, in termini anche di tradizione nautica.
3: Accelerare le pratiche burocratiche e favorire l'accesso al credito sono alcuni degli obiettivi dell'accordo tra la Banca Europea per gli Investimenti e il governo per finanziare le ZES. Ettore De Lorenzo.
4: Con la firma a Palazzo Partalna dell'accordo tra la BEI e il governo, rappresentati rispettivamente da Milena Messori e dal capo del Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio Giuseppe Romano, nasce una nuova grande occasione per le imprese campane del Mezzogiorno nell'ambito dello sviluppo delle ZES. La Banca Europea di Investimento finanzierà infatti le nuove zone a economia speciale, facilitando l'accesso al credito e la sburocratizzazione delle pratiche.
5: Possiamo lavorare con i finanziamenti alle banche, che a loro volta poi danno finanziamenti alle piccole e medie imprese. Possiamo lavorare direttamente con quelle grandi imprese che hanno la capacità di prendere un prestito diretto da noi.
4: Il sottosegretario Sbarra ha messo l'accento sullo sviluppo del Mezzogiorno, che con questa firma si arricchisce di un nuovo prezioso strumento.
6: È una iniziativa di assoluto valore, perché rafforza la capacità di attrarre investimenti.
4: Per le imprese campane, un'occasione da non perdere.
7: Le imprese hanno dimostrato che con uno strumento come quello della ZES, mettiamo anche da parte la parte degli incentivi, parliamo soprattutto della velocità con delle autorizzazioni, le imprese sono pronte a investire.
3: Salvatore Trinchillo è stato eletto all'unanimità presidente dell'ente bilaterale Turismo Campania, che opera nei settori dell'occupazione, della formazione professionale, del mercato del lavoro e dei servizi a imprese e lavoratori. Un'app per tenere lo smartphone in tasca e concentrarsi sullo studio o sulla socialità. Claudio Pappaiani racconta come funziona Lockbox.
8: Il telefono sempre in mano, notifiche continue, social aperti anche durante lo studio. E per contrastare questa deriva che nasce Lockbox, il progetto presentato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, pensato per aiutare gli studenti a disconnettersi e ritrovare concentrazione e tempo reale.
9: Lockbox è un'applicazione che nasce per supportare gli studenti in uno studio più concentrato, ma anche in una vita più focalizzata sul reale. Ed è un'applicazione che permette di disconnettersi. Ci sono varie modalità di disconnessione e gli studenti possono scegliere quella migliore per disconnettersi dalle applicazioni che gli portano delle distrazioni, magari interrompono il focus o comunque si intromettono anche nei momenti di noia della vita reale.
8: A ideare Lockbox due giovanissimi ricercatori, Giulia Violati e Simone D'Amico. L'idea è semplice, un'app che permette di bloccare volontariamente social e applicazioni considerate fonte di distrazione durante lo studio. Più tempo si resta offline, più si accumulano monete virtuali da trasformare in premi concreti, libri, abbonamenti in palestra, ingressi al cinema e attività culturali. Dopo 25 ore offline, gli studenti possono ottenere anche un badge digitale da inserire nel curriculum.
10: C'è un'iniziativa fatta dai giovani per i giovani, quindi l'università si fa un po' tramite di una novità che diciamo ha lo scopo di dare ai nostri giovani, ai nostri studenti, una scelta in più.
3: A Napoli momento di confronto sulla fibromialgia, una patologia complessa per la quale si chiede maggiore riconoscimento dal punto di vista assistenziale e previdenziale. A tal proposito, Assutenti e i suoi comitati propongono il riconoscimento della fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell'invalidità civile, viste le gravi conseguenze che la patologia ha sulla qualità della vita, sulla capacità lavorativa e sulla piena partecipazione sociale dei pazienti, in prevalenza donne. Voltiamo pagina, nuovi spazi di accoglienza per il Museo del Tesoro di San Gennaro, che espone un Mimmo Iodice inedito. Antonella Maffei.
11: Questa serie è l'unica produzione a colori di Mimmo Iodice, famoso nel mondo per il bianco nero. E abbiamo deciso di fare dialogare i colori del tesoro, dei materiali preziosi, con le fotografie, e per questo abbiamo avuto l'aiuto dell'Accademia delle Belle Arti, dove Mimmo Iodice è stato il primo docente della fotografia, che ha dipinto velluti.
12: Velluti antichizzati, dipinti a mano di ispirazione

0: barocca per l'installazione Il colore di Mimmo Iodice, curata da Sylvain Bélanger al Museo del Tesoro di San Gennaro. In ogni sala un colore, il giallo degli ori donati al santo patrono, il grigio dei busti in argento, il rosso dei rubini della mitra e la vena di blu che richiama l'affresco dell'Annunciazione. Raffinata scelta cromatica per esaltare le preziosità del complesso museale e accompagnare il visitatore nel viaggio tra i frammenti isolati e restituiti in una dimensione emotiva diversa di grandi tele del Seicento, di Ribera, Guarini, Caravaggio, Giordano, Artemisia Gentileschi, alcuni mai esposti prima e realizzati in occasione della mostra Un secolo di furore nel 1985 a Villa Pignatelli.
1: Questo lavoro l'abbiamo progettato con papà nel 2024, in estate, ancora lo ricordo, sfogliavamo insieme questo libro Un secolo di furore, e riproporre questa mostra è una grande emozione oggi che papà non c'è.
2: Uno degli obiettivi della mostra è che vada in giro, perché si debba conoscere la bellezza non soltanto di Mimmo Iodice, ma del rapporto con Napoli e con il barocco.
3: Passiamo allo sport, fine settimana chiave per Napoli e Juve Stabia. Giuseppe De Caro.
4: Vincere col Pisa, già retrocesso, per chiudere i conti e conquistare la qualificazione Champions, ancora non matematica. Eccolo l'obiettivo del Napoli, che domenica a mezzogiorno sarà di scena all'Arena Garibaldi senza tifosi al seguito, perché la trasferta è stata vietata. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato e dovrebbe rilanciare dal primo minuto il recuperato De Bruyne, convocato, così come Lukaku, dal Belgio per il Mondiale. Provando ad anticipare le intenzioni del tecnico azzurro per la gara arbitrata da Furneaux di Roma, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Milinkovic-Savic. Nel centrocampo a 4 Gutierrez potrebbe andare sulla fascia destra per Politano, con Lobotka e McTominay in mezzo e Spinazzola a sinistra. De Bruyne e Alisson Santos dovrebbero agire alle spalle di Højlund, che non segna da 2 mesi. Prova a rientrare David Neres per la panchina, dove siederà ancora Anguissa, che sembra destinato a divorziare dal Napoli, così come Meretto, Juan Jesus e Lukaku. In bilico anche la permanenza di Lobotka, ma una volta staccato il pass per la massima competizione europea, la prima questione da affrontare sarà relativa al futuro di Antonio Conte, che incontrerà faccia a faccia il patron De Laurentiis. In B, domani previsto il tutto esaurito al Menti per Juve Stabia Monza, andata della semifinale playoff. Così alla vigilia il tecnico gialloblu Ignazio Abate.
5: Sarà una bellissima partita di calcio e dobbiamo mettere in campo le nostre armi. Sapendo che posso contare su tanti elementi della rosa, ho dubbi di formazione e questa è una cosa bellissima.
3: Il 29 maggio allo stadio Maradona di Napoli, il derby dei campioni. Una serata tra sport, spettacolo e solidarietà. Le immagini che vediamo sono relative alla presentazione della manifestazione. In campo il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti e la Nazionale Calcio Palestina. L'evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, con i fondi raccolti che saranno devoluti interamente in beneficenza. Era l'ultima notizia, ricordiamo che da mezzanotte fino alle 20 di domani in Campania c'è l'allerta meteo gialla per temporali, si prevedono anche venti forti e mare agitato. A Benevento, scuole chiuse. Grazie per averci seguito, una buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania, instabilità, vorrei in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi con associate precipitazioni anche a carattere di rovescio, migliora dalla sera. Sull'Appennino campano, annuvolamenti consistenti con rovesci e temporali fino al pomeriggio, aperture successive. Sul Salernitano, cielo generalmente coperto con piogge diffuse che risulteranno anche a carattere temporalesco. Migliora nottetempo. Le temperature subiranno una lieve diminuzione su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà di moderata intensità e di provenienza dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
2: Eh no, signora, cartacea non vale.
3: Ragazzi, con questa non è.
4: Ma no, dai, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Buono, cos'è?
7: Misura.
6: No, dai.
7: Ti giuro.
8: Misura.
9: Ma che...
7: Guarda.
6: Ecco.
7: Guarda.
5: Buoni, da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
11: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
12: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
13: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
14: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata. La perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
15: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Teleton. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
9: Uno sono io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton, perché ogni vita conta.

scopri Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina da 14.950 euro. Aperti anche domenica.

0: Chinese now love basketball and blue jeans. Chinese restaurants in America today outnumber the five largest fast food chains in the United States.
1: ¿Qué?
2: Oh, yo pensale cuando conocele te que yo mongoloide de Mongolia, a tu mongoloide de Malatea. Invece tu molto intelligente. Bacino, bacino.
3: Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente. Perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti.
4: Adesso questa bella e giovane signora deve fare la brava perché io le devo visitare il pancino.
5: Forza Italia è impegnata a dare risposte a chi lavora e chi produce. Stiamo agendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie, intervenendo sui salari e sostenendo concretamente le aziende che assumono e che investono.
6: La vispa Teresa avea tra l'erbetta a volo sorpresa Gentil Farfalletta e tutta Giuliva, stringendola viva, gridava distesa: «L'ho presa! L'ho presa!»
1: Io, signor Presidente, non mi arrendo e per questo, da questo preciso momento, passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Di fronte al sequestro della Commissione di Vigilanza, io mi autosequestro nella nostra Casa della Democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
7: Grazie, grazie onorevole Giachetti. Diamo voce a Giachetti, per favore.
1: Devo chiedere scusa a lei e soprattutto al personale della Camera, perché so che questa iniziativa inevitabilmente comporterà dei problemi a chi dovrà restare qui. Grazie.
8: Per me è stato uno shock, cioè arrivare a sapere una notizia tramite social network è stata una cosa vergognosa, cioè loro parlano di una ristrutturazione aziendale dove la ristrutturazione per loro è 1700 operai, la chiusura di un'azienda, non si rendono conto che qua dentro ci lavorano famiglie.
9: Ehi, voi che diavolo ci fate qui?
10: Dobbiamo rapinare la banca.
9: Noi rapiniamo la banca.
10: No, siamo noi a rapinarla.
9: Noi rapiniamo la banca.
10: No, siamo arrivati prima noi. Beh, perché non tornate più tardi? Facciamo in un baleno.
11: Le banche gli hanno dato scusi, hanno dato...
12: Sì. Cosa hanno dato?
11: Beh, insomma...
12: Direttore, su 112 miliardi di profitti straordinari, cosa hanno dato le banche?
11: Allora, due anni fa hanno fatto questo... in qualche modo prelievo concordato.
12: No, ma come fa non dobbiamo prenderci in giro allora, davanti ai cittadini.
11: Ah, Presidente,
12: ascolti, quei profitti, 112 miliardi, sai come
11: ma
12: sono stati fatti?
11: Ma l'esproprio?
12: Ma che esproprio? Ma lei sta scherzando?
11: Lei
13: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta

0: Ciao. Senti.
1: Ti dico solo che ti sono vicina e basta.
0: Grazie, sì. Alberto mi ha detto di dirti che non è stato lui.
1: Lo so.
2: Allora, oggi è la giornata mondiale di che cosa?
3: Della famiglia!
2: Quindi il governo può festeggiare, visto gli ultimi, visto gli ultimi fatti di questi ministri che hanno, diciamo, prurito.
3: Esatto.
2: Diciamo,
3: dobbiamo pensare più alla famiglia e meno alla...
2: Meno alla gnagna.
4: Quanti mariti ha avuto?
5: Uno è morto.
4: No!

0: Ne una e me basta, guarda.
1: Vabbè, vabbè, mi dispiace che se ne andata.
2: No,
1: a lei non dispiace.
2: Non dispiacerti.
1: Perché?
2: Perché non valeva la pena che campasse ancora.
3: Pensate, questa donna ha vegliato per giorni, non si sa bene quanti, per tanti giorni il marito di 71 anni è morto, a dare l'allarme ai vicini, naturalmente insospettiti dal cattivo odore, il corpo era in avanzato stato di decomposizione, la donna è stata ricoverata e si indaga per comprendere le cause della morte. Lei è molto più giovane del marito e quindi anche qui c'è un mistero fitto.
4: Ok, sir.
5: Hello everybody, I want to thank you so much for being there today and more importantly for what you did. The statue is beautiful. You know, I saw it during the weekend. We had a big PGA tournament with a great champion and all great champions actually, but
6: che è sto ro, che è? Ma che sei scemi? Ma che è sta musica? Volete inquadrare me? Ma c'è qualcuno che ha segnalato un palloncino in regia? Non lo so.

0: Siamo arrivati a Pechino, capitale della Grande Cina. È una città di immensa cultura e di antica civiltà. E non crediate di essere migliori di questa gente solo perché non parla la nostra lingua. E già che ci siamo, imparate qualche parola cinese. Ripetete insieme a me. In cinese sì si dice she.
1: She.
0: No si dice po she.
1: Po she.
0: Ricordatevi che anche qui le cose vanno come nel resto del mondo. Tutto ha il suo prezzo. Quindi tirate fuori i soldi e non vi illudete di avere campioni gratuiti.
1: Sì, signore!
2: Buonasera, buonasera, eccoci qua, che bellezza! Ecco, stiamo per cominciare una nuova puntata di Kong qui dalla Torre Branca. Parleremo di vittorie, di sconfitte, di salti più lunghi della gamba con la campionessa Fiona May. Ma prima i Selton. Woo!